stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: il mixer DJ Silva.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: The best.
1: Only for you. Studio
2: Radio Studio Mixing Più. Solo you. Musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo, Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo? È lunedì, eh?
4: Siamo qui! Radio Studio Più!
1: We're flying! E si riparte, signori, nuova settimana! We're flying! Lunedì 27 luglio, 5:43, ci siamo! Dai che procediamo con l'appello! We're flying right up to... Tutti in carrozza, forza! Si vola alto. Ma che sei fino a Salò, il Baita da Bergamo. Carlo dalla Viz, Luigi da Porto Potenza, Squilibrio da Pavia, Nicolas da Pinarolo Po, Domenico da Cornate d'Adda. Andiamo? Ah, andiamo in terapia anche oggi. Andiamo in terapia. We fly in high. Dai che si cavalca subito. Crisi ad Abelfiore, buongiorno.

Sara 74, buongiorno. We fly now, we fly now. Vediamo che si cavalca su. Yeah, that's the way I gotta go. With everybody singing my mo and mo. Picking up the record in the record store. Hollywood, Hollywood on the radio. Jamming, jamming, party. Ah, ne abbiamo oggi, ragazzi, eh. She's slamming right, so we just play on. Oggi abbiamo una super mezz'ora. Gotta go, gotta go. Il picchio. Now,

Sì, vola Tech Offline Night, signori. Abbiamo aperto ufficialmente questo lunedì 27 luglio. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Come è andato il weekend? Tutto a posto, ragazzuoli? Noi siamo pronti con la nostra mezz'oretta, poi avremo i tre momenti che non avete neanche sentito in replica sabato e domenica, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire subito perché abbiamo una bella mezz'ora ora. Andiamo! Partiamo con i Brothers. 10.100.000, un pillolino da 1 minuto e 20. Andiamo! 338 14 11 001. Ciao Florian e ciao Angelo. Andiamo. Quella si è riformato il trio. Dalinate, Ciccia, Domenico e Mahmood.

Ricky da Pian di Rose, buongiorno. Certo che c'è la sigla del lunedì, oh, voi non scherzate. È arrivata Steffi la birichina. 338 14 11 001. Si vola di lunedì mattina. Giulio da Comacchio. E arrivano i Century adesso, 1994, Point of No Return. Signori, buongiorno Italia. Luca da Trevenzuola, buongiorno. Senti come entra di prepotenza. Senti là. We fly, die. Signori, il punto di non ritorno.

Point No Return. Gli è arrivato il boccia da Ponte Vico, Carlo Antonio di Andria, direzione Reggio Calabria. Venite a me. 338 14 11 001, si vola. Franco da Cervi.

Valentina da Verona, buongiorno. Ezio da Milano, buongiorno.

E siamo per salutare i Century. E abbiamo un altro pillolino dei Brooklyn Bounce in arrivo. Abbiamo un pillolino dei Brooklyn, occhio. Abbiamo i cantonieri del Monte Bondone, salutiamo i Century. E adesso andiamo nel 2001, signori. Pillola da 1 minuto e 40, Brooklyn Bounce, bass, beat, melody. 338 14 11 001. Iniziamo a salire di ritmo. Scartavetratevi le orecchie. We got the bass, the beat, the melody. The melody. Come la chiamo io, questa è bastone e carota. Parte morbida e poi vi dà una tremazza dietro ai reni.

ora prendiamo l'aereo, andiamo a fare un viaggio. Che ne dite? Che zona vi piacerebbe? Vi ci porto io, eh? Vi ci porto io. Andiamo in Ecuador, che dite? Che dite? Andiamo in Ecuador! È arrivato il cavallo pazzo, vuoi venire in Ecuador, cavallo pazzo? E ti porto io, 1997, Sash. Signori, avete tutti il biglietto? Gruppo vacanze, siete pronti? Ti ci porto io. Dove andiamo, capitano? Diccelo, dove andiamo? Ecuador! Ecuador!

l'aereo diretto in Ecuador. 338 14 11 00 1. Tanti volano in Ecuador con noi. Roberto da Milano, Franco da Pavia, buongiorno. Il Maverick. Ecuador!

Barno, buongiorno Ornella. Tutti in Ecuador. È sveglio anche Vincenzo, che la Non Solo Clima sarà con noi oggi. Ciao Vincenzone.

andiamo. Ecuador. Ecuador.

Che viaggio, signori, vero? Siamo solo ancora all'inizio, eh? È arrivato il bicio da Poggio Rusco. Ah, cosa arriva, mamma mia, il mio urlatore. Arriva la mia suoneria. Ecco. 338 14 11 001. Ecuadorra. Salutiamo Sash. Quindi scendiamo dall'aereo e arrivano loro con noi, erano in viaggio con noi. 1995, arrivano gli Africa Bambaataa, signori, Feel the Vibe. Questa c'ha una carica da spaccare tutto, eh. Sentite la potenza di lui. È venuto a mancare un mesetto fa, credo. Sì, la mia voce preferita, sì, lui, l'urlatore. Signori, dai!

siete pronti ad andare in terapia? Chiamiamo Ramirez, andiamo in terapia. Rudy da Bologna. Salutiamo gli Africa Bambata e adesso. Nel 1993 c'era lui Ramirez e ci porta tutti in terapia. Preparate le camicie di forza, sì sì sì. Legatevi le braccia dietro. Terapia! È lunedì e ci svegliamo così. Terapia! Manolo da fermo, dai! Chi vuole andare in terapia alzi la mano! Terapia! Fabio da Tribiano, tu sei il primo in terapia!

0: Roberto dalla Valle di Ledro, terapia! Alzate il volume, suonate i clacson in giro. Max da Spino, suonate i clacson, fatevi riconoscere. Barrichello Barrichello da Padova.
1: Hai degustato?
0: Hai degustato?
1: Bueno,

Premium. Faccio chiama Sammy!

piace essere stato in terapia? Qui è gratis. Qui la terapia è gratis. Gioca da Bellinzago. Siamo per salutare Ramirez che ci ha fatto la terapia gratis. E adesso arrivano le cannonate vere, quelle che potete sentire nei reni e nel cervello. Andiamo nel 2000 con i The Road. Giuseppe da Casoli, qua dovete alzare il volume, soprattutto se avete il subwoofer, metteteli a cannone anche in macchina. Qui non si scherza, ci sono le cannonate vere!

il subwoofer ferracanna, signori, vi deve tremare le chiappe. Sentite, vi vibreranno le chiappe. Siete pronti? Alzate il sub al massimo. Alzate il subwoofer al massimo in macchina. Salterete dal sedile. Salterete dal sedile! Dai! Siete a mezz'aria, vero? Alessandro da Brentonico, buongiorno. Occhio che quando le spara serve il sub lì, eh? L'orso dalla Valcamonica. Brentonico, buongiorno. Occhio che quando le spara serve il sub lì, eh? L'orso dalla Valcamonica.

0: 12, 13, 14 e 15 a Gemmano, la pappardella e il cinghiale, Mauri da Longiano.
1: Mamma mia che goduria! Massimiliano e Roberta dalla bis.

non è finita. Franchi da Carugate, buongiorno. Pino da Pioltello. Ciao Pino. Occhio. E da Rud, direttamente dal 2000, con Sandstorm. Salutiamo, adesso arriva il nostro amico Panda. Occhio, arriva il Panda. Andiamo nel 1995, World Inside the Music. La cavalcata continua, signori. Vanno da Fano sul volume. Dai ora! Prendete due pezzi di canna di bambù. Arriva il Panda. Andrea da Fermo sul volume. Si vola in questo lunedì 27 luglio alle 6.06, tutto live. Inside the music. Ugo Palmisano per voi. La vostra sveglia particolare. Danger, danger, danger.

Mogn. Si spinge! Caterina Dalavis. Inside the music. Che cavalcata! Emanuele Trasporto Latte da Carpineti. Si è impallato tutto qui, tutto WhatsApp. State godendo, vero? Come degli equini. Non è ancora finita.

signore DJ Panda. Tra un po' arriva il buon Picottone. Occhio. Occhio al Picottone. Sai da music. Elia Taxi di Milano. Ben arrivato. Occhio.

Siamo per salutare il panda. Mi è arrivato Umberto, signori, occhio, gli è arrivato Umberto. Signori, diamo spazio a Maurone Picotto con Pulsar. Andiamo! Che good dubbi avevo!

Che viaggione, vero signori? Salutiamo il parista Brusa Mercatale. Samir Daricione, direzione Malpensa, Cargo City. Bravi. Sentite il buon Picottone qui, eravamo nel 99, 1999.

Silvio da Verona, buongiorno. Occhio, preparatevi. Sta per arrivare la nostra sigla del lunedì. Dragora Gambettola, buongiorno.

0: signori, sigla.
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia.
0: È semplice energia.
1: Seguire adesso.
0: Apriamo ufficialmente la settimana.
1: È magia. È semplice.
0: La musica che batte su Studio Più. Mattia giardiniere di Nogara, goditi la sigla. Barbara da Trento, buongiorno tesoro. Stacco!
2: Stacco!

0: Massimo da Verona, buongiorno. Stacco.
1: Bello.
2: Stacco. Secco. Stacco.
0: Bello. Grazie Gianni da Padenghe, vedi.
3: Ricominciamo con Sacro.
0: La mezz'ora di fuga dalla realtà indispensabile ogni giorno. Grazie Gianni.

0: Attenzione.
1: Concentrazione.
0: Studio più.
1: The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio più. The Dance Station.
0: Ecco Ellen con la musica che batte su Studio Più. Finisce qui la nostra mezz'oretta, ragazzi, che ritornerà domani. Siete stati grandiosi stamattina, bella bella piena sta mezz'oretta. Va bene, adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili che non avete risentito neanche sabato e domenica in replica. Ci sarà lo scherzone, quello fatto venerdì, e altre due assolutamente imperdibili. Quindi se siete curiosi non vi spoilerò nulla, dovete scaricare l'app, seguirci attraverso i nostri canali televisivi e restare lì. Tra un po' arriviamo, pubblicità, state lì.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Alexa Faithless, New Religion, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo tre momenti da riascoltare, non solo, anche da rivedere, e quindi mi raccomando, spero siate pronti con l'app, se siete in giro, se siete all'estero, se siete in vacanza, oppure attraverso i nostri canali televisivi, ve lo ricordo, l'833 per tutta Italia, oppure il 117 per la Lombardia, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche, e poi appunto l'833 per tutta Italia, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show, se avete Sky, canale 809, GoTV Channel, e poi chiaramente attraverso la radio. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è bella.
4: Sai cosa sembra?
3: Cosa?
4: Quando entri, cioè stai dormendo.
3: Sì, attenzione, attenzione, c'è la spiegazione del sacchettino. Dai, sacchettino.
4: Hai presente quando dormi in una camera insonorizzata?
3: Sì.
4: Stai piatamente, apri di scatto la porta e senti proprio tipo un tuono.
3: Questa sensazione non l'ho mai provata.
4: Ma è cicco che ti batte forte. Sai quando ti svegli di soprassalto?
3: Ma quando?
4: Ti prendono le palpitazioni.
3: Ma sai che non ho capito niente.
4: Allora, per esempio, un pomeriggio stavo a casa, stavo dormendo.
3: Un pomeriggio, tutti i pomeriggi dormi.
4: Stavo dormendo alle 2. Ero nel pieno proprio. Pure il cane era tranquillo.
3: I cani dormono sempre, Ugo. Ma non è che sei un cane, no? Anche tu magari sei un cane. Un analone. Due analoni. Sei un coso. No, tu sei più un mastino napoletano.
4: Mi piace.
3: Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
5: Andrea, hanno tentato di rapinarmi.
3: No, veramente?
5: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
4: No, ma scusa! Ma chi è?
3: No, ragazzi. Vabbè, chiaramente mi hai chiamato con l'iPhone e quindi.
4: Ok!
3: Andiamo avanti! Buongiorno Andrea! Mi ha chiamato! Voglio dire, non è che. Possiamo andare avanti, Mozart,
4: è
3: dai!
4: Colpa
3: andiamo
4: tua,
3: avanti!
4: È colpa tua.
3: Tu sei Mozart ciccione!
4: Aiuto!
3: Dai, sfondone, dai!
4: Chi è?
3: Dai! Cosa stavi dicendo?
4: Stavo dormendo alle 2!
3: Buongiorno, sfinteri difettati! Cioè, incredibile, ragazzi! Ci mettete la fantasia proprio! Il suo è proprio difettato, cioè proprio. Buongiorno sacchi di letame, buongiorno. Catavolo, sai dove si trova Valcariga? Valcarica? Boh, non lo so, non.
4: Attaccato al muro, alla presa.
3: Valcarica. No, Valcarica. Valcariga.
4: Ah.
3: Valcariga.
4: E vabbè, la prima hai detto carica.
3: Vabbè, andiamo avanti, dai, Veronica, andiamo avanti.
4: Chi è?
3: Tu.
4: Chi è?
3: Se ti giri sei Veronica.
4: Ma perché?
3: Lascia stare, dopo te lo spiego. Dimmi!
4: Stavo dicendo, alle due, stavo dormendo. Immediatamente insieme al cane.
3: Sì.
4: A un certo punto sento bam, bam, bam.
3: È cascato il cane. Come lo fai a dormire? Sul lampadario?
4: Ma no, non è il cane.
3: E chi è cascato?
4: Fuori della strada della chiesa, un camion ha perso tipo un carico. E ha fatto un rumore pazzesco. Sono sobbalzato, ti giuro. Avevo il cuore.
3: Ma.
4: Sai quando ti. È come se uno viene mentre dorme e ti fa.
3: Ehi! Ti sei spaventato.
4: Ammazza.
3: Bastava dire, mi sono spaventato. Il cuore tutto. Pensa quando non lo sentirei più il cuore.
4: Dai.
3: Oh, mi hanno mandato la foto bellissima di una bara che è uscita fuori dal finestrino della macchina. Cioè, nel senso che stava. Era un funerale di uno. A un certo punto si vede che l'autista ha frenato improvvisamente. La bara è uscita dal retro. Dal. Come si chiama il finestrino quello.
4: Il lunotto.
3: Il lunotto posteriore. È uscita proprio. Cioè non, la moglie che era dietro in un'altra macchina ha detto: vedi, oh, da sempre problemi fino alla fine. Cioè, non.
4: Ma cosa?
3: Cioè, è sempre stato uno problematico.
4: Ma
3: non. Sai che le mogli dicono: ne ha combinati tutti i colori fino alla fine proprio. Cioè, ma manca adesso che è morto, sta tranquillo. Cioè, vabbè, beh, è bella questa cosa. Che uno se ne. Cioè, non è d'accordo sulla giornata, non è d'accordo sul carro, non è d'accordo su qualcosa, sul vestito della moglie. E si vuole ribellare. È un segno. Quello è un segno, è un segno. Andiamo avanti. Amore, ti dispiace mettere le cose al loro posto dopo averle usate? Ah, questa è una frase classica che dicono le mogli ai mariti, no? Cioè non, ma anche la mamma ce lo diceva, no? Però è una classica frase che la moglie dice al marito: per favore, puoi rimettere a posto le cose dopo averle usate? Grazie! Infatti io quando, insomma, anni fa, anche mia moglie, anch'io sono stato sposato, ragazzi, mi disse una frase del genere, io gli risposi: va bene, vai in macchina che ti riporto a tua madre. E da lì, signor giudice, e da lì è partito poi tutto. Mamma che cavolo, che animale che sei. Essi un animale.
1: Andrea
6: Cattavolo
1: Show
6: su Studio Più. Andrea Cattavolo Show.

0: Ace of Base con Life is a Flower. Ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Abbiamo sentito il primo momento, ne mancano altri due. Il secondo, quello che arriva, è lo scherzo del sommelier, ragazzi, assolutamente imperdibile. Quindi state lì, scaricate l'app, guardateci attraverso la TV, mi raccomando. E a proposito di scherzi, continuate pure a mandarli. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. State lì, non vi muovete, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Anche il David Guetta con Just the Way You Are. Ed eccoci qua, ben ritrovati. Ugo Palmisano per voi. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Il primo momento lo abbiamo sentito, adesso siamo pronti con lo scherzo, quello fatto venerdì del sommelier, ragazzi. Assolutamente imperdibile. Quindi spero abbiate scaricato l'app o ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi. E vi ricordo l'833 sul digitale. E poi, ragazzi, preparatevi per chi ha Sky. Dalle 7 alle 9, 809 GoTV Channel. Ma secondo momento in arrivo, lo scherzone, occhio.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Ho uno scherzo da proporvi. Vi chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier. Dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini. Aspetta, di vini etnici africani.
0: Ma che vini?
2: Ma dai, ragazzi.
0: Ma che vini sono?
2: Il resto fate voi, ma lascia stare. Cioè, non...
0: Scusate.
2: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre.
0: Belluno?
2: L'ha scritto, no?
0: Ah, ok.
2: Non l'avrei mai indovinato. C'era una... Giovanni Giusti. Ah, Giusti, come
0: Max.
2: No, io gli dico: guarda, io ho un il suo professore di chimica organica.
0: Ma
2: mi ha dato. magari non lo sa manco lui. Mi ha dato il suo numero. Io ho un ristorante. E poi vediamo cosa
0: sta. Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio.
2: Non ho capito.
0: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre.
2: Sì.
0: Mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette, sono
2: mamma, ce la fai a ammazzarti oggi, ce la fai, perché se ce la fai magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
0: Certo.
2: È morto, certo. Ragazzi, dopo tante gliel'ho tirata, è morto veramente. M'ha fatto sto scherzo, adesso lo chiamo, perché secondo me non è possibile, cioè un Ugo non può morire, ragazzi, cioè Ugo deve rimanere in vita per tutti, cioè è la speranza di ognuno di noi.
0: Certo.
2: Eh sì, quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire, sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca. Eh sì, se ne vanno quelle navi che vanno sott'acqua, sopra, sotto,
0: sì, sì,
2: volano,
0: sì.
2: Insomma, quelle astronavi così. E i poveri rimangono a morire. No, salvano lo scienziato, la donna bella per procreare, cioè, non è che sinceramente non è che posso prendere un uccesso che dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
0: è feconda.
2: Anche l'uomo, insomma, devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
0: Fatta bene.
2: Che fanno? Prendono te e una simile, cioè non e che diamine, cioè, voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice vabbè, potete portare qualcosa di meglio, che avete portato qua, non e lascia stare. No, guarda, c'è una farmacia, prendete di cose che non si può fare. Allora io sono, ma perché alle 7:40 un ristorante che ti chiama, vabbè, vediamo se rispondo. Pronto
0: ha risposto.
4: Sì, pronto.
2: Sono Giovanni Giusti.
4: Sì.
2: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
4: Prego, prego.
2: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
4: Ma non full time, no. Solo occasionalmente per eventi, eventualmente.
2: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
4: Certo, esattamente.
2: Ah, ok, solo per eventi.
4: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
2: Dei servizi, ok, quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
4: Sì, esatto, occasionalmente, okay. posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando al lavoro del mio, mio principale lavoro.
2: Ok.
4: Che ristorante è, se posso sapere?
2: Le Ginestre.
0: Dov'è?
4: Le Ginestre, ah, ok, ho capito, chiaro.
0: Ma non è vero.
4: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
2: Ok.
4: O un weekend, se con.
2: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
4: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
2: Sì, Andrea.
4: Andrea, piacere. Allora, guardi, se sei interessato a questo tipo di formule,
2: sì,
4: sì. Provi a contattare l'AIS Trentino,
2: sì, sì.
4: Tramite via mail, sì, oppure guardi sul sito,
2: sì.
4: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere, okay, tipo una presentazione, okay, vini, un evento.
2: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
4: Però vada tramite associazione, sa?
2: Ah, sempre. Perché tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
4: Non avendo la partita IVA, devo sempre.
2: Ma ci mettiamo d'accordo, una insomma, cosa, in qualche modo.
4: O in qualche modo, sì, certo. Comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
2: Sì, ok.
4: Se ci fosse necessità, assolutamente.
2: Sì,
4: con un discreto anticipo di tempo in modo da organizzarlo.
2: Ok, va benissimo. Segno benissimo il numero, allora, va bene?
4: Perfetto.
2: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Ma grazie.
0: Arrivederci. Ma qual è l'esigenza?
2: Allora,
0: puoi vedere che l'hai beccato.
2: Allora, quando ha detto sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle ginestre.
0: Ci sarà un ristorante.
2: Ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre, vabbè, devo mettere in Croazia, ce n'è uno in
0: Croazia.
2: Trentino, mannaggia, Trentino Alto Adige, vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
0: Folgaria è in Trentino.
2: In Trentino,
0: ci
2: ho preso.
0: Hai preso.
2: Vabbè, ma le ginestre è un nome così, si sa, insomma. Adesso io mi sono segnato il numero, perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2-3 giorni segniamoci questa cosa, lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare, di, che ne so, adesso di ballerine, di così qua là, e poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiami, se me lo ricordi lo chiamo prima delle 9. Guarda, c'è proprio un evento,
0: salvalo, Giovanni Giusti,
2: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome, però, Ugo, anche perché voglio dire, cioè, non è giusto. Allora, allora sei cretino, cioè non, sei stupido proprio, cioè non. Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora, lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo. Sì. Se me lo ricordate, lo chiamo e gli dico che c'ho questo, che poi la passerina esiste come vino, è buonissimo. Lo so che a te non piace, però insomma.
0: Ma non è vero.
2: No, dici che sta di tappo, cioè non. Vabbè, comunque, lo chiamo e dico c'ho questo convegno di hanno scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Non lo conosce, non le piace, insomma, vabbè, comunque qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano queste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
0: Zeppelin, che Zeppelin, che ne so magno.
2: Cosa ho detto io?
0: Zeppelin, Led Zeppelin.
2: Zeppelin, oh. Vabbè, un Zeppelin, Zeppelin. Ma wow, fu sofisticato. Muci, belli sulla faccia, fa un sofisticato, un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico. Ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba, e chi si? Un papa. E che c'è? Vabbè, comunque, una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
0: È il cantante, Andrea.
2: Ah, il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
0: Ma
2: non, aveva fame, non...
0: Ma chi?
2: 2 ore che suona e canta, non... A morsi la presa. Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta, cioè... Mi arriva proprio in mano, sa... Quando mangio da mamma, cioè non, da nonna, mamma, mi ricordo. Sì, una colomba a testa. Cioè, a Pasqua c'era una colomba a testa. Tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo. Dice, ma tutte queste colombe, una a testa. Una a testa, che facciamo? Che lasciamo? Metà ne lasciamo. Vabbè, comunque, è una cosa bella, insomma, questa cosa. È un segno, no? Tu credi nei segni, no?
0: Io credo nei segni.
2: Infatti, quando ti cagano a te, esatto.
3: Andrea.
2: Cavolo. Vuol dire che è una giornata di. Vabbè, dai. Quelli sono i segni, sono i segni. Diciamo, oh, porta fortuna. Quando pesti una cosa, o ti cavi un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tirargliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te è muro.
1: Andrea Catavolo Show.

0: la grandissima Loredana Bertè con In Alto Mare. Allora, il secondo momento l'abbiamo sentito, ne manca uno, ragazzi, subito dopo la pubblicità. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Moving to the Sun, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca solo l'ultimo momento da riascoltare, anche da rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, e ci siamo. Quindi scaricate l'app se non l'avete fatto, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi che dalle 7 in punto alle 9, anche per chi ha Sky, l'Andrea Catavolo Show è visibile sul canale 809 GoTV Channel, altrimenti sul digitale terrestre per tutta Italia è l'833. Ultimo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: C'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Oh, andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena,
0: Malena.
3: Adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai, a letto sono intensa, ma amo il andiamo avanti, il missionario adesso non cioè, quindi una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè un capito, con la barba lunga, guarda, andiamo avanti. Ma non capisco perché è depilato, non perché cioè, nel senso, capito?
0: Sì
3: cioè, mi capite quando parlo io, cioè,
4: Cioè, lei ha detto depilato, no?
3: Depilato mai, cioè, lo vuole col pelo, capito?
4: Lo vuole col pelo,
3: non perché no, cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo, c'entra, non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, avete visto?
0: No, visto no, però ho sentito sì.
3: L'hai visto il film?
4: No, Odissea? In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
3: Chi?
4: Andare a vedere
3: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
0: No, l'ha chiesto, sei un curioso, sì,
3: sicuramente la nipote.
4: Domenico mi fa.
3: Domenico.
4: Venerdì sera andiamo.
3: Allora,
4: l'avevo chiesto anche a mia mamma, visto che le piacciono questi
3: che meraviglia, ragazzi.
4: Perché Domenico con la sua fidanzata,
3: con la mamma,
4: il tizio con la sua fidanzata,
3: è sfigato, ragazzi.
4: Io chiesto allora, però poi
3: ma ti vai a presentare con tua madre, dai.
4: No, poi alla fine non vado,
3: con tutto
4: perché...
3: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
4: 42,
3: vabbè, uguale.
4: Però alla fine...
3: chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci cresce il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No,
0: è regista, come
3: il
0: no?
3: Regista Nolan, Nolan Neeson. Nolan, siamo. Ulisse rimane bloccato a Ogigia. Come si chiama?
4: Ogigia,
3: l'isola, no, l'isola di Ogigia.
4: Io di Gigia.
3: C'è Ogigia.
0: C'è. Non ce la faccio, ti prego.
3: No, c'è. Allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
0: Pure io.
3: Il mio cervello.
0: Un'altra roba.
3: Era stato bloccato in un Ogigia.
0: Sì.
3: In un Ogigia di 7 anni.
0: Sì.
3: Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che. Voglio dire, cioè, se riesci a camminare, tanto. Se riesci già a metterti in piedi, 7 anni. Vabbè, comunque nel film Odissea Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film ti rendi conto che lui è sul petto liscio, non c'ha manco un pelo, e c'ha una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
0: Ulisse?
3: È un Ulisse, cioè.
0: Mamma mia, ti prego!
3: È Ulisse!
0: È Ulisse!
3: No, però adesso non so se l'hanno fatto per far vedere gli addominali, il petto fisicato, così qua là. Però un po' di pelo io devo mettere.
0: Fermo, sono fermo a Ulisse!
3: A Ulisse! La battuta di Tony Miccio.
0: Chi è?
3: Andiamo avanti.
0: Chi è?
3: ragazzi, dobbiamo salutare, dai, non... Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9, poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa finito dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Loco Loco, ci siamo ragazzi, ci siamo, scaricate l'app se non l'avete fatto oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo. Agli amici di Radio Studio Più.
6: Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale e il basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Posso venire un attimo di là? Perché c'è il faro che mi spara negli occhi, no? Quello
1: quale faro? Quale faro? Scusate, è un problema tecnico, dimmi quale.
0: Quello lì bisogna girare un po' perché mi arriva.
1: Quale questo?
0: Mi arriva proprio negli occhi.
1: Ma, ma te fa più bello, però, eh? No, cioè, sembri veramente più liscio, più. Ma lascia fare, lascia fare.
0: Ma non
1: fare.
0: È il mio, il tuo.
1: Ma spara a me?
0: No, a me mi dà fastidio.
1: Ma quale questo?
0: Quello lì.
1: Quello là?
0: Quello mi arriva proprio negli occhi.
1: Adesso lo giro, va bene?
0: Giralo un po', perché mi dà fastidissimo.
1: Dà fastidio. Vabbè, meglio, se non ci vedi è meglio, eh?
0: Scusa.
1: Cioè, se non ci vedi e soprattutto se la gente non te vede,
0: non
1: cioè, è molto
0: quello.
1: Meglio.
0: Ma non c'entra quello.
1: C'entra, c'entra. Perché se t'abbaglio forte, non, la gente non... Ma deve sta così, deve sta, eh?
0: No, è stato messo male, Andrea.
1: Chi l'ha messo?
0: Ieri, poi Achille, quando ha sistemato la cosa che era
1: ieri?
0: Caduta. L'altro venerdì.
1: Venerdì.
0: Quando ha sistemato la piattaforma lì con le luci.
1: Sui primi segnali questi, sui primi segnali,
0: segnali
1: ragazzi.
0: Segnali
1: da che? Vabbè, sui primi segnali, poi dopo... vabbè. Dopo, vabbè, lo sdraiamo, dai.
0: Lo sdraiamo.
1: E dopo portiamo via, dai. Tranquilli, cioè, non vi preoccupate. La canzone era bella, è rovinata. Vabbè. Ancora 20 secondi.
0: Forma di con le luci.
1: Sui primi segnali, questi, sui primi segnali, ragazzi.
0: Segnali da che?
1: Vabbè, sui primi segnali, poi dopo. Vabbè. Dopo, vabbè, lo sdraiamo, dai.
0: Lo sdraiamo.
1: E dopo portiamo via, dai. Tranquilli, cioè, non vi preoccupate. La canzone era bella, è rovinata. Vabbè.
0: Ancora
1: 20 secondi, dai.

0: Cos'è?
1: No, la risata, mi fa morire la risata. Senti la risata della cantante.
0: Ogni tanto, sì.
1: Come ogni tanto?
0: Nella canzone dici.
1: Ma solo alla fine. Cioè, solo alla fine ride. Cioè non...
0: Ridacchia, sì.
1: Ah, perché ogni tanto?
0: Ogni tanto ridacchia.
1: Ma che fai? Sputi pure. Cioè.
0: Sputi.
1: Mamma, ragazzi. È messo male. Sei messo
0: ma non
1: male.
0: Sputo niente.
1: Ma come hai sputato, eh?
0: Non ho sputato.
1: Pezzo di saliva, proprio.
0: Sì, poi parli tu pure. Capirai.
1: Che cosa?
0: Chi stai accanto lì lo innaffi ogni volta.
1: Chi?
0: Lo innaffi ogni volta.
1: Con che stai diventando un po' come tutte le persone che un po', diciamo, leggermente in sovrappeso, che quando parlano non si capisce. Bene.
0: Ma non è no, dai, no, quello no.
1: Beh, la verità.
0: È che
1: sono Costanzo. Sì,
0: no,
1: vabbè,
0: no.
1: Sì. Come si chiama? Biscardi lì, no? Quello grosso, quello.
0: Ferrara.
1: Giuliano Ferrara. Tutti quelli un po' grossi. Aldo Fabrizi. Cioè, capito? Cioè, dopo un po' non si capisce. No, veramente non si sa. Poi c'è la bocca, si vede che la faccia è grossa, la bocca è piccola, esce poca roba. Cioè non...
0: C'è poca roba.
1: Vabbè, andiamo.
0: Cosa?
1: Vabbè, possiamo parlare delle tue sfighe. Andiamo avanti, dai. Lascia stare. Allora c'è uno che mi ha scritto: è doloroso farsi un tatuaggio? Io gli ho risposto: dipende dalla zona. Mi ha scritto sotto il Brindisi.
0: Mamma mia.
1: No, adesso veramente
0: prego,
1: cioè,
0: ti prego,
1: no, veramente,
0: no.
1: Se questo è il livello dei nostri ascoltatori, io cambio. Cioè non va bene. Sai che col faro in faccia sembra, sai quando vedi i film degli zombie? Uguale.
0: Ma non c'è. Quello è il tuo, non il mio.
1: Che cosa?
0: I miei fari sono qui e sono
1: c'hai giusti. I fari. Ti rendi conto? Questo c'ha i fari. C'ha i fari. Ma tu ti rendi conto che c'ha i fari?
0: I fari.
1: I fari. Ma che sono i fari?
0: Le luci.
1: Cioè, i fari. Che c'ho i fari? C'ho i fari in faccia. Che sei in gatto sulla tangenziale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati. Scusatelo, insomma.
0: Oh, a proposito di gatti, Andrea. Stamattina alle 4:30.
1: Sì.
0: Vado fuori col cane,
1: sì,
0: a portare il cane a...
1: Sì, ma tutto sto preludio per dirci cosa? Che c'è il cane,
0: no,
1: che lo porti
0: no,
1: fuori.
0: Hai detto
1: tutti
0: il gatto!
1: Tutti i giorni racconti
0: hai detto il
1: cane.
0: Hai detto il gatto!
1: Io ho detto gatto, ma tu sei partito dal cane, capito?
0: C'entra il cane!
1: Che c'entra il cane?
0: Ho portato il cane fuori!
1: Ma non c'è bisogno di... Ho portato come tutte le mattine il cane fuori, c'è bisogno, capito?
0: E che, come
1: lo
0: parto?
1: Sanno tutti ormai che c'è il cane!
0: E come parto per dirti del gatto?
1: Ho visto un gatto!
0: Ho visto un gatto! Un cane partù!
1: Il cane mi è partito.
0: È partito?
1: Sì.
0: Tu non hai visto un gatto, c'è cioè, un buon fatto, la medaglia d'oro.
1: Il gatto è zombato in aria, ha preso la medaglia d'oro.
0: 2 metri e mezzo, sale.
1: 1 metro e mezzo è saltato.
0: 2 metri.
1: Ah, 2 metri e mezzo, scusa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Questo racconto per...
0: Perché hai detto gatto, mi è venuto
1: il ho detto gatto. Cane!
0: No, il cane.
1: No, no, magari ti hai altro ricordo. Invece tutte le mattine, quando vengo qua in radio, c'è un coniglietto piccolo che mi attraversa la strada tutte le mattine. Oh, non riesco a prenderlo, eh? Cioè, incredibile.
0: Dai,
1: cioè, non
0: è... dai.
1: Eppure c'ho 2 ruote davanti e 2 dietro. Cioè, insomma, in teoria dovrei. Dove è acciaccarlo? Invece non... ci faccio un portachiavi. Sto scherzando, è bellissimo, è meraviglioso, dolce, carino, veramente. Ci vorrei fare 4 parole. Chissà perché quando vediamo un animale piccolo così qua ce ne voglia di piccolino, piccolino. Pensa all'animale che dice: ma che piccolino? C'ho già 60 anni. Cioè, perché gli animali hanno. C'hanno una vita diversa, gli anni li contano in modo diverso, no? I cani 7, i gatti 8, i cavalli 10. Sto sparando così.
0: Ah,
1: a
0: non
1: casa.
0: La pensavo fuori.
1: Sto sparando così. Lo scarafaggio non lo so, dovrei chiederglielo adesso. Non mi informo un attimo.
0: Ma
1: non...
0: chi?
1: Vabbè, ha una vita diversa anche lui. Cioè non... Pensa se. Allora, io penso sempre che noi ci rincarneremo. Reincarneremo. Vabbè, insomma, quella roba là. In un'altra cosa, no? Un altro essere umano o un animale, una pianta. Qualsiasi un vaso, penso, non, tu per esempio eri un pallone, per esempio.
0: Ma quale
1: no? pallone quelle le palle mediche, quelle pesanti. No, però non pensiamo mai che da dove arriviamo, cioè sempre il futuro, capito? Cioè ecco. Io mi rincarnerò in un pitone, per dire,
0: pitone.
1: Mai quello che eravamo, cioè come se la nostra vita partisse da adesso, invece no, magari abbiamo già attraversato 7-8 vite, capito? Cioè non, quanto ce n'hai tu? 8? 8.
0: Ma che ne so.
1: Se li metti insieme, quanto ce n'hai? Non, se le dividi per 6. Va bene. Disperati, noi siamo qua lunedì mattina, lo so, ragazzi, è lunedì mattina per tutti. La gente che mi incontra per strada mi dice: ma come fai a sparare tutte queste cazzate? Cadavo? Non lo so, ragazzi. Sarà la fascia di Ugo che mi ispira, lo so. E Macachi, e Macachi.
0: Ma chi è?
1: Irindo Macachi.
0: Ma chi è?
1: Ma tu lo sai che c'è il principe. Lo sapete, ragazzi, che allora noi scherziamo, ridiamo, ma ci sono cose serie. Cioè, cose serie. A parte la guerra, non c'entra né una cosa seria. La guerra per me è una cazzata. Non è una cosa. Quando c'è la cosa seria. Una cazzata, no, no. Se tu ascolti il notiziario, io un po' che non sentivo il notiziario, e per sbaglio col televisore, io non sono mai sintonizzato sui canali terrestri.

0: come si dice?
1: Sì, la RAI, quelle robe normali.
0: Eh?
1: La RAI, Italia 1, quelle robe normali.
0: Va bene, terrestri?
1: Sì, cioè, terrestri.
0: Terrestri, ok. Non voleva, l'ha bocciato. Vabbè, comunque, su quelle cose, non sono mai sintonizzato lì, vado sempre sulle piattaforme dove stanno i film e via dicendo, no? Però poi dopo volevo vedere, ogni tanto guardo Studio Più sul canale...
1: Studio Più?
0: Radio...
1: Ah, la radio nostra?
0: Ma stai bene stamattina?
1: No, pensavo Studio Aperto, hai detto i notiziari.
0: Studio Più, ho detto. Ogni più. Tanto vado su Studio Più.
1: Ok.
0: Ma ci sei o non ci sei?
1: Tu hai detto che non guardi i telegiornali.
0: Ho detto questo. Ma ragazzi, ma se non mi segui...
1: Ti sto seguendo.
0: Cosa ho detto?
1: Allora, mi sintonizzo, ogni tanto non vado mai sui canali terrestri, sì. Vado sempre in piattaforme, ogni tanto mi collego su Studio Più.
0: Esatto. Perché mi hai contraddetto due volte?
1: È perché pensavo telegiornale Studio Aperto, magari ti fossi confuso.
0: Ma ho detto Studio, ma chi si è confuso?
1: Studio Più, vai su Studio
0: ogni
1: Più.
0: Ogni tanto, guardo Studio Più sul canale terrestre, no? Il 117,
1: sì.
0: Ok? Quindi ogni tanto vado e si vede che mentre andavo, facevo così, andavo sul 117, mi si è fermato su un notiziario. Cioè, una serie di notizie incredibili, ma tra cui c'è stata una notizia che mi ha sorpreso. Sono due notti che non si bombarda. Non mi ricordo dove, in Ucraina, qualche... Non hanno i sempre che la testa, sembri veramente un orsetto.
1: Che
0: te lo fa? Ma sembri un orsetto al cielo coso.
1: Ti sto seguendo.
0: Ma ho capito, fai così in continuazione. Devi andare a tempo, devi andare.
1: A tempo cosa?
0: Allora, qua, ragazzi, non ce la faccio.
1: Ma
0: diamo la velocità. No, ma allora, se tu immaginate, amici, aiutatemi. Se voi ci avete uno di fronte, voi raccontate la cosa e questo fa così. Così, con la testa fa così. Non è che di solito si finisce un pensiero e uno annuisce con la testa. No, tu ogni parola annuisci. È una roba imbarazzante.
1: Vabbè, non me ne accorgo.
0: Prova a dirmi una cosa, prova.
1: Ci siamo, dobbiamo andare in pubblicità e dopo torniamo.
0: Ok, come ti sembra?
1: Ma non me ne accorgo forse.
0: Ho capito, ma io sì però, capito? Mamma, mi fa strano, ragazzi. Va bene, allora, Madonna, facciamo così. Ci sentiamo dopo. Amici, aiutatemi, veramente non so se ce la faccio.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata. E ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Ammazza che energia, ragazzi. Ma chi sei io? La prima volta è t'ascolto, ma chi sei? C'è uno che mi ha scritto così, la prima volta è t'ascolto, ma chi sei io? Ma chi sei te? Non ho capito. Ma perché mi devo presentare? Non ho capito. Mamma la casa. Ma che mona che siete, mamma. A disco!
1: Ma chi è?
0: A disco!
1: Ma chi è?
0: Ma non sei a disco?
1: Non sono a disco.
0: Franco a disco?
1: Ma chi è?
0: Ma no, sei te. È il canto libero. Mi piace la canzone. Ti ha tosato la pecora. È vero che fa caldo, ma tosarla anche dietro, dai. Anche le zappine dietro. Eia. Ugo!
1: Capino?
0: Mamma. Era fame. Allora, anche se non vi siete svegliati, vi siete svegliati. Con questa canzone vi siete svegliati. Allora, in tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto. Li fa Ugo i personaggi, dillo. Quello, dillo che li fai te.
1: Ma non sono io.
0: Ma sì, ma dillo.
1: Sì, li faccio io.
0: Tutti lui li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
1: Show bello su Aziz. Show bello.
0: Vai.
1: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
0: personaggio.
1: Padre personaggio.
0: Fai un altro, vai.
1: Padre Ivo,
0: vai.
1: Fratelli, non mi viene senza eco,
0: Non
1: viene.
0: E poi me l'eco. Vabbè, vai con Elvira.
1: Ciao! Dove ho tolto proprio?
0: Ti hanno castrato.
1: Non mi viene.
0: No, ti vengo.
1: Ciao,
0: ma fai Nando, Nando è facile, vai.
1: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo.
0: Vabbè, ragazzi. Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi. Quindi chiedeteli a lui. Metti questo, metti quello.
1: Quelli di Wish.
0: Metti Ugo. Uno ha scritto: metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi. Non sta. Buongiorno, secchi di letame fresco.
1: Dai.
0: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
1: Si sente tatuatore, Andrea.
0: Che vuol dire?
1: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
0: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
1: E infatti tatuaggi!
0: No, vuole fare i tatuaggi!
1: E ti ho detto, qualcosa... i tatuaggi!
0: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto.
1: No, sei tu che non mi senti.
0: Cosa hai detto?
1: Questo vuole fare i tatuaggi, ho detto io, e fai i tatuaggi!
0: No, e fatti i tatuaggi!
1: E fatti i tatuaggi!
0: No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
1: e
0: a lui.
1: E se li fa da solo!
0: No, vabbè, andiamo avanti. Allora c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa dei conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
1: Ma cos'è? Cos'è?
0: Vabbè, è la verità.
1: La ginofobia.
0: La fobia di Gino.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Non
1: ma
0: è...
1: chi?
0: Gino Gigetto.
1: Ma chi è?
0: Prendi Gigino. Gigetto, com'era la canzone?
1: Non la so.
0: Gino Gigetto, Gino prima Gigetto, prima Gino, poi Gigetto, poi Gigetto, Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
1: sono 20. E passa.
0: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20? Se fossero 50, Ugo.
1: E allora quant'è?
0: 55.
1: 55
0: meno... No, veramente stai usando la calcolatrice.
1: No, 55.
0: Ma come no?
1: Meno.
0: No, 71 meno 55.
1: 71 meno 55. E vabbè, 16 anni,
0: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi. Con la calcolatrice, ma
1: no,
0: un ragioniere. Ma quale messaggio? Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. È uscito Gino, dice: ma no, che è successo? Ma no, si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Cioè, non, neanche a manganellate, niente. Non, vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente. Si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna. Si vede, cioè, non, sto scherzando, donne! Si scherza, donne!
2: Andrea! Cattavo,
0: mamma mia!
3: Allora dai! Andiamo! Sei lento!
0: Ma dov'è che andiamo?
3: Al centro commerciale!
0: Ancora! Ma ci siamo appena andati!
3: Ho dimenticato le ballerine!
0: Le ballerine! E ti stanno bene le ballerine! Un boiler con le ballerine!
3: Ti ho sentito, eh!
0: Ma se non ho parlato, era il pensiero!

0: agosto, se non sapete cosa fare, andate a Marittima, a Lecce. C'è la festa della... del frutto più dolce.
1: Sì.
0: Hanno fatto proprio la sagra proprio del 16 agosto. Segnatevelo. A Marittima. A Lecce, signora. Dov'è Marittima?
1: A Lecce.
0: A Lecce, a Lecce. A Lecce, a Lecce. Un frutto più dolce. Ci andiamo, cadavole. Andiamo.

0: non sarà svegliato con quella di prima, si è svegliato adesso. Siete svegli? Cadavolo, siamo sicuri, si chiama ginofobia. Ginofobia! Non penso, ma la gente veramente ha pensato, capito? La,
1: sì, va, sì, sì.
0: La vasectomia. Come si chiama? Come si chiama? Vasectomia.
1: La vasectomia sia sì, quella degli uomini.
0: Degli uomini, non c'entra niente, ragazzi.
1: No, no, no.
0: Hanno unito, fa.
1: Sì.
0: Andiamo avanti. Vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate queste cose? Dai! Di prima mattina che fa impressione! Fa impressione, un'anguilla, parliamo di anguilla. Andiamo avanti, avete già capito? Non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche. Dai, che siamo a Cervinia, siamo. Dai, non. La paura delle donne si chiama achillefobia. Può essere, può essere, può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca? Ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! Con tanto di foto! E c'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? Oh, in che senso?
1: Sempre, sempre con te.
0: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai, cioè. No, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
1: Ma che film è? Non, che film è?
0: È un film di Pietro Marseglia.
1: Ma chi è?
0: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG. A parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG. È una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
1: Non ero informato.
0: Mi sono portato. Cioè, vabbè, sei un incrocio tra Costanzo e coso, come si chiama? Lino Banfi. Cioè, non. Vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito.
1: Ma
0: che è perché, se, boh, ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone. Senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo. Cioè, adesso sei l'ultimo erede che cioè tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone. Se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino metti che quando va a compare gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che cioè, diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè, non, come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te. C'è un'ansia addosso questo ragazzo, poveraccio, c'ha 18 anni, ragazzi. Cioè, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la. Cioè, capito? Lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello, c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente. Lo zio quello che fa a bigliac. Il tuo papà chiede a suo fratello, che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni, mio zio, oh, guarda che tette. Io che guardavo altre cose, non ero così, diciamo, allupato. Mi dicevo, quali zio? Aia, aia, aia, facevo così, aia, aia. E segnava su un taccuino.
1: Ma chi?
0: Segnava, ma... Poi dopo andava da mio padre, se li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva,
1: diceva,
0: ma perché piangi, papà? Non lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia stare. Ecco, immaginate questo, senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, praticamente la monarchia giapponese finisce qua. Cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non è che non è detto, potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ve venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

sono partiti reggaeton. Come arriva agosto, ragazzi, c'è. Siamo a fine luglio. Se stava a preparare, capito? Sai quando vomiti, no?

Allora, se tu analizzi il testo, in effetti la testa gira, ai ai ai ai, cioè voglio dire, cioè, se capisci che è un discorso che fanno due ubriachi, capito? Cioè, adesso detta così no, però immagina due ubriachi, oh, e gira la testa e la ai ai ai ai, cioè si capisce che è un discorso far due alcolizzati, cioè non è, è bella, eh. Che hai detto? La testa gira, ai ai ai ai.

0: club. No, ti devi girare. La stanza che gira nel club. Allora, ragazzi, è bella, ragazzi, però dopo un po', ragazzi, come al solito sono. Poi dopo un diventa ermetico. Cioè non... Buongiorno, Andrea, fai finta di morire. Urla disperati sarà. Boh, non lo so, non. Ma perché devo finta di morire? Io voglio mettere una porta sola, cioè non. Attenzione, c'è un messaggio d'amore per te. Ugo, sei bellissimo, vorrei sposarti e avere dei figli con te. Tuo Armando.
1: Ma adesso, perché?
0: Cosa? Come perché? Non, scusa, ormai siamo tutti liquidi, siamo
1: liquidi?
0: Fluidi, come si dice?
1: Liquidi?
0: Siamo liquidi.
1: Fluidi!
0: Vabbè, è uguale, fluido. Fluido è un liquido, no? Il fluido è un liquido.
1: Non lo so.
0: Come no? È fluido. Se è fluido è un liquido. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, okay. Cosa gli rispondi ad Armando?
1: Di aspettare.
0: Ma aspetta, che non è già incinto, quindi non... No, ma vediamo se... Allora, c'è una notizia, ce n'è una che fa sorridere, una che fa innervosire. Quale dico per prima?
1: Quella che vuoi.
0: Vabbè, quella che fa innervosire. Allora, praticamente... No, aspetta, vediamo se trovo... ricordami del Germano Reale.
1: Il Germano Reale.
0: Ricordami dopo quella del Germano Reale, perché adesso la devo cancellare, e cioè chiudere e aprirne un'altra.
1: Ok. Capito?
0: Te ricordi? Hai capito cosa
1: Germano
0: ho detto?
1: Germano Reale.
0: Germano Reale. Però prima ce n'è una che fa innervosire i, diciamo, i, quelli che frequentano i social. Come si chiamano?
1: Gli influencer.
0: Influencer.
1: Quelli che frequentano.
0: Anche tu frequenti i social, no?
1: Sì, sì.
0: I socialisti. Socialisti sta male, donna. Vabbè, i comunisti.
1: Dai, dai.
0: Siamo.
1: Dai.
0: No, allora. Quelli che. Noi, tutti quelli che. L'opinione pubblica. Una volta si diceva così. Allora, il papà, vediamo se c'è scritto dove.
1: E poi con la faccia, cosa
0: no, non c'è scritto. Vabbè, no, seguo, sai, io ho gli occhi da intelligenza artificiale, quindi riescono a leggere molto velocemente. Vabbè, da bambino mia mamma pensava che io avessi dei serissimi problemi.
1: Ah,
0: mi ha portato, sì, mi ha portato a fare tutto elettroshock, tutte
1: elettroshock.
0: Sì, come si chiamano quelli? Mi attaccavano tutte le ventose in testa. Come si chiama? Per capire che c'avevo dei... perché io allora a 12 anni ho scritto un libro su ho scritto un libro su Parigi. Ma io non c'ero mai stato a Parigi.
1: Scusa.
0: Mia mamma, siccome i particolari erano imbarazzanti, mia mamma ha detto: questo è matto, questo com'è possibile, questo o è un genio o è matto, e quindi mi ha portato a fare tutte queste visite, mi mettevano le ventosette in testa così, un caschetto, ma un sacco di visite ho fatto, alla fine sono risultato scemo, capito? No. C'è scritto: questo lo fare l'Andrea Cadavolo Show. Ok, mia mamma poi
1: certo.
0: si è prodigata, ha conosciuto Tozzo, via dicendo,
1: certo.
0: Hanno avuto una relazione,
1: ma
0: insomma,
1: chi?
0: Incestosa, come vabbè.
1: Incestosa.
0: Mio padre non lo sapeva, insomma. Vabbè, comunque io sono il figlio di Tozzo, insomma, buona sorte. No. Però è vero che perché ho detto sta cosa, non mi ricordo più.
1: Perché questa notizia?
0: Perché leggo velocemente, io riesco a leggere. Io, per esempio, poi allora a scuola non sono mai andato bene perché io mi annoiavo. Molto spesso io mi annoio anche quando uno mi parla. Quando uno mi parla, io penso un'altra cosa, ne penso due, tre, quattro, ma annoio velocemente. Non so che malattia sia questa, però se uno parla o dice una cosa veramente interessante, mi dà pure una sberla, allora sì, perché. Se no io dopo un po' mi annoio. Per esempio quando parlo con Ugo io c'è proprio due secondi poi me ne vado, cioè non è...
1: Beh, certo.
0: No scherzo,
1: certo.
0: Scherzo, no. Però è vero che faccio cose, faccio altre cose, faccio due o tre cose contemporaneamente, forse sono donna, e la gente dice ma non, hai capito? Io sì ho capito, ma poi non è anche seguito, non
1: no.
0: Comunque avete capito che ho dei problemi, insomma. No, se capito, insomma, se no non parlare così velocemente, va, e via dicendo. L'ho già detto del giapponese che c'ha tutta la sua... l'ho già detto. Va bene, comunque... Cosa è successo a questo ragazzo di nome Andrea Cadavolo? È successo che poi alla fine sono risultato... anche il dottore fa: signora, non lo sappiamo bene, gli ha detto, o sarà un genio oppure sarà un cretino. Quindi, e io penso che abbia... La seconda abbia... Abbia avuto successo. Abbia avuto successo la seconda. Per un attimo mia mamma ci ha creduto, dice, ma questo è un genio, questo è un genio. Poi dopo si è ricreduta subito. No, ecco che stavo dicendo, che quando a scuola io andavo male perché mi annoiavo, se i professori erano in gamba, veloci, praticamente in un'altra nazione, e se erano veloci così quella, io allora apprendevo e mi piaceva. Se il professore era... Ragazzi, fate i bravi, ok? Dai, leggete sto capitolo e poi me lo raccontate. Capirai, cioè io ero già a fare i disegni sui muri, capito? Ma arrampicavo un po' sul soffitto, dice, ma è posseduto, è l'esorcista suo figlio. Me l'annoiavo. Allora, invece trovavo dei professori bravi in gamba così quella. Quindi a volte andavo malissimo a scuola, a volte andavo benissimo. Quindi ma mamma diceva, ma questo è strano, cioè come fa ad andare benissimo in italiano e malissimo in scienze umane, per esempio. Allora ha chiesto un po' di spiegazioni e io ho detto, mamma, io mi annoio, cioè dopo un po' mi annoio. Quindi cosa ha fatto lei? Ha assunto un filippino che era, mio padre era molto ricco, ha assunto un filippino che mi portava a scuola, non solo, ma era in classe con me, aveva la dispensa, per stare in classe con me, perché mia mamma ha detto, guarda, c'è un disturbo della concentrazione. Quindi io c'avevo sto filippino a fianco che c'aveva due pentole, sai i pentolini quelli, i coperchi. Ogni tanto faceva ding ding e io capito, smettevo di pensare ai soffitti, alle cose così quella, e quindi ragionavo normale. Vabbè, comunque, cosa è successo a questo papà? Ha portato il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili, foto sui social e sfogo vergognoso. Praticamente era sul tubo, sulla canna, come si dice?
1: Sulla canna, il tubo. Sì.
0: La cosa grave è che il tubo era del ragazzino, cioè capisci? Cioè non è che era un ragazzino super dotato. E poi vai a spiegare al vigile, cioè non è che già uno fa il vigile, già si sa che i vigili hanno Freud diceva. Freud, non lo dico io, lo dice Freud. E chi è Freud? Chi è Freud? Sigmund, che adesso gioca nel Pisa, penso.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque Sigmund Freud, giù di lì, insomma, cosa diceva? Diceva che tutti quelli che fanno i vigili, cosi che non ci diamo tutti, però hanno la sindrome del pene corto.
1: Ma chi?
0: Allora, io sto dicendo una cosa seria.
1: Scusa.
0: È vero, tutti quelli che hanno la paletta è un'estensione del pene che non hai.
1: Lo dice...
0: Allora sei scemo. Cioè non,
1: scusa.
0: È vero, se tu hai sempre in mano qualcosa di lungo. Che ne so, una bacchetta. Bruno Vespa, l'hai visto Bruno Vespa?
1: Sì.
0: Nelle mutande c'è un neo lui. Lo sanno tutti. La bacchetta, quando c'hai i plastici, c'hai il plastico lì che con la bacchetta fa vedere. Quella bacchetta è il prolungamento del tuo pene. La stessa cosa al vigile. Il vigile che c'ha sempre la panetta. Ci sono quelli che sono tranquilli, belli, non la tirano fuori mai. Quelli sono normali. Quelli che invece hanno sempre la paletta di fuori, che ti fermano in cose. Quelli hanno la sindrome del pene corto. Allora, ha visto sto ragazzo sulla canna, tra l'altro la canna era del ragazzino, e dice no e non ci sto io, me l'ha fermato e gli ha fatto la multa, 27 euro di multa. Si sono scatenati tutti i social, no, è possibile il papà col bambino sulla canna, è tradizione andare sulla canna da bici, bim bam bum bam bam. Allora adesso io l'ho sempre criticati, quando c'è da criticarli, cioè ci mancherebbe, li critico, però c'è anche da difenderli, cioè diciamoci la verità, ma un ragazzino sulla canna da bici, dai, in mezzo al traffico, se vai in campagna pure, cioè te schiaccia uno, cioè, non t'ho visto, andavo veloce, non è, la strada è stretta, non è, vabbè, fanne un altro, però, ma a parte gli scherzi, cioè, ma se in città, voglio dire, è un po' pericoloso, no, ma magari non vai benissimo, cioè una volta si poteva fare perché c'erano quattro macchine, di cui una era la tua che era in garage e uscivi con la bici, quindi trovavi tre macchine, capito, in giro per la città. Adesso è pieno di macchine, dove vai con un ragazzino sulla canna, dai, parliamoci chiaro. E vabbè, quando c'è da difenderli bisogna difenderli. L'altra notizia invece è di un germano reale, quella che ti avevo chiesto io di ricordarmi.
1: Te la sei ricordata da solo?
0: Ma solo da solo, perché riguarda un autovelox. E gli hanno fatto la multa perché ha superato di 5 km la velocità, che era 50.
1: Ma chi?
0: Lui, un germano reale. È un uccello, Ugo.
1: È un uccello.
0: Aspetta, rimandatemela. Lo sapevo io che la perdevo, lo sapevo. Mannaggia la miseria. Vabbè, è un uccello, come lo chiamare?
1: Un uccello veloce.
0: Non è un uccello veloce, è un uccello normale. Per l'uccello 50 all'ora è normale. Cioè non... Ma scusa, ma perché stai ridendo?
1: È normale 50 all'ora.
0: 50 all'ora, anzi, vanno molto più veloci gli uccelli. Ma vabbè, ragazzi, io non posso parlare con uno che pensa sempre male. Cioè non,
1: io.
0: Mi rimandate la notizia del germano, per favore. No, non è questa. Vediamo se è questa. No, non riesco più a trovarla. Mannaggia la miseria. La mia auto, cadavo, non c'entra niente. E questa, cadavo. No, questa non c'entra proprio niente. L'ho persa, ragazzi. L'ho perduta. Vabbè, comunque c'era sto germano reale. Che ha fatto sto germano reale? Andava a una velocità di 55 km all'ora. È passato all'altezza autovelox. Gli hanno fatto la foto e l'hanno multato. L'hanno multato.
1: Scusa.
0: Cioè, poi la multa non gliel'hanno fatta perché non l'hanno beccato. Perché no, non l'hanno beccato perché non, cioè, è volato via. Cioè, non è, si è volatilizzato. Come si dice? Maresciallo, presa la targa. Non ho fatto un tempo. Si è volatilizzato. Cioè, proprio. Cioè, proprio però l'intento era fargli la multa. Ti rendi conto? Cioè, se sono messi lì con la foto, tipo VAR, ma c'ha la faccia da germano questo. Ma questo è un germano reale. No, ma è un uomo. Si sono messi a discutere. Poi il VAR ha decretato che era un uccello. Quindi niente. Non
2: Andrea.
0: Vabbè, ragazzi, seguitemi per altre storie assurde.
1: Che
0: comunque
1: storia,
0: è successo veramente. Adesso se becca la notizia, vi dico anche dove. Comunque, non portate i figli sulla. Per dire questo, non portate i figli sulla canna da bici, al massimo un germano reale. Al massimo. Quello se può, quello se può, quello.

0: arrivato il Germano, è arrivato.
1: È lui, ecco.
0: È il Germano Reale, è arrivato. Ha scritto: se arrivata chi le cambio radio. No, non fate così, che ci rimane pure male, ci rimane. Dai.

0: a Ugo non piace perché non è vero. Non sai, stai facendo i conti, che hai fatto? Sono arrivate le tasse, è richinato su te stesso.
1: No,
0: lì che...
1: ho mandato una ricevuta di pagamento.
0: Vedi, lo vedi, vedi che ci ho preso.
1: Sì, all'Enel perché non gli risultava la fattura pagata e allora gli ho girato la
0: adesso
1: fattura.
0: In questo momento mentre va la canzone.
1: No, perché
0: non lo potevi fare. Questa è l'ansia. Questa è l'ansia.
1: No,
0: non lo potevi fare dopo le 9, scusa.
1: No, mi ha detto di mandarla adesso.
0: Adesso chi te l'ha detto? Quello dell'Enel
1: ho
0: proprio.
1: Ho sentito quelli dell'Enel prima.
0: Cioè. Prima a che ora?
1: No, prima che tu arrivassi.
0: Ma l'hai chiamati tu o ti hanno chiamato loro?
1: Li ho chiamati io.
0: Pazzesco, ragazzi. Cioè, lui, allora.
1: Oh, allora, ma che ve ne frega? Cioè,
0: no, allora, succede questo: che molto spesso tu c'hai un sacco di cose da fare la mattina presto. Stai cenando, stai pranzando e ti chiamano quelli per dirti: ti volevo ricordare che insomma potresti cambiare gestore. Bim bam bo, tu sì, adesso non c'ho. Guarda, non c'ho, su quelle delle bollette. Guarda, se ne occupa la mia ex moglie. Tra l'altro, io sto per morire, quindi non. Gli dico sempre così. Come gli dico così, buttano giù. Ah, scusi, sto per morire. Mancano due mesi, quindi non. Chiami lei, insomma. E loro. Scusi. Se no. Comunque, molto spesso ti piano i momenti, diciamo, i momenti non opportuni. Cioè, lui invece, lui è l'unico che chiama loro. E questi dice: ma ci hai chiamato io? Dopo un po'. O ti abbiamo chiamato noi? Perché veramente non. Sei l'unico al mondo, penso.
1: No, sì, volevo risolvere subito sta roba. Togliermela davanti.
0: Togliertela
1: davanti.
0: Da davanti. Ah,
1: perché
0: okay.
1: Ho pagato. Cioè, non è che dico non ho pagato. È pagato, non si è aggiornato la pagare. Allora ci stavi. Ci sta sciucquato.
0: Questa è l'ansia, ragazzi. Questa è l'ansia che
1: no, perché via. Poi mettono la mura.
0: Ma che mora? Quant'è? Di cosa stiamo parlando, Ugo? 27 euro?
1: No, è 165 euro di luce.
0: 165 euro di?
1: Di luce.
0: Di luce.
1: Che ho pagato.
0: Ma che dormi, che luce accese?
1: No, è bimestrale, Andrea.
0: Ah, ma corrente anche.
1: La corrente, certo.
0: E quindi l'aria condizionata.
1: Sì, anche.
0: Ah, è anche poco allora.
1: Maggio-giugno, sì, effettivamente è anche poco. Però l'ho pagata sabato.
0: Sabato.
1: E sul sito non si è aggiornato. C'è ancora scritto
0: da pagare. E tu vai a guardare poi.
1: No, vado a vedere se c'è scritto in pagamento oppure pagare.
0: Pensa
1: tutte le altre volte.
0: Pensa come passi le giornate te. Cioè,
1: no,
0: credi.
1: Ma scusami.
0: Cioè,
1: tutte le altre volte usciva.
0: No, ma io non mi sognerei mai da vedere pagato o non pagato.
1: Vabbè,
0: una volta che ho pagato va a fan bagno, cioè.
1: No, però vedi essere
0: tu vai lì per soffrire ancora.
1: No,
0: cioè, quando tu paghi una multa o paghi l'Enel o paghi le bollette così quella, te vuoi dimenticare che hai pagato sta cifra, no? Te lo vuoi dimenticare. Lui se lo vuole ricordare, capito? Ogni momento c'è la roba.
1: No, vado a vedere perché vedi se poi nascono questi problemi, io non andavo a controllare, questi dicevano mi arriva la lettera, dopo tu l'hai pagato. Io non l'ho pagato, ce l'ha ricevuto.
0: Ma
1: voglio.
0: Se fosse successo, magari non succedeva, Ugo.
1: Ho capito, però.
0: C'è uno forte che diceva che nella maggior parte dei casi l'essere umano si preoccupa di problemi che non accadranno mai. Cioè, uno forte, uno adesso non mi ricordo il nome, tipo Einstein, uno così, un genio. Diceva che nella vita l'80% dei problemi che ci facciamo non accadono mai. Cioè, ci preoccupiamo di cose che non accadono mai. Tu del 100%, tu ti preoccupi del 100% di cose che non ti accadranno mai. Ti è mai successo che ti hanno detto no, non ci hai pagato, dovevi dire la multa? Ti è mai successo?
1: No, multe sì, che ho pagato.
0: No, che il fatto che tu non risultavi, quindi ti hanno fatto la multa dopo sull'Enel, queste cose qua.
1: No, sempre no, preciso, ma... sempre regolare.
0: Vedi,
1: regolare.
0: Però te preoccupi lo stesso.
1: Sì, perché
0: non ti è mai successo in 60 anni, però ti continui a preoccupare. Sì. È fantastico, è meraviglioso.
1: Lo so.
0: Vabbè, è come quello che si preoccupa della moglie e gli fa le corna, no? Dice si preoccupa, il giorno che non si preoccupa, Trump gli fa le cose. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, comunque, ragazzi. Allora, parliamo di cose più divertenti, dai. Allora, è sempre un problema lui. C'è sempre un problema. O il sedere o le multe. Cioè non...
1: Ma non è una multa.
0: Arrestato. Come? Vabbè, una mora. Una,
1: ma non è la mora.
0: Un avvertimento.
1: No, è la bolletta giusta.
0: Secondo me te la fanno una multa stavolta. Te la fanno, vedrai che
1: è impossibile,
0: fanno.
1: Ho pagato prima della scadenza.
0: Ma è successo, che tu hai pagato prima, poi dopo non risulta così, paghi e quindi devi mettere la vaglio dell'anno prossimo. Vabbè, comunque non è... Adesso gli metto un po' l'ansia. Adesso va di nuovo, entra di nuovo per... non è che li prendete poi per il prossimo. Arrestato perché aveva, questo è bellissimo, addestrato i cani, quindi più di uno, a lanciare mattoni in testa a chi suonava il campanello.
1: Ma come,
0: cioè, lui...
1: fanno?
0: Come fanno? C'è la foto. Che cane è? Un Bull Mastiff.
1: Ma
0: questo è un Bull Mutton.
1: Ma chi è
0: un Bull Mutton? Praticamente è un cane di quelli grossi, quelli molossoidi. C'ha un mattone in bocca, ma quelli, non quelli rossi piccoletti, c'ha un mattone grigio, quelli come si chiamano? Quelli di cemento proprio, quelli che ci metti coi buchi e ci metti dentro quello che vuoi. poi insomma poi ricopri col pancarrebbia, cioè. Vabbè, comunque c'ha un mattone in bocca, abitano al secondo piano, quindi quando sentono i campanelli, il campanello suonare, sono stati addestrati, prendono un mattone con la bocca, pom, e lo lanciano a quello che ha suonato. Infatti lì nella congrega dei testimoni di Geova, tu sai che c'hanno le sale, adesso non posso parlare male, sennò c'è una signorina sempre che mi chiama, hai parlato male? No, non sto a parlare male, però c'è una congrega di testimoni di Geova, tutti col bernoccolo in testa, c'hanno tutti la fronte sfasciata.
1: Tutti. Non ce la faccio.
0: Perché? Non ce la faccio, allora vabbè, ce la faccio io. Vanno lì col bastone lungo 2 metri per suonare il campanello. Quando fanno le riunioni, dici, in quella casa là non suonate, che c'è il cane, il bull mutton che vi lascia i mattoni da sopra. Quindi voi suonate col bastone a 2 metri, capito? Suonano il campanello e vabbè, ok, andiamo avanti, ragazzi. Queste sono belle notizie, ragazzi, che vorrei sempre dare. Aspetta, che c'è un mio amico che vedi, questo è Exausa. Per la prima volta De Sezzano compare nel testo di una canzone. Ma non ho capito niente. Ma vieni qua a spiegarmi le cose. Vieni qua. No, perché lui, allora, Exausa è un mio amico. Siamo stati insieme al fratello, su una barca bellissima.
1: Ho visto, che figata.
0: Metti messaggio promozionale, se no la gente pensa male, facciamo pubblicità, allora dobbiamo metterla. Allora, sono stato su un catamarano che si chiama Blue Garda Experience, bellissimo, una figata pazzesca, 34 passi, eravamo in 30 più 30 bambini, c'erano tutte famiglie, erano tutte coppie con famiglie, tutte coppie con almeno 3-4 figli, quindi gente ricca. E io ero il più povero, chiaramente. Mi sono messo in un angolo, ogni tanto mi lanciavano un pezzo di sushi.
1: Aspetta.
0: No, meno male che ogni tanto c'era Massimo, mi diceva, oh, hai mangiato il sushi? Sì, ho mangiato un pezzettino, proprio piccolo. Magari non devi pagare. Ah, ok, allora mangio. Una volta che al buffet ti dico, guarda che è tutto compreso, te mangi pure i piatti. Ma era bello, perché il piatto era bello, colorato, c'erano i cristalli, insomma, c'erano i coralli, bello, era figo. Vabbè, comunque, bella sta cosa, è un'esperienza bellissima. Abbiamo fatto, siamo partiti verso le 6:30 e siamo tornati alle 10 di sera. È un catamarano, quindi è largo 5 metri, quindi non ho sofferto, io un po' soffro un po' il mare, non ho sofferto, è bellissimo, bello, tramoce,
1: bello,
0: veramente molto bello, un'esperienza molto bella. Fatela se avete 4 soldi da buttare, insomma. Da spendere. È un'emozione bella, fate una cena, un aperitivo con la vostra fidanzata, vostra moglie, insomma. Bene, portate, cioè non fate mai una mazza, non fate, diciamoci la verità, la prendete, gli fate, amore, stasera ti porto a fare un aperitivo in barca, bello, come, fai lo sbor, ti pia da tutti i porti, cioè nel senso che io ho messo la prova, io sono andato lì con la bicicletta. Allora, prima a Porto D'Usano, sono arrivato lì tutto sudato, sono salito sulla barca, poi quando non mi vedevano mi sono buttato di nuovo, ho ripreso la bici, sono arrivato a Sirmione, loro sono arrivati a Sirmione, io ero lì, mi hanno preso anche a Sirmione, poi mi sono ributtato in acqua fino a De Sezzano, ho fatto tutti i porti, che la bici, ecco perché c'ho un po' di fiatone, ragazzi, c'è ancora, se ci penso ancora mi viene il fiatone, vabbè, andiamo avanti. Allora, non lo abbiamo ancora fatto parlare e mi sembra anche giusto, non farlo parlare, cioè non... Come stai, Achille? Tutto bene?
2: Ah, tutto bene, stavo più...
0: Come è passato il weekend?
2: Il weekend è passato bene.
0: Bene.
2: È passato bene.
0: Con tua madre, no? In chiesa? Sei andato in chiesa?
2: No, in chiesa no.
0: Non vai in chiesa?
2: Andavo.
0: Quindi i capelli non sono del prete, allora. Io pensavo che lo pettinasse il prete, invece non... Sei andato in chiesa? No, non sei andato.
2: No.
0: Come è passato il weekend?
2: Allora, ho lucidato la macchina.
0: Ah, bene.
2: Ho pulito fuori la macchina.
0: E non solo la macchina, credo. Cioè, non...
2: Ho fatto l'esterno.
0: Pastamatic, aspetta un attimo. Mandiamo... mi viene in mente la pubblicità di Pastamatic, te lo ricordi? La potenza di 1000 braccia. Lui potrebbe veramente fare la pasta a mano, perché c'ha una potenza nei bracci, come diceva Panariello. Va bene, pubblicità, torniamo dopo.
3: Andrea,
0: c'ho una potenza nei bracci.
3: Su Studio Più
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione. A Chiomonte, il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Allora, se volete vedere veramente come Ugo, dovete entrare sulla mia pagina Instagram, non nelle storie ma nei post. Ho messo proprio Ugo al di fuori della radio, com'è veramente? Cioè, lui ha chiamato di nuovo l'Enel.
1: Ma c'era il notiziario, Andrea.
0: Ma ho capito, ma perché vuoi risolvere questo problema mentre stai facendo radio? Cioè, che deve essere un momento simpatico. Perché
1: ma
0: ti vuoi?
1: Ma era durante il notiziario.
0: Ma ho capito, ma pensa a quello che vuoi dire, qualcosa di simpatico. Ma stai a pensare veramente. Ti sei incarognito. Qual è il problema?
1: Niente, non gli risulta il pagamento, a me dà fastidio.
0: Ma cosa ti dà fastidio? Quando arriva, arriva. Ma sta sereno. ma che ansia c'hai?
1: Ma non è ansia, cioè,
0: ma come non è ansia?
1: A te cosa ti dà fastidio? Ti dà un fastidio?
0: Tu mi dai fastidio. Mi dai fastidio quando sei ansioso. Mamma, mi butti l'ansia addosso.
1: Ma cosa vuoi? Mica
0: ma vedere uno dall'altra parte del vetro. Io sto a lavorare con te. Ma sta sereno. Ma che ansia c'hai?
1: Ma non è ansia, cioè,
0: ma come non è ansia?
1: Tu a te cosa ti dà fastidio? Ti dà un fastidio?
0: Tu mi dai fastidio. Mi dai fastidio quando sei ansioso. Mamma, mi butti l'ansia addosso.
1: Ma cosa vuoi? Mica
0: ma vedere uno dall'altra parte del vetro. Io sto a lavorare con te. Sto insieme a te.
1: Ho capito,
0: no?
1: Mica era

0: il problema?
1: Ma scusa, ma siamo uno di fronte all'altro.
0: Ma io non
1: vedere uno che smadonna. No, perché io XL 48 mette ansia. Vabbè, non mette ansia. Vabbè, devo aver fatto voto di povertà senza saperlo, ragazzi. No, veramente, perché non questo dovresti dirgli a loro. Pensa di aver fatto voto di povertà senza saperlo. Quelli poveri fanno così, quelli ricchi se ne fregano. Cioè, se arriva, arriva, se arriva, sti cavoli. Cioè, non è, quando arriva la multa, ci penso. Allora, c'è da dire una cosa: che io scherzo e rido, però è una malattia la sua. Cioè, è una malattia. Non è che, sto di una cosa seria adesso. Vabbè, è una malattia. Cioè, allora, se tu sei sereno, dicono, se tu ti comporti bene nella vita, tu vai a dormire sereno. Cioè, quando uno fa un crimine, per dire, no? Fa un crimine, per esempio, lui ha fatto un crimine. Cioè, nel senso, quando si mette, ogni volta che si mette, fa un crimine. Cioè, nei confronti della società. No, nel senso che se tu fai qualcosa di brutto e hai la coscienza sporca, che fai? Vai a dormire sereno?
2: Ebbene, no.
1: No. Vai a dormire con i pensieri, no, adesso forse mi sgamano perché il coltello l'ho nascosto da là, però vai a dormire con l'ansia. Se invece tu hai fatto tutto giusto e giustamente non sei colpevole, vai a dormire sereno. Se dici, appoggi la testa sul cuscino del giusto. Se tu sei messo così, vai in ansia e sbattimento su una cosa che tu hai pagato, vuol dire che c'hai qualche problema, ce l'hai. Ce devi lavorare, fratello mio. Se no stai messo male. Pensa se non l'avessi pagato. No. E che facevi? Che avresti fatto? Cioè, non hai pagato, sta sereno. Se no, quando arriva la multa? Io mi sono tatuato sul braccio una frase che diceva sempre mio padre: a pagare e a morire c'è sempre tempo. Mio padre lo diceva sempre. Quando gli dicevo, papà, devo pagare queste tasse, a pagare a morire c'è sempre tempo. Lo diceva la romana, la romanaccia, e c'ha ragione, perché piamo la vita sempre con costanza addosso. Ma stiamo calmi, ma rilassati, fai un respiro.
0: Ho già respirato.
1: Adesso li chiamali. Adesso li chiami, no, chiamali in diretta, li chiami.
0: No, basta.
1: Ma no, che t'ha detto lei?
0: Niente,
1: lei gli avrà detto state calmo, no, fratello, no, state, no. A pagare a morire, se t'ha detto pure lei. Che t'ha detto?
0: No, mi è arrivata la mail, ho detto la sua richiesta è stata presa in considerazione.
1: Ok.
0: Poi controlleranno se ho pagato.
1: Però,
0: oppure no.
1: Lo puoi fare per noi ascoltatori, cioè del Lugo Palmisano Show. Allora, tu chiami e gli dici, basta, risulta. Basta. Vabbè, ma fallo!
0: No, ma risulta!
1: Ma basta, ma mica ti mettono in galera!
0: Ma risulta cosa?
1: Ma chiama, mamma che... No.
0: È che c'è il blocco corto, non ce
1: ma
0: la facciamo.
1: Prega, vai, dai, lo tolgo.
0: Ora ci mette 60 ore.
1: A rispondere?
0: Eh sì, perché prima ci ho messo un po'.
1: Noi lo facciamo squillare.
3: Enel Energia ti dà il benvenuto. La chiamata sarà gestita dall'Italia.
1: Sì.
3: I dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente.
1: Dati personali, capirai.
3: La chiamata sarà registrata per finalità qualitative.
1: E ci sembra giusto.
3: Scopri le nuove offerte Fibra. Chiedi subito ai nostri
0: contatti. Dai, vai subito al punto, dai.
1: Dai, ci sentiamo la canzone, va?
3: Gentile cliente.
1: Sì,
0: ok,
3: e vuoi scoprire le nostre nuove offerte?
1: No, partita IVA, non ce l'hai. Schiaccia uno.
0: No, e non è uno.
3: Al nostro consulente. Resti in attesa.
1: Resta in attesa.
3: Per poter parlare con un operatore.
1: Vediamo.
0: Ma non è questo, ho sbagliato.
1: Hai sbagliato?
3: Siamo lieti di accoglierla nel servizio clienti.
1: Beh, tu gli devi dire, sono un po' ansioso.
0: Aspetta, no, Andrea, dai.
1: E no, gli devi dire, sono un po' ansioso.
0: Aspetta,
1: la verità.
0: Beh, non capisco.
3: Sarà gestita da un operatore che risponde dall'Italia.
1: Dai, che c'è il blocco di c'è il blocco corto.
0: Se non rispondo,
1: Mannaggia. Catavolo, ci fa tenerezza, Ugo. Ma non è vero, dai, non. Aspettate un attimo. Beh, è una canzone.
0: Niente, ci mette una vita.
1: Uno ha scritto: Ugo, basta che invii la copia del pagamento e tutto a posto.
0: L'ho inviata.
1: L'ha inviata, ma non è convinto. Non è convinto. Vuole proprio la conferma lui.
0: Pronto?
1: Non ti rispondono più.
0: Pronto?
1: Gli hanno bloccato il numero. Niente?
0: No, non ha preso proprio.
4: Buongiorno, sono Luigi, mi conferma gentilmente il suo nominativo?
0: Ugo Palmisano?
4: Prego, mi dica.
0: Allora.

0: io ho pagato sabato la bolletta di maggio e giugno che scade oggi il 27, solo che non risulta dal sito, risulta ancora da pagare. Ho girato stamattina presto la ricevuta all'indirizzo mail che mi avete girato voi e non so se le risulta oppure no. Vi ridico anche l'indirizzo mail che è... un attimino che lo trovo. No, è il loro. È il loro. Aspetti un attimo. Allora, è allegati.enelenergia@enel.com, giusto?
1: Sì.
0: Ok, può vedere se è già arrivata, avete controllato, perché mi risulta ancora da pagare.
1: Controlliamo subito.
0: Sì. Un attimino, perché
2: non ti sente. Allora parla in lingua, vedi che te sta a parlare in lingua.
0: È siciliano il signore, io sono di Bari. È vero, è siciliano?
1: Sì, Catania.
0: Io sono pugliese.
2: Catania. Vedi com'è tranquillo lui. L'altra è
1: Cidano.
2: Subito.
0: Le serve qualcosa.
1: Numero cliente o codice fiscale, prego.
0: Allora, PLM.
2: PLM.
0: GUO.
1: Sì.
0: 75.
2: Cosa a memoria?
0: T di Torino 30. H096K.
2: Non risulta. Non risulta. Se ti dice che non risulta pagato, muoio.
0: No, non è arrivata ancora.
1: Ecco qua.
0: Ha trovato? È arrivata la richiesta?
1: Sto controllando nel documentale un attimo che...
2: Tu gli devi dire, ma mi devo preoccupare. Io sono preoccupato.
0: Io sono preoccupato perché sono sempre puntuale, capisce? Perché l'ho pagata sabato, non vorrei...
2: Sono un po' ansioso.
0: Che tra sabato e domenica c'era un disservizio magari vostro. Ed essendo un po' ansioso mi prende male, perché sono sempre stato
2: non
0: puntuale.
2: Non dormo.
0: Ci vuole molto?
2: Ho portato perché fuori il cane stamattina alle 2, diglielo.
1: Qualche secondo che controllo.
2: Con calma.
1: Via Roma 7.
2: Niente, non risulta.
0: Niente, sicura da pagare sarà scritto ancora. Io vado.
2: Vado in ansia. Mi dica di no.
0: Pronto?
1: Sì, eccoci qua.
0: Ecco, sono al lavoro.
1: Il pagamento è stato acquisito e quindi verrà registrato entro le ore 12.
0: Grazie mille, grazie.
2: Posso stare tranquillo,
0: riesco a dormire allora, porca miseria, perché sai, io sono sempre puntuale, se no mi genera ansia tantissimo.
1: Tranquillo, va benissimo, grazie a lei.
0: Sarà stata anche la sua voce calma e rilassata, io la ringrazio.
2: Te vai fidanzato.
0: La ringrazio tantissimo, è gentilissimo, grazie mille.
2: Grazie.
1: Ma si figuri, grazie. Anche a lei,
2: buona giornata. Stai sereno.
0: Viva la Sicilia!
2: Basta prendere quello giusto.
3: È in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: detto, mi avete fatto vivere quei bei momenti di quando pagavo le bollette. Ciccione, ritardata, sono in aggiornamento quelli di Enel, è normale che non ti dà pagato. Ciccione, adesso perché vi scatenate con lui, poveraccio, che c'ha una malattia galoppante. Neanche mio nonno è così come Ugo, anzi se ne sbatte, vedi. Ovvio che non vedono il pagamento, genio. Ugo, sveglia. Vabbè, adesso ce l'hanno con te, insomma.
1: Vabbè, grazie.
0: 7800 messaggi su. Poi si è pagato sabato, oggi è lunedì. Dai, dai tempo per aggiornare il portale del gestore, dai Ugo, sta sereno, questo se capisce che è di Bari. Poi si è pagato sabato ancora, vabbè, insomma, giustamente sei pagato sabato, Ugo, è normale che non lo vedano, no?
1: No, ma perché di solito sul sito viene,
0: ma
1: già,
0: sta calmo, sta calmo,
1: vabbè, comunque andata.
0: Allora Vincenzo, come stai?
2: Ho perso il filo del discorso.
0: Allora, lui
2: senza corrente,
0: no, ha pagato la bolletta, lui non è che paga e va, dice, ho pagato, mi tenga ricevuta, sto a posto, no? No, lui entra sul sito per vedere se risulta pagato. Dammi, siccome non siccome non risulta pagato, è andato sbattimento. È da sabato che chiama. Ha chiamato anche prima, durante la trasmissione.
1: Ha chiamato prima.
2: Al massimo ti riducono la potenza. Adesso
1: no, io non ho mai.
0: Non gli disse cose,
2: subito un controllo.
0: No, sta buono.
1: Ma io sono sempre stato regolare. Anzi, Andrea, te lo dico la verità.
0: Ma se paghi sabato, ma chi lavora sabato?
1: Ho capito, perché.
0: Ma stiamo in Italia, stiamo! Ma che sei scemo,
2: c'è
0: sei?
2: Un audio WhatsApp al gestore della rete. Cristian, fammi una cortesia. Allora, Ugo Palmisano,
1: no, no, sì. Ma ho già fatto.
0: Ha già fatto. Vabbè,
2: comunque se c'è da staccare, stacca, dai.
1: Oh, okay. Stacca tua sorella.
0: È lui che comanda,
1: Ma io sono sempre stato super puntuale.
0: Ma non forti che se tu paghi sabato non risulta
1: non vale niente.
0: Se blocca l'Italia, se blocca.
2: Prende da lunedì prossimo.
1: No, è già fatto, è già a posto, è già
2: ma la valuta non la prende oggi.
0: No, ma non glielo puoi spiegare queste cose, non ci arriva.
1: Ho capito.
2: Tu paghi l'ultimo sabato.
0: Sì, ma ho capito.
1: No,
0: però
1: scusate ragazzi,
0: queste cose sono difficili per lui.
1: No, scusate ragazzi.
2: Ma in valuta il 3 agosto.
1: No, sono anni che pago la bolletta, ok?
0: No, non ci sta. Sono,
1: per dire, io l'ho sempre pagata addirittura due settimane prima.
0: Ok,
1: quindi
0: pensa ai coglioni.
2: Domanda, io avrei una domanda. Non puoi fare il domicilio con RID che te la scalano?
1: Ma no, io pago, vado, mi arriva la bolletta.
2: Come gli anziani, tu devi essere sicuro, sennò ti ciucciano i soldini sul conto.
1: Bravo. Io sono così.
2: Ho capito.
1: Io non voglio niente sul conto.
0: C'ha la testa da novantenne lui.
2: Pensa che
0: con tutto rispetto per i novantenni che magari sono un po' più avanti.
2: Pensa che una roba del genere se l'avevo sulla scrivania settimana scorsa mia mamma.
0: Ah,
2: è andata in ferie tutto il mese di giugno.
0: Sì.
2: Non ha pagato
0: la bolletta.
2: Quell'altra.
0: Vabbè, ma quanti anni c'ha tua madre?
2: 73.
0: E lui è più vecchio.
2: A un certo momento dice, ma va giù la corrente a casa.
0: Ma va.
2: Non tiene il clima.
0: Come mai?
2: C'è caldo,
0: che
2: molto
0: non ti
2: caldo.
0: Possono, ricordiamo, Ugo, non ti possono staccare la corrente.
1: Ma no, ma devono passare 40 giorni.
0: No,
1: Andrea.
0: No.
2: C'è una riduzione
0: al
2: di
0: massimo
2: potenza.
0: C'è una riduzione di potenza. Ma non possono staccarti.
1: No,
0: capito?
1: Ho capito, ma a me, cioè, io.
0: Vabbè, se l'hai capita, devi dire
1: sì.
0: Non lo sapevo. No,
2: cioè, il frigorifero va. Ecco, le luci vanno.
1: Sapevo che c'era una diminuzione di corrente.
0: Ma che sapevi? Ma che sei?
1: Ma non subito. Dopo 40 giorni.
2: Il condizionatore non ce la fai.
0: Secondo me oggi non c'ha il condizionatore.
2: Il frigorifero, le luci,
1: tutto regolare. Sono andato già a vedere.
0: No,
1: regolare.
0: Arrivi a casa e trovi il cane morto.
2: Ascolta, Ugo, mi ha risposto Cristian, il direttore generale del gestore della rete.
0: Sì,
2: dopo mandami una copia della bolletta che fa una verifica.
1: Ma è tutto a posto.
0: No, vedi così.
2: Perché a nome tuo non la trova.
1: Sorella.
0: Allora ragazzi, allora, riprendiamoci, altrimenti veramente quello va a sbattimento. Comunque stai sereno, allora non pagare
1: Andrea,
0: mai di sabato.
1: No, ma io
2: comunque
1: non ho mai,
2: vuoi sapere come è andata a finire mia mamma?
0: Sì,
2: l'ho obbligata
0: a pagare,
2: a darmi l'IBAN.
0: Ah, darti l'IBAN,
2: così gli scalano dal conto.
0: No, oh,
2: sono intervenuto io.
0: Bravo.
2: Quindi se tanti ascoltatori avranno i genitori anziani,
0: ma hanno il terrore come lui, ha il terrore che gli ciuccino i soldi.
2: No, ma tanto te li ciucciano lo stesso.
0: Infatti,
2: cioè, quando arriva la bolletta ti hanno già inculato, è così.
0: Infatti,
2: cioè non è che devi aspettare, non è come se la paghi in contanti in posta o se te la scalo dal conto,
0: è la stessa roba.
2: Ti hanno già,
0: però per gli anziani secondo me un euro, due euro e più, capito?
2: Ma come devono andare in posta, si devono sbattere.
0: Vabbè, ma lascialo fare,
1: ma io non vado in posta,
0: non va, ma lui non va in posta.
1: Io vado,
2: e se ti rapinano in posta,
1: Io vado al tabaccaio, gli do, mi fa lo scanner, sul QR code e basta.
0: Ok, vabbè, possiamo
2: andiamo avanti. Torna caldo,
0: attenzione.
2: Torna caldo.
0: Attenzione!
2: Torna molto.
3: Solo
2: caldo.
3: Clima.
1: Buongiorno direttore generale.
0: Allora direttore generale dell'orsoloclima.com. Allora noi abbiamo a che fare con un milionario, ragazzi.
2: No, fatemi arrossire.
0: Allora io sono stato ospite in barca, come insomma ospite di questa barca bellissima Blue Guard Experience. Bello, figo, però ero ospite. Mentre poi ho messo tutti i post come quelli poveri come me che vanno in giro. Beh, non sono povero, però non sono ricco. Quindi quando sei ospite di una barca, di una bella macchina Ferrari, così quella, tu fai scritto, tutti i video, fai tutti i video e dici voglio dire tanta roba, raga, sono barca ortacci tua, io ho fatta, raga, ho sta facendo su la Lamborghini. Capito? Se sei ricco invece come lui la barca ce l'ha veramente, è sua. Quindi io ho fatto i post e l'ho messi sui social. A un certo punto, mentre scorro e trovo la sua escursione in barca, che la barca però è sua, però, capito? Che un po' mi hai deluso.
2: Lo so.
0: Mi hai deluso perché sulla barca ho visto solo ciondoli.
1: È vero.
0: C'erano solo parabordi e basta.
2: Si chiama team building.
0: Allora,
2: Andrea,
0: se andai a sbattere che hai portato sei parabordi.
2: Erano sette commerciali. Sette commerciali. I nostri commerciali. Dopo un'estate si sono fatti un paiolo così tutta l'estate.
0: L'hai premiati.
2: Una serata, una pericena in barca.
0: Però fammi capire. Ma che premio è? Cioè, se non porti 7-8 vigliacche, cioè, se tu li volevi fare contenti, guarda che se tu li avresti fatti più contenti,
2: sì,
0: su un pattino con scritto salvataggio, a remi che devono remare a turno, bastava una vigliacca sopra che remava, capito? Che pogava più che remava.
2: Allora, molti sono
0: gassosa, acqua gassosa, ed erano felici. La fetta d'anguria da dividere.
2: Dai, bisogna fare un bel aperitivo.
0: Ma guarda l'aperitivo, quelli si sono rotti i maroni. Io l'ho visto.
2: Ma no, li
0: ho visti tutti col telefonino in mano.
2: Ma perché passavano come
0: batteri? Quando uno non si diverte, c'ha il telefono in mano. Cioè
2: allora, loro si stavano, sai, postando tutto, sai,
0: certo,
2: come fanno i video, mandano fuori.
0: E stavano scrivendo, siamo due maroni, c'è manco la vigliacca. Ci ha deluso Vincenzo, un puttaniere come lui.
2: Sei un amico, Andrea. Che bastardo.
0: No, sto scherzando.
2: Avanti, comunque bisogna dire, ecco. Che... grazie a queste temperature molto alte, un'estate fantastica, un caldo porco, ci ha dato da lavorare.
0: Ma perché il caldo deve essere porco e il freddo è
2: becco?
0: Il freddo è becco e il caldo è porco. Non si capisce perché.
2: Il caldo porco ci piace.
0: Ma perché caldo porco?
2: Ma perché è più maiale.
0: Ah, è più maiale.
2: Ma certo.
0: Ricorda il porco.
2: Esattamente.
0: Perché il porco suda forse.
2: Le giornate sono lunghe.
0: Ah, ok.
2: Combini più cose, organizzi aperitivi.
0: Ma te ti offendi, no? Quando ti dicono, quando vai in giro e ti dicono, senti, ma è caldo porco.
1: No, è caldo porchetta, Andrea.
0: Caldo porchetta. Vabbè.
2: Mentre d'inverno.
0: Allora, famo i seri, dai.
2: Sì,
0: se no non vedi un cavolo.
2: No, hai ragione.
0: Allora, tra l'altro io devo comprarti 48 pezzi.
2: Stiga. Di che cosa?
0: Mi devi fare un prezzaccio però.
2: Di che roba?
0: Di climatizzatori.
2: Solo 48 pezzi. Vabbè, poi lui è quello povero. Cioè dietro ogni condizionatore c'è una casa.
0: Chiaramente.
2: Chiariamo questa cosa in diretta.
0: Non so per me, sono per mio fratello.
2: Tuo fratello.
0: Tuo fratello,
2: 48 appartamenti.
0: Di chi sto parlando?
2: Sì.
0: Gli serviranno,
2: stanze.
0: Magari non adesso, però 48 pezzi.
2: Mega, ho capito, un agriturismo grosso, roba grossa.
0: Vabbè, roba grossa, insomma, roba da ricchi. Però gli devi fare un prezzaccio perché altrimenti.
2: Sei quello povero, impastato mica da
0: ricco. Io non so, io sono normale. Non sono né povero né ricco, però non è mia roba, cioè non serve per me.
2: Sai,
0: vabbè, comunque
2: con le manutenzioni dei tuoi impianti quest'anno farò il pieno la barca per tutta la stagione. Perché tra il fotovoltaico, tutti i clima
0: ma
2: che
0: ti porto, tutti gli amici tutti i tuoi clienti, ma te rendi conto? Tutta la gente che mi scrive mi dice, oh, sai che ho fatto, mi incontrano, ero in un locale l'altra sera, anche ieri sera sono stato in un locale, una signorina ha salutato un paio di signorine, mi hanno salutato. E una di queste mi fa, ma sai che io ho montato una stufa a pellet grazie a te. Ho detto, ma i soldi li hai dati a lui, li dai.
2: Pensa quanta roba hai fatto montare.
0: Ma sai quanti mi dicono sta cosa? Ho fatto l'assicurazione, ma io non ho più una lira. Cioè, la gente pensa, io prendo le percentuali, io non più una lira.
2: Andrea,
0: non più.
2: Hai scelto un bellissimo lavoro.
0: No, io sono
2: un lavoro che ti dà
0: io
2: un sacco di lavori 3 ore al giorno.
0: No, due.
2: Vabbè,
0: sei matto.
2: Ho voluto fare esagerato perché ti dovrei preparare.
0: Per me non è un lavoro questo. Il lavoro vero è quando vado a casa e mi invento le cavolate. No?
2: Comunque
0: fai i divani, le
2: è un lavoro bellissimo perché intanto tutti ti amano. Sì. Con la differenza che ti ascoltano e me pagano.
0: Qualcuno mi odia pure, ma qualcuno odia pure te, tranquillo. Cioè.
2: Può succedere, dai, può succedere.
0: Andrea, sono Angelo di Dottora, sono anche d'accordo con Ugo. Hai sempre paura che qualcuno te lo metta nel sedere. Quindi, anche se hai ragione, la paura c'è. Allora, questo è un altro ansioso Angelo da Tortona. Te do il numero di Ugo così mi fate compagnia. Vi raccontate le sfighe, le paure.
2: Allora, Andrea, allora, settimana di fine mese.
0: Sì, allora ci hanno detto sta cosa. E noi dici te, perché tanto, okay, se no sembra una cosa commerciale. Allora, hanno detto che sto weekend che arriverà sarà il più caldo di sempre, cioè della serie andrà a fuoco qualsiasi cosa.
2: Tutta la settimana.
0: Io direi una cosa: allerta i vigili del fuoco, non parliamo mai dei vigili del fuoco, che se fanno un paiolo così, veramente. Perché
2: io odio gli incendi, guarda, una cosa che casino, detesto, piantatela di far disastri in giro.
0: Io infilerei i
2: mozziconi
0: dove
2: io adesso ci dove sono serve. Le IQOS, le sigarette normali le fumano poco, adesso usano le IQOS, no?
0: Ma che vuol dire? Se uno va da fuoco, se è un cretino, uno è un cretino sempre.
2: Però dico,
0: se fiammifero non costa niente, un accendino non costa niente, capito?
2: Sono proprio dei maledetti,
0: veramente maledetti, terribili.
2: I mega incendi io li odio, perché poi sai, lavoriamo tanto per abbattere le emissioni.
0: Sì.
2: Facciamo gli
0: impianti. Non dica cazzate adesso, non dica cazzate.
2: Ma scusa,
0: tu combatti
2: molto
0: adesso,
2: migliaia di impianti.
0: C'è l'armatura, c'hai.
2: Ma scusami, ha comprato
0: la spada, dai.
2: 5 furgoni elettrici, li carico col fotovoltaico.
0: Ma quello perché scarichi, diciamo.
2: Tutte emissioni zero. Ma scusami, casa mia come
0: ma
2: la tua
0: a
2: siamo emissioni zero.
0: Non ho capito.
2: Casa mia come la tua siamo green, emissioni zero.
0: Sì, però comunque
2: non
0: io
2: siamo lo scarico
0: stesso
2: della Gardaia,
0: eh?
2: Non abbiamo lo scarico della Gardaia.
0: Ho capito, però mi fanno pagare lo stesso a me.
2: Certo che ti fanno pagare, ma in base al reddito.
0: Ma è che uno viene
2: quattro palazzi a Desenzano, è certo che ti fanno pagare. Solo dimmi, ci avranno 20
0: casa
2: all'anno
0: che dà banca.
2: Comunque stavo dicendo, detesto gli incendi e i piromani.
0: Oh,
2: ci avete proprio rotto
0: i maroni.
2: E ora che la piantate, l'estate è bella, calda, lasciatecela godere.
0: Allora, io stavo di un'altra cosa, non c'entra niente. Comunque, arriverà un caldo maledetto, non porco, maledetto. E temperature sopra i 40 gradi. Tu lo so che sei messo male, che c'è, che fa, se sfrega le mani.
2: Dedicato a voi.
0: Vabbè, andiamo avanti. Per esempio, il becchino, adesso non parliamo mai dei becchini. Il becchino, ogni volta che si sveglia, si sfrega le mani, perché sa che incasserà, perché tutti i giorni c'è da fare. Incredibile, cioè, quello è un mestiere, come ti svegli, ti sfreghi le mani. Sai già conta i soldi, uguale.
2: Fa
0: la stessa cosa. Come arriva a vedere il sole?
2: Noi portiamo
0: scaldo,
2: fresco benessere anche in questo momento. Mentre tu parli, amico mio, tanti dei miei ragazzi stanno scaricando impianti di clima.
0: Allora, posso,
2: a casa dei tuoi ascoltatori,
0: posso dire una cosa, però? Allora, le magliette meno stress, più Andrea
2: più
0: Tavolo
2: fatte.
0: Show, non le hai più fatte. A me mi stanno fracassando, giustamente,
2: voglio, no?
0: Che mi dicono la voglio anch'io, la voglio anch'io, la voglio anch'io. Fai
2: Monica, che sarà in ascolto sicuramente.
0: No, perché tu gli monti la stufa, vanno lì con la maglietta Andrea Cavallo Show e poi non gli ha regali.
2: C'è un motivo, c'è la Daniela che ha fatto un po' di spending review, la nostra Daniela,
0: che vuol dire? Che è lo spending review?
2: Ha tagliato un po' dei costi.
0: Ha tagliato le magliette, costano
2: meno. Sono migliaia di euro, per cui ha fatto qualche taglio e non l'abbiamo più fatto. Allora, visto che siamo adesso in diretta, sicuramente la Monica ci ascolta.
0: Vai Monica,
2: metti in nota 200-300 magliettine.
0: Oh,
2: magari facciamo il nuovo colore, quello un azzurrino tipo, sai, chiaro tipo Tiffany, bellissimo
0: Tiffany. Sì.
2: O le famo nere,
0: ma falle come te pare,
1: è colore da ricchi.
0: Tiffany è colore da ricchi, cioè non è, la gente non è
2: estiva,
0: è estiva
2: azzurrina.
0: Vabbè, azzurrina, falla
2: azzurrina.
0: Come te pare.
2: E mettiamole in nota, perché altrimenti qua poi dice la gente resta delusa. Io ve l'ho detto, bisogna farle le magliette.
0: Ma sì, perché poi mi dicono oh, compato al stufo, compato oh, manco la maglietta.
2: Arriviamo lì, gli montiamo l'impianto, gli regaliamo la maglietta.
0: Perché quando ti chiedono lo sconto, tu dici no, lo sconto non te lo posso fare, però te posso regalare la magliettina.
2: Ne volevano sempre 3 o 4
0: de magliette?
2: Tripla X per lui,
0: ok,
2: doppia X per lei, XL per i figli.
0: XL per i figli.
2: Sono rimaste tutte MS
0: alla mia Ferrara.
2: Ovviamente stiamo scherzando, però sono andate a ruba, effettivamente le dobbiamo rifare.
0: Va bene. Allora, non solo rima, per chi non te conoscesse, a parte tua moglie, penso tutti gli altri, perché le mogli non te conoscono mai fino in fondo. È l'unica che non te conosce fino
2: in
0: fondo.
2: Mi vede mai, insomma, a casa.
0: E tu non conosci mai fino in fondo tua moglie. Cioè,
2: questo è un dato di fatto. Questo bisogna accettarlo.
0: Lo sanno tutti: postini, idraulici.
2: Grande consapevolezza.
0: Esatto. Allora, però parliamo di cose serie. La non solo clima, che fa la non solo clima?
2: A parole tue, dai.
3: Impianti di, allora, adesso che parliamo d'estate, impianti di climatizzazione.
0: Sì. Quindi per raffrescare l'aria,
3: per rinfrescare la casa.
0: I climatizzatori.
3: Sì. Quindi per rinfrescare tutto quello che può essere gli spazi, quindi che sia casa, che sia un ufficio, che siano spazi commerciali.
0: Bravo,
3: e portarti
0: preparato
3: del benessere, sì, durante queste temperature veramente veramente calde.
0: Bravissimo.
3: E parliamo d'estate.
0: Oh, se vuoi dovre
2: ce l'ha già.
0: Per chi un clima ce l'ha già, che gli poi vende?
3: Beh, la no, solo clima viene lì e ti dice: ok, ce l'hai già il clima, però aspetta, facciamo una pulizia.
0: Bravo.
3: Andiamo a fare un controllino.
0: Perché attenzioni, la pulizia? Perché altrimenti consuma
3: troppo.
0: Troppo
2: di più poco.
0: E rende poco.
3: Così tu
0: dice non la fresca, ce credo, ci sai i tarli dentro.
2: Oppure gli montiamo un bel impianto fotovoltaico.
0: Oppure un bel impianto fotovoltaico sul tetto.
2: Per alimentare gli impianti di climatizzazione serve energia. È una figata sto periodo qua.
0: Sì,
2: c'è sempre
0: il mio va che è una bellezza.
2: Sempre giorno, no, va.
0: Io accendo
2: batterie,
0: tutto.
2: Ho messo 50 kW di batterie.
0: Quando,
2: tu.
0: Io questo, quando c'è il sole, accendo tutto.
2: Sempre. Abbiamo accendo notato tutto, che sono tutti attaccati alla tua batteria. Andrea,
0: sì, hai notato?
2: Nella tua via, nella tua via, via, vero, c'è scritto vero. Grazie Catavolo, perché col tuo fotovoltaico ci andiamo avanti tutti.
0: Vabbè,
2: top.
0: Ha messo 24 kW di batterie, c'è una roba,
2: tanta roba
0: ha messo.
2: Così riesce
0: la batteria
2: a
0: è più grossa di casa, cioè.
2: C'è
0: la batteria e la casa attaccata.
2: Tutto il palazzo, con tutti i clima, sì, l'idromassaggio, l'idromassaggio.
0: Ma si fa l'idromassaggio?
2: E la vasca, il scannatore, c'è da roba da rinfrescare il caminetto.
0: Allora, climatizzatori.
2: Pompe di calore,
0: pannelli fotovoltaici,
2: stufe e caminetti. Perché siamo in prestagionale.
0: Solo a sentirlo fa caldo.
2: No, guarda che li comprano adesso.
0: In prestagionale. Ma perché gli fa il prezzo basso?
2: Certo, poi la prestagionale tira. La prestagionale tira. Ad ogni modo, sì, per concludere in bellezza.
0: Il prezzaccio, capito?
2: Ricordiamoci
0: quelli dell'anno scorso.
2: Andrea, ricordiamoci anche lo showroom di Bussolengo per gli amici di Verona.
0: Bravo.
2: Siete in
0: allora,
2: tanti.
0: Tu c'hai lo showroom qua a Brescia.
2: Certo.
0: E c'hai lo showroom a Verona.
2: Bussolengo.
0: Ne stai aprendo un altro a Bergamo, Dalmine, esatto, a Dalmine, e poi dopo
2: con calma
0: anche al sud.
2: Qua sono due, ce n'è uno qua di fronte al Leone,
0: sì,
2: molto grande,
0: sì,
2: via Mantova, e poi abbiamo via Rassica.
0: Ok, te stanno a chiamare, guarda che te stanno a chiamare.
2: Stanno chiamando.
0: Chi è?
2: Dici, dal magazzino,
0: metti viva voce. No, viva voce. E dai, viva voce, che c'hai i segreti.
2: Antonio.
0: Metti lì, devi fare, devi attaccare qua, devi attaccare.
2: Non mi rispondi. Anto? Sì, sono in radio, dimmi tutto. Sono in attesa, dimmi.
0: Non si sente, perché non si sente?
4: C'è un cliente di stamattina che siamo andati a installare, siamo arrivati su con le macchine bianche perché da contratto erano bianche, ma lei dice che le aveva prese Silver.
0: E
2: allora prendete una bomboletta e fate diventare
0: Silver.
2: Offro io.
0: Offre Vincenzo. Va bene.
2: Ma che marca sono?
0: Ma che fai? Che da marca?
2: Idema.
0: E lo voleva Silver. Le voleva. Silver è argento.
2: Allora portategliene su Silver, raccontata al cliente.
0: Oh, fai così. Fagliene d'oro.
2: Quante sono? Una, due.
0: Sei arrivata prima, digli.
2: Due. Oh, allora portatele su che omaggio io. In che zona si trova sto cliente?
0: Guarda, ricco, ricco.
2: San Polo. Salutiamo questo cliente che
0: si
2: chiama Paletti.
0: Signor Paletti, due macchine Silver omaggiate.
2: Solo il colore, cioè gli cambio il colore senza sapere.
0: Solo il colore. Pensavo che gli lasciassi anche
2: e
0: quelle
2: più
0: bianche.
2: Una maglietta del Catavolo
0: su
2: Show.
0: Marketplace. No.
2: Quando verranno pronte. Il bello della diretta. Grazie Antonio per la tua collaborazione.
0: Adesso
2: spingere.
0: Quando mette giù, rimortacci tu, mi chiami mentre sto in diretta.
2: No.
0: Mi fai false cose, mi è costato.
2: Cosa carina, qui però qua può succedere.
0: Allora, è bella sta cosa, sai perché?
2: Sì.
0: Perché quando le cose succedono, perché uno pensa che non si sbaglia mai, invece si può anche sbagliare.
2: Allora, si può sbagliare.
0: Però lui...
2: Adesso quando esco cercherò di capire chi era incoglionito, perché sai.
0: E fagliela la multa.
2: Ne abbiamo una bella selezione anche
0: non
2: noi.
0: Non vieni in barca, diglielo. Non vieni in barca.
2: A volte succede.
0: A volte succede.
2: Compra bianco, poi magari dopo tramite WhatsApp variano qualcosa.
0: Sì.
2: Mancato un appunto, stupidate.
0: Però.
2: L'importante è avere.
0: È bello che chiamano tutti te. E tu sei il man one for one.
2: A quel punto che gli devo dire
0: il presidente.
2: Allora io a quel punto che devo fare?
0: Che devi fare? Ne mette mano in tasca.
2: come dico io, i clienti li voglio contenti.
0: Bravo.
2: Capannone è pieno, le macchine ci sono, il problema non c'è.
0: Ok, hai rotto i maroni adesso. Numero di telefono, se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra, e quando dico sopralluogo vuol dire che arrivano i tecnici, vi vanno sul tetto col drone, vi volete il climatizzatore, entrano in casa, vero, soffiano a vostra moglie, fanno qualsiasi cosa, la vostra moglie via una settimana, insomma chiamate, loro arrivano e fanno un preventivo, poi se andate d'accordo bene, se no amici come prima. E via, telefono
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e il sito nonsoloclima.com.
2: Perché lo vedi che è tutto sudato, è tutto, cioè, però è lì tranquillo che non fa un cazzo. Da un quarto d'ora stiamo parlando noi.
0: Noi però,
2: adesso lo guardavo perché deve dare il lusso sudato.
0: È sudato.
1: Ugo, ma come? Non c'ho l'aria accesa oggi.
0: No, è perché noi ce l'abbiamo accesa, no?
1: No, lo so, ma io sono in sovrappeso.
0: Ma che sovrappeso, muovi in continuazione. Sembri mandi obeso, c'è una roba.
2: Studiare il sistema di estrarre il calore da quell'uomo.
0: No, veramente, però, con la cannuccia.
2: È molto caldo. Donne,
0: non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. È l'ansia.

0: aziende, poi è vera sta cosa, nelle aziende non conta tanto le fighe, conta magari se c'è un problema, ci sono sempre, capito? Lui c'è sempre, c'ha il borsellino da 7000 euro, però c'è sempre. Quel borsellino è bello,
1: Tiene adrenalina. Ero in diretta, Antonio, quando rientro facciamo i conti.
0: Cazzi tuoi, Antonio.
2: Lo sapete.

0: Bello, mi fia che mi scrive te amo. Mamma mia, ma non c'è una cosa più bella di questa. Non esiste proprio, non esiste. Non c'è, non dite ti amo a vostra figlia o a vostro padre, a vostra madre. Non fate gli stilici dei sentimenti, perché poi ve pentite. Io mi sono pentito di non aver detto ti amo a mia madre, a mio padre. Ma veramente è una cosa terrificante. Non ci dormo la notte a volte su sta cosa, no? Cioè, anche se loro sapevano che io gli volevo bene, però il fatto di non averlo sentito, che io non gliel'ho detto soprattutto, no? Io mi sento in colpa. Vabbè, comunque, ecco perché dico a mia figlia te amo 50 volte al giorno. Papà, mi hai rotto i maroni. No, io te amo lo stesso. Te amo lo stesso. L'amore è una cosa meravigliosa, ragazzi. L'amore per qualsiasi cosa, per un animale, un fiore, per due scemi come voi. Cioè, non l'amore è bellissimo. L'amore è come quando pensi di aver trovato parcheggio e invece dentro c'è una Smart. È uguale. Cioè, non...
1: Che esempio,
0: È un esempio bellissimo.
1: Che esempio,
0: L'amore è come quando pensi di aver trovato parcheggio e invece c'è una Smart dentro. E c'è la Smart. Sei rimasto fregato. Non... Vabbè, andiamo avanti. Tu che sei single da 8 anni, cioè lui. Allora, i single sono avvantaggiati perché hanno un sacco di tempo. Se tu sei fidanzato, sposato, se c'hai una vita normale, diciamo, il tempo si riduce, perché devi fare una cosa per lei, lei deve fare una cosa per te e via dicendo. Quindi la giornata è più corta, più smart. Andiamo lì, ma io vorrei andiamo. Capito? Cioè, poi ti convince anche con due parole che sono le stesse che ha detto prima, però con rafforzativo. Andiamo al centro commerciale. Come? Andiamo. Ok. E ti ha convinto. Mentre lui c'ha un sacco di tempo libero, lui pensa che lava tutti i calzini insieme e segue tutto il lavaggio, tutto il programma del lavaggio per vedere dove vanno a finire i calzini. Cioè lui ce la fa, cioè non si perde mai un calzino a casa sua. Perché? Perché c'ha tutto il tempo per seguire proprio il lavaggio di tutti i calzini, dall'inizio alla fine, proprio anche con l'asciugatura. C'è una roba meravigliosa. Va bene, allora vorrei sottoporvi però una notizia che mi ha lasciato un po'. Allora devo fare ancora gli scherzi. Vorrei fare ancora lo scherzo che non è riuscito, cioè nel senso che non siamo riusciti a farlo perché non ci avete mandato abbastanza indizi e numeri di telefono. Non so se le donne hanno paura che magari il marito confessi che gli piace il cono e non la coppetta. Però se avete paura che vostro marito ve tradisca, allora no. Però se non avete paura, mi mandate il numero di telefono di vostro marito, mi dite dove lavora e la città dove risiede, e io faccio finta di essere un investigatore privato che è stato assoldato dalla moglie perché aveva il sospetto che il marito la tradisca. Però l'investigatore si innamora del marito. Mi sono innamorato di tuo marito, cioè della serie. E quindi gli faccio i complimenti. Ti ho visto, ditemi magari se frequenta una palestra, un bar particolare, ti ho visto in questo bar, via dicendo. Mandate quattro indizi, il numero di telefono e poi ci penso io, regà. E voglio fare sta cosa, dai. Voglio capire se magari uno ci sta, magari dice ma t'ho visto anch'io, sei interessante, che ne sai. Allora, Thomas Whitehouse, sai chi è?
1: No, chi è?
0: Vabbè, è uno col naso grossissimo. Era un artista circense inglese che è del XVIII secolo, quindi
2: del 1700.
0: Lascia sta, andiamo avanti. È famoso,
2: No, scusami,
1: è giusto.
0: XVIII secolo, dai.
2: È tra il 1700 e il 1800.
0: 18, cioè non è
2: certo.
0: Perché 1700? Sei partito da lontano, sei partito.
2: Eh no, perché cioè, è giusto, cioè, nel senso, è dal 1700.
0: Corri fuori! dimmi.
2: No, perché allora mi ricordo.
0: Mamma ragazzi, ma perché così mona? Mamma. Comunque complimenti per le spalle da palestra.
2: Ah, grazie, padre.
0: Se sono ingrossate.
2: È perché è il weekend, adesso.
0: Ho capito. Sembri un omino, sembri.
2: Un omino.
0: Un stendino, come si chiama?
1: Gruccia.
0: La pendina, la gruccia. Sembri una gruccia, sembri, mamma.
2: Padre, se è un complimento, lo accetto.
0: È un complimentone.
1: Certo.
0: Allora, questo artista circense inglese nel XVIII secolo era famoso per avere il naso più lungo di sempre. Misurava 19 centimetri.
1: Ma chi?
0: C'è la... Ma sei scemo?
1: Il naso
0: 19 centimetri. Beh, è una bestia. Cioè, immagina. Aspetta un attimo, chi è che mi sta a chiamare? Forse è un tuo fan. Adesso vediamo. Pronto?
3: Pronto, Achille?
0: No, dai, sto a parlare dei nasi.
2: Sì, ciao.
3: Stai bene?
0: Sì, stai sì. bene?
2: Sì,
0: sì, sì, sta bene.
3: Allora vai a farti culo.
0: No! No! Ma no, ma le parolacce no!
1: No!
0: E poi te devo bloccate, devo. Eh no, blocco, lo blocco. Forse ha detto vatti a far vedere.
1: Sì, può essere.
0: Può essere, ma lo blocchiamo lo stesso.
1: Ha finito la sua carriera.
0: Ha finito la sua carriera. Cioè non è...
1: Non
0: ti devo bloccare, amico mio, perché non si può. Crea, no, crea nuovo contatto.
1: Ce lo tieni tu.
0: Aspetta. Come si fa a bloccare? Aspetta,
2: impostazioni.
0: Ma aggiungi contatto. Vabbè, no. non lo so. Non,
2: Allora, va a cliccare lì sopra.
0: Modifica. No, qua in fondo, blocca contatto. Oh, no, non si può. Le parolacce, no. Poi ci sono gli anziani. Se come si dice? Se
2: prendono. Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti. Va bene. Vabbè, allora, stavo parlando di questo signore, quest'artista circense, e ancora, dai però, perché ce l'avete con me, ce l'avete? Pronto?
3: Andrea?
0: Chi è?
3: Andrea? Gli sono brillati gli occhi.
0: Perché?
3: Gli sono brillati gli occhi quando hai detto 19 centimetri a...
0: Ah, da Achille! Hai notato, anch'io ho notato, hai ragione. Hai ragione.
3: Ciao
0: fratello, ciao. Si è appena svegliato.
1: Sì, sì.
0: Ha visto gli occhi brillanti di Achille. È vero, 19 centimetri.
1: De naso,
0: però pensa. Sai che dicono che se c'è il naso grosso, non è il tuo caso, chiaramente. Però dicono, ma 19 centimetri, ragazzi, cioè non c'è neanche. Cioè, non c'è bisogno di altro. Cioè, nel senso. State pensando tutti la stessa cosa, no? Cioè, nel senso che voglio dire, cioè, non. Che fai? Alzi la testa e andiamo avanti. No, ragazzi, perché la gente pensa che fai? No? Che stai a fare? Che fai?
4: Su Studio Più.
0: Questo è il boccaglio, vai giù, dai. Mannaggia.

0: Non potete immaginare mentre va il pezzo Achille se la sta cantando. Fai sentire come la cantavi, fai sentire.
1: No, stavo smanettando perché Freddy è sulla moto.
0: Non ho capito.
1: Freddy è sulla moto nel video.
0: Ah, nel video, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: me la stavo smanettando.
0: Ma sai che tanta gente mi chiede se sei così o se sei veramente, cioè, se sei cretino così o se fai, reciti la parte. E io gli devo dire la verità, lui è così, cioè è veramente cretino, cioè non è che recita la parte. Mi dicono, no, non è possibile, si incazzano pure, cioè non è possibile. Poi mi menano pure, cioè sta a piangire, boom boom, cazzotti, pugni. Dimmi.
1: Ma quindi questa qua è la canzone di Freddy, è molto bella, molto ritmata.
0: Pensa ad anziano, già non si capisce adesso quando va la pensa ad anziano, pensa a 80-90 anni. Ma magari parlerà meglio, che ne sai, magari gli metterà a posto i denti, cioè, una volta per tutte. Tu invece dal parrucchiere andare dal dentista, tu non devi andare dal parrucchiere tutte le settimane, dal parrucchiere vai dal dentista, magari c'è qualcosa fra i denti, che ne so, un flauto traverso, una ballerina di polka, non lo so.
1: No, ti ho detto che ho due denti in più io,
0: okay, fateli togliere. Che fa, lo dici e basta, lo dici.
1: Scusami, guarda che Freddy Mercury, sai che lui aveva le palette molto sporgenti, ed è per questo che c'era dibattito, no? Perché aveva...
0: Vasco Rossi diceva, a 35 anni voglio una vita piena di guai. Te ci sei riuscito. È incredibile. Dimmi.
1: No, lui, in questo momento della vita...
0: Chi? Vasco Rossi?
1: No, Freddy Mercury.
0: Ah, Freddy Mercury.
1: Un dibattito, ma hai quelle palette sporgenti, no? Quindi non so se lui era stato tipo in dubbio se... oppure no, rifarsi le palette,
0: sì.
1: Però c'era il dubbio che
2: ma non erano le palette, aveva anche lui due denti in più, ecco perché riusciva a cantare in questa maniera. Ma
0: allora, se stai a dire delle cose senza senso,
2: no, aveva dei denti in più anche
0: ma
2: lui.
0: Ma chi l'ha detta sta cosa?
2: Anche nei film che abbiamo
0: visto. Allora, io so di per certo che non andiamo avanti.
2: Ma
0: perché sei così, veramente? Mi stai leggendo il pensiero.
2: Tu non me la fai,
0: perché poi la gente dice, ma Ugo ride a cacchio.
2: Perché io lo conosco.
0: Lui purtroppo mi conosce bene, il mio cervello va un po' veloce, troppo. Molti non ci arrivano purtroppo, alle mie battute, che non sono battute, sono pensieri, e dicono, ah, cazzo, cavolo, non mi fa ridere, non ci arrivi, non è che non ti faccio, non ci arrivi. Non è colpa mia. Vabbè, sto scherzando chiaramente. Che stavi dicendo, scusami Freddy?
1: No, chi si diceva che
0: tu c'hai due denti in più.
1: Che probabilmente
0: lui c'ha il cervello prestante. Tu c'hai un cervello prestante. Il problema è che non si ricorda chi l'ha prestato. Non si ricorda chi l'ha prestato. E questo è il problema.
1: il mio cervello un
0: lascia po' stare, non parliamo del cervello, che sarebbe su Freddy Mercury, no, rimaniamo sul pezzo. Rimaniamo sul pezzo. Ma ragazzi, ma oggi stamattina veramente vi siete drogati di incenso.
1: Vabbè, oh padre,
0: mamma mia ragazzi, bello Achille, bello bello Achille, bello.
1: Ciao,
0: ma tu a cosa servi? Perché il pennello serve per pitturare, no? Pennello, tu dici, prendi pennello, pittura senza pennello non possibile, no?
1: No.
0: O rullo o pennello.
1: Oppure anche lo spray.
0: Come?
1: C'è mica anche la bomba.
0: Proprio rincoglionito questo. Tu fa muro con spray.
1: C'è mica la pistola.
0: La pistola?
1: Quella che tu butti dentro.
0: Butti dentro.
1: Il colore e che evaporizza.
0: Te va a fare rapina con pistola.
1: No!
0: Sì. Mani in alto, se no ve sprazzo. Ve spruzzo. Vernice. Mi pitturo fascia.
1: No?
0: Tanti problemi. Saranno i denti in più.
2: Può essere.
0: Dica.
1: No, allora, tipo le macchine, le autovetture,
0: sì,
1: quando vengono verniciate.
0: Problema grosso problema. Dimmi, l'autovettura.
1: Vengono verniciate. Le macchine vengono verniciate.
0: Sì, da sole.
1: No, da sole. Sì. Con la pistola.
0: La pistola
1: è quella che nebulizza.
0: Nebulizza.
1: Hai capito?
2: Chiama aerografo!
0: Ma che aerografo?
2: Aerografo,
0: non lo so. Dica, quello sa tutto. Quello fa niente, tutto il giorno focus. Focus, sei da focus. Dica, bello, vai.
1: E prima si stava parlando di Freddy Mercury.
0: McLaren, vince McLaren. Cambiamo discorso perché sennò la gente si annoia. Vai, dica.
1: No, quindi stava parlando di Freddy Mercury.
0: Allora, posso dire una cosa? Basta con Freddy Mercury, l'ultimo Maroni. Allora, c'è un problema sulla nazionale italiana. Che sembrava che avesse avessero trovato la cerchia del coso, non parliamo mai di calcio, però signora me lo permetta sta cosa, allora avevano trovato la cerchia, cioè nel senso avevano preso Maldini come direttore tecnico, mi sembra uno, Maldini quello forte, quello del Milan, quello fortissimo, poi volevano mettere, che ne so, se non sbaglio, Pirlo alla nazionale come allenatore, e Maldini ha detto o Pirlo o me ne vado pure io, perché adesso Pirlo non lo vogliono perché è andato in Russia a allenare, c'è una polemica, no, la Russia così quella, ma adesso che c'entra la politica con la Begvere, uno va a lavorare, va a lavorare in Russia, che c'entra, non è che va lì col bacco e diventa russo, cioè non se la pensa come, poi non tutti i russi la pensano così, cioè, voglio dire, che cazzo state a dire ragazzi, non è veramente, sono cazzate queste, cioè non è, avevano trovato la come si dice, la cerchia,
1: il quadro, no,
0: ma quale quadro, ma è triangolare una cosa,
1: avevano chiuso la cerchia,
0: cioè, Malagò, Pirlo e Maldini avevano trovato, diciamo, il triangolo, e invece no, pare che si è sfasciato di nuovo un'altra cosa, quindi saremo ancora in giro a trovare l'allenatore della nazionale, perché erano quelli che avevano vinto i mondiali, se non sbaglio, no, Pirlo, ma Maldini forse non ha vinto mai niente, ma Maldini ha vinto qualcosa,
1: Paolo Maldini,
0: Maldini secondo me è uno dei difensori più forti del mondo di sempre, non ha mai vinto una mazza, cioè non è vero,
1: no, allora la Champions League l'ha vinta Paolo Maldini, eh?
0: Ah, no, dico europei mondiali, parlo, non...
1: Beh, per i mondiali Andrea 2006, quindi sono 20 anni fa.
0: Ma non c'era Maldini, non c'era.
1: Ah, non c'era già più Maldini.
0: Ma penso che no, adesso non lo so, adesso lo chiamo, adesso... Però, adesso... è bello, perché non posso conoscere Maldini, non ho capito. No, no, conosco anche il padre, io non...
2: Pure.
0: Tutta la famiglia Maldini. Sì. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo.
1: Stai parlando che...
0: Vabbè, andiamo avanti. No, che c'è polemica su sta cosa delle farite. Cioè, l'Italia è un paese strano. Diamo le armi per bombardare, per difendere, insomma, l'importante è che vendiamo delle armi, perché noi siamo la quinta potenza mondiale come produzione di armi belliche, che qualcuno dice c'è il Papa, ma sotto gliele facciamo tutti i colori al Papa, cioè nel senso, con la fascia del Papa, però noi vendiamo le armi a un sacco di paesi che sono in guerra, perché le armi se le fai le devi da vendere, se no che fai, te spari sui maroni, cioè non è possibile. Quindi quando mi parlano di questa cosa qua io mi innervosisco, perché se sei la quinta potenza mondiale come produzione di armi belliche, vuol dire che le armi le devi da vendere, giusto?
2: Giusto,
0: a chi le vendi? Ai pacifisti?
2: No.
0: Ai vegani? Le vendi al Papa? No. A chi le vendi? A chi fa la guerra? E se non c'è la guerra? Se non c'è la guerra
2: non si vendono.
0: No, te la devi inventare, te la devi da inventare. Allora non dico cose banali, dico cose banali che sanno tutti, però magari ce lo dimentichiamo. Allora, le campagne elettorali anche in Italia, in tutti i paesi del mondo, vengono sostenute dai quelli che fanno le armi e chi fa le medicine. No, è questa la verità. Poi chiudetemi il programma sti cazzi, però è la verità, questa è la verità che nessuno vuole sentire. Quando va e viene eletto uno come quello, è il Parrucca lì, che
2: è il Parrucca
0: è un incrocio tra Platinette e quello di Ricky Cunningham, quello di Happy Days, è un incrocio. Allora, con tutto rispetto a Platinette, sei bravissimo, però ragazzi non si può, l'hanno eletto perché tutti quelli lì che producono le armi, in America è la più grossa industria, è armi e medicine, in qualche modo poi li devi cambiare, c'è il favore, io ti ho dato milioni e milioni, miliardi di euro per la tua campagna elettorale, poi qualche guerra la devi far saltare fuori, perché sennò che facciamo, ti ho fatto un favore, e quello si inventa le guerre, bombarda una volta uno, voglio la Groenlandia, voglio ammazzare quello, voglio sfondare, capito, cioè capito, dai ragazzi, ma non è l'Italia, tutti i paesi sono così, purtroppo è l'essere umano che è sbagliato, è l'essere umano che... Scusate lo sfogo, è meglio Achille, ragazzi, cioè non c'è un pacifista, non fa danni, cioè, è bravo, cioè... Posso morire? Vabbè, allora di che stavo a parlare? Parliamo di altre cose, no? Dobbiamo chiudere, salutiamo.
1: L'Italia dei mondiali.
0: No, basta, salutiamo, vai, basta. Mi sono nervosito, perché... Ah, perché hanno fatto polemica, ha detto che Pirlo, siccome allenato in Russia, squadre in Russia, allora non può allenare la nazionale italiana, perché è allenato in Russia, la Russia contro l'Ucraina, in guerra, così quella. Ma siete veramente finti, siete voi che vendete le armi, e poi dopo... Perché le armi di un paese non fanno male come le altre, ma mortacci vostri, mortacci, scusate lo sfogo, vi voglio bene, ci sentiamo domani, forse se non mi mandano via, ciao
3: Andrea,
4: tavolo
3: show su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone.
4: Bella,
5: è sempre bella roba.
6: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, chiudiamo la porta, ma secondo me chiudiamo la settimana. E con questa settimana, secondo me, chiudiamo anche il mese di luglio, andiamo in agosto, amico mio, non ti conosco. Vabbè, comunque, pensiamo ad oggi, lunedì 27 luglio, buongiorno dal vostro capitano. È lunedì, lo so, è lunedì, ma il lunedì non fa paura. Anzi, diciamo che domani, da domani per qualche giorno farò il programma da Viale Ceccarini, ecco, perché c'è la nostra postazione mobile e doveva esserci anche stamattina, ma devo rimanere qui in studio. Però da domani magari mi trovate lì in piazzale, cioè in Viale Ceccarini. Per capirci, il viale più bello di Riccione, andando verso il piazzale Roma, sulla sinistra mi trovate. Vabbè. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001, dateci dentro un vocale se volete una richiesta musicale, un vocale. Se volete un saluto basta scrivermi, sempre al 338 141 1001. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamoci dentro, dateci dentro un vocale. Se volete una richiesta musicale, un vocale. Se volete un saluto basta scrivermi, sempre al 338 141 1001. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Loco Loco.

0: Loco contigo, loco, loco, loco. Walter, la voglio anch'io la maglietta del capitano. Come faccio ad averla? Adesso ti mando il numero. Buongiorno Massa, buongiorno popolo degli svalvolati Torino di Sangro, un saluto ci sono, un saluto Domenico, Alfredo, Beppe, fateci ballare, noi vi facciamo ballare, c'è anche l'MP Tung che ballano, noi vi facciamo ballare perché noi abbiamo la radio dance, noi abbiamo la musica dance più bella, perché prima, perché la dance più bella prima passa da noi, beh insomma una cosa del genere, va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Questa mattina volevo sentire The Moon. Un saluto da Augusto D'Ancona. Ciao ragazzi, buon morning fever.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa

di Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, ce le abbiamo tutte e due. Pagliarolo pentito d'Ancona, mi è arrivata la maglietta con la firma, Michele da Bologna, bravo, insomma, abbiate pazienza se la firma non è proprio bella chiara, insomma, firmare sul tessuto non è così semplice, però io vado di persona a farla e usiamo un pennarello apposta per il tessuto e faccio quel che posso, però... mi fa veramente piacere quando la volete, insomma, volete la dedica, volete la firma, basta dirglielo a Enrico, io vado. Buongiorno ad Alter del Bomber, camionista di Cattolica, e poi buongiorno Massa, popolo, gli svalvolati, sì, ok, c'è anche la Fabiola da Faenza, poi chi c'è qua, Domenico, Alfredo e Beppe, e poi ancora, mamma mia, ce la facciamo, l'Angia Nazionale, il Daniel Willow ci sono, e il Cavallo Pazzo sempre all'ascolto, ho visto una locandina che domenica 2 luglio suoni alla festa a San Luigi, no, non ci sono io non ci sono. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Boban di Vaglio Terme. Oggi volevo sentire per favore la canzone Maniac, quella di Flashdance.
0: E comunque sarà domenica 2 agosto, non 2 luglio, perché 2 luglio è passato, quasi da un mese.

0: La, scritto così, quando chiedi dov'è quella roba, è là, è scritto ala, è là, quella roba, è là, la vedi. Bellissima, però io scherzo perché la musica è veramente bella. L'autista del pesce parlante Ortona c'è sempre, capitano, sei un mito. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi. I fratelli Imperiale salutano tutti il Colle Passo, Salento. Ragazzi, ciao, Giuliano da Ippolito, c'è lo svalvolato dell'Adriatico, c'è Ale da Villafranca. Insomma, tanta gente già all'appello, insomma, con questa settimana chiudiamo, venerdì sarà il 31, chiudiamo luglio e poi, amico mio, c'è agosto, non ti conosco, va bene. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio al volo,
1: ciao,
0: dai.
1: Sono Orazio da Cervia, posso sentire la canzone Race Pledge Dar Numai Numai Ei, Numai Numai Ei, Numai Numai Numai.

0: Aiduci, la sfumiamo un pelino perché siamo in ritardo, perché c'è già qua pronto il party time. I Remember Yesterday, pubblicità e poi si balla.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Che bella, che bella, un untouchable. Salutiamo lo pastaiolo de Macerata, il palista tutto giallo della cava Calusco Dadda. Salutiamo anche il mitico Nikos Mauro Pascoli, per i fissi c'è. Ciao bello, si balla, certo.

Hola capitano, tempo sole, 24 gradi, buon inizio settimana, un beso al mastro, alla Leonessa c'è. Volevo salutare e ringraziare i corsisti che ieri sono venuti a fare il corso di drift, la Giada, Giorgio, Nicolas e la mia Babi, bravi tutti. Sono stati bravissimi e ringrazio anche Emanuele, insomma, mi ha donato il piazzale del Tris, quindi grazie di cuore. Complimenti, al prossimo, mi raccomando.

Ciao Valterone dallo Sbrigone, sabato a Faenza doppietta del dovizioso Andrea, vince la sua categoria, il babbo la 70, la over 70, tanta roba, certo, loro insomma è di famiglia. Un saluto a chi come me sta lavorando, anche chi sta facendo tante attese per le ferie dal lavoro, Alex da Castellana Grotte, ciao bello!

Buon inizio settimana, ragazzi. Andrea Ranieri è tornato. Ciao Andri, ti mando un abbraccio. Ciao capitano, io ti scrivo raramente ma ti ascolto tutti i giorni e finalmente questo venerdì si torna in madre patria, a Pescara. Ah, dopo sette mesi, aspetta, Erwin da Norimberga.

Buongiorno capitano, ultima settimana di lavoro, poi ferie, un bacione dalla Gabri della Bassa Bolognese. Allora magari dopo viene giù in Riviera la Gabri, sì. Buongiorno capitano, ti ascolto sempre ma scrivo poco, grazie della compagnia, Caterina Dalavis, grazie.

Buongiorno a tutti, Paoli da San Marcello, in stra ritardo la Lori. Massa, ieri, allora, ieri è stata annullata a Pesaro la data del Campari, ma sarà recuperata il 9 agosto, quindi io ci sarò il 9 agosto al Bagni Paradiso, mi raccomando, save the date, salvate la data, 9 agosto, la nuova data, insomma, per recuperare quello di ieri, per il maltempo.

Una più bella dell'altra, questo è il Party Time, I Remember Yesterday. La Giulia da Rimini, buongiorno capitano, io d'estate che non lavoro ti ascolto sempre, sei il top, grazie, grazie.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e i leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Let me be the second voice. Intanto 10-2 minuti, siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano. È arrivato il Poppy che dice: capitano, in tanti sono in vacanza a postare foto e tanti sono rimasti a sudare, per fortuna il ritmo di dance. Vabbè, bene, insomma, in tanti sì, in tanti, però molti ci scrivono dalle postazioni, insomma, delle loro vacanze, quindi hanno scaricato l'app o hanno il modo di ascoltarci in FM, o magari, perché no, al barrettino del bar che c'è sintonizzata in TV Radio Studio Più, perché noi siamo anche in TV. Buongiorno Massa, non ho sempre tempo per scrivere, ma ci sono. Giuseppe, sei il numero uno, grazie. Attilio sul suo camion blu dalla cava di Calusco Dadda, c'è Edone, ciao, c'è la Mari, Barichello da Padova, insomma tanti. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walterone, buongiorno. Potresti mettere su quelli che non hanno età degli Fei 65? Grazie.

0: quelli che non hanno età, gli FR65, quelli che non hanno età, ma insomma, l'età veramente, ci sono persone grandicelle, over, veramente over, che non hanno età, perché sembrano dei giovani, ci sono queste persone, no? Quelli che non hanno età, nel senso che non gli dai gli anni che hanno veramente, perché hanno questo animo, questo spirito, e questo conta tantissimo, perché in effetti molti possono essere vecchi anche a 20 anni, e ci sono dei ragazzi che secondo me dimostrano 20 anni in più di quello che, veramente, per il modo di essere, il modo, lo spirito giovanile bisogna averlo, ecco, bisogna averlo sempre, e poi sapere quando devi fare l'uomo, ma puoi fare anche il ragazzino, anche se hai una certa età, ragazzino nel senso buono, non è che devi fare le ragazzate, però ridere, scherzare, stare in mezzo ai giovani si può fare ad ogni età, e l'importante è avere lo spirito giusto e sapere con chi stai in quel momento, capito? Adeguarsi alle persone che hai attorno. Molto bello. C'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Buongiorno, mitico Walter Massa. Vorrei dedicare la mia super grande famiglia, Loris, Thomas, Giulia, Luca e Nicole. È una canzone di Vasco, Vasco Rewind. Vi voglio un mondo di bene.

0: fammi morire.
1: Sì, sì, sì, sì, Vasco, Vasco, Vasco, Vasco, Vasco, speriamo di vederlo Vasco qua in giro. Sai, lui spesso e volentieri in estate viene qua in zona Riccione, va a mangiare il suo ristorante preferito e so che è via per il tour, insomma, ha un po' da fare, però sai, però un passaggio lì davanti al Massari, proprio in Viale Ceccherini, magari domani mi faccio un giro, eh. Immaginare che bello. Andiamo a sentire intanto il pice parlante lì, l'autista da Ortona che ci ascolta col Dolby Atmos, cioè ha detto trema tutto il furgone, ma vabbè, insomma. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno ragazzi, Antonio da Mantova. Volevo dedicare il mio collega Andrea Pompo nelle tasche.

0: pompo nelle casse, a proposito di quello che dicevo prima, intanto volevo salutare Beppe Rambo, il mamma mia, quel quarto di bue, cioè una bestia Beppe Rambo. E mi dice, in effetti, noi non cambieremo mai, noi saremo sempre, noi non abbiamo età, mi dice, non abbiamo età e noi non cambieremo mai, soprattutto noi non cambieremo. Noi, allora, ci sono gli uomini di classe, ecco, noi invece siamo gli uomini della classe, io e Ramo siamo della classe. Classe 70 roba, 70 roba, grande Beppe, ti voglio... Sì, bravo, grazie, diglielo Beppe, diglielo. Vabbè, insomma, questo era così, è un po' di attualità per dire che c'è molta gente che si sa tenere su, sa stare. Io veramente ci sono degli anziani, cioè sto parlando anche io, non è che sono più un ragazzino, però che si sta bene insieme, sono giovanili, sono scherzosi, simpatici e in più ne sanno tanto. Io sentire parlare persone che hanno tanta esperienza, perché chiamarli anziani non mi piace, sentire che hanno tanta esperienza di vita mi fa piacere stare lì a ascoltare, soprattutto quando c'è qualcosa di bello che stanno raccontando, ecco, questo è bello, spero che di essere così anch'io quando sarò vecchio anch'io. No, non sono vecchio, io e il DJ Dami siamo
1: figone della radio italiana,
0: anche meno, però va bene così, dai, andiamo a sentire jingle, vai.

0: È bellissima, devo dire che è bellissima, a me piace. Thank you, grazie, vedi? E anche il titolo è così, Dimitri Vegas. Tanta roba, lasciatemelo dire, tanta roba. Buongiorno Carlo da Senigallia, Goldoni, assistenza, però ora veramente un problema, perché a me, grazie allo sport, mi danno tanti anni in meno, però che lo voglio leggere tutto, però non c'è più gente, conosci che ci sono più posti che frequenta. Ho capito, va bene. E quello che dice Carlo, dice giustamente, sì, è vero che noi siamo ancora giovanili, soprattutto lui, anche lui come me è pugilato, insomma è uno che fa attività fisica, si è mantenuto molto ed è molto giovanile, però giustamente, come dice, i vecchi posti dove andavamo noi non esistono più, ma è normale, però andiamo nei posti nuovi anche se non siamo quelli di una volta. Allora, siamo diversamente giovani adesso, no? Diversamente giovani. Praticamente dei pirla, dice William. Va bene, è così. Gino da Massalengo, sei un gran patacca, grazie. Andiamo avanti, tocca a te, vai.
1: Radio Studio Più, sono Walter. Volevo chiedere se posso ascoltare Esibizionista di Annalisa. Grazie.

0: Facciamo come io ascolto delle volte delle altre radio, delle volte sento gli speaker che sono differenti. Loro sono, vabbè, degli speaker che magari dicono: questa era Esibizionista di Annalisa, Regroove di DJ Dami. Questa è Radio Studio Più. La musica passa prima da noi. Una cosa, sai. Ma anche meno, c'è anche meno, anche meno. Anzi, non vedo i cuoricini della che arrivano da Lodi. Cioè, la chicca da Lodi, quando c'è lei, la chiama la Queen, ma è un po' che non la vedo, insomma, non lo so. Loris da Rovereto, ciao Walter, salutami il meccanico Orsi, Besenello, grazie. Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, la Patrizia da Faenza c'è. Andiamo in pubblicità e al rientro c'è il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

se ne stanno andando, hanno preso un giorno speciale, perché oggi è il compleanno di Laura. Io ti faccio tanti ma tanti auguri, happy birthday. 44 vuol dire che sei un fiore, sei un fiore. E lui, lui un po' meno, il Pat un po' meno, non è un fiore, è un ramo, però su quel ramo c'è un bel fiore ed è Laura. Ti facciamo tanti auguri, anche, anche Barbara ti fa gli auguri, tanti tanti auguri, happy birthday to you. Va bene, quando, quando tornerai magari poi festeggiamo anche noi, eh? Ciao belli! Barbara Streisand.

Cortesia, cortesia. Ehi, cortesia sempre, sempre. Ciao Valterone, Ciro da Modena, poi chi c'è? Tazzoli, buongiorno anche a voi, Crivate Seriate, Carlo D'Alonno,

È arrivato Arte, ciao Arte, mi fai un saluto Alessandro del gruppo Cassone, Palma, insomma i fratelli Palma, i maghi dei muletti e poi lui, cioè il, signori, Arte è... già il nome, Arte, Arte, e lui è Arte, proprio un Arte in persona. Ciao bello!

Ciao Valterone, oggi sono 30 anni di matrimonio, auguri a me, Samuela, bene, Massa, ma sento nell'aria che tra te... voglio dire.

Guarda che sono felicissimo per te. Ma sì, ma anche io sono felice, cioè, non ti preoccupare. Gruppo Calcetto Azzoni, vamos. Ciao Walter, oggi sono 30 anni e anche te addirittura. Come Maurizio e Samuela, se non vado errato, va bene. Massa Soque, dai che inizia la settimana. Rudy Scarabellista, Senigallia, no, no, Senigallia, c'è Carlo da Bologna.

Milano, da Trapani, Andrea sembra fedele. Ciao Andrea, ciao bella bella, salutami Trapani. Buongiorno, inizio settimana a tutti dalle Marche. Johnny il Pazzo, escavatorista, si vola. Barbara, immagini te a Trapani, Trapani, cioè Trapani,

0: E con Sad Girl, ragazza triste di Bebe Rexha, David Guetta, e finisce il Party Time Free Selection. Tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time BTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robbie.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta oppure J-Lo, come la chiamo io perché siamo amici ormai da tanto tempo. Eccomi qua, Valterone sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada, un saluto da Paolino del gruppo RIP, Emanuele c'è, ciao Massa, mi saluti la mia Robertina, Pippo il mobiliere di Senigallia, poi ciao Walter. Dove stai trasmettendo? Io sono vicino Viale Ceccarini, ho visto lo studio mobile, ci sono domani lì, domani mattina mi trovate lì allo studio mobile, quindi se volete, siete in zona Riccione o volete fare una passeggiata in Viale Ceccarini, dalle 9 a mezzogiorno sarò lì, metà del viale, quasi in fondo, posto più bello, dove c'è il tendone centrale, noi siamo lì a 20 metri, ok?
1: Vi aspetto. Il Massa, il capitano, in Viale Ceccarini, domani mattina.
2: Ciao Massa, sono Armando da Sanremo, potresti mettermi Heat of the Moment dell'Iesia? Grazie e buona giornata.

0: Radio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robbie.

0: Boys Magic, Christian Marchi, Solea. Mamma mia che bella anche questa canzone, mi piace. Chi è qua da Folgaria? Ciao Walter, salutaci tutta la Coop di Costa, in particolare Nives e Vale. Ciao da Renato da Folgaria. Ok, va bene, va bene. In televisione vi si sente malissimo, si interrompe sempre l'audio, non lo so perché. Vabbè, comunque i tecnici sono sempre costantemente al lavoro, quindi ci guarderanno. Grazie della segnalazione. Eccomi, Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda. Un saluto al Paolino del gruppo Ripa, eccolo là, buongiorno. Insomma, siete tantissimi anche questa mattina e io, siccome siete in tanti, ci andiamo a sentire chi ha richiesto la regina del celebrità 883.
1: Sono Aurora da Livorno, vorrei ascoltare la regina del celebrità. Ciao.

0: Bella lì, signori, bella lì. Non credo di esagerare a dire che è la migliore di Jovanotti. Carlo Di Non, non so, la migliore di Jovanotti. Va bene. Insomma, vabbè. DNA è. Qual è il tuo DNA? Ciao ragazzi, questa è la mia canzone. Volevo salutare il re della salsiccia e l'Eleonora che sono ancora qua in spiaggia. Loro sono nella zona qua di Riccione. Peccato che oggi dovevo trasmettere da Viale Ceccarini, ma insomma ho il controllo della caldaia. Questa mattina ho avuto il controllo, quindi devo stare vicino a casa. Va bene, comunque domani mattina sarò presente in Viale Ceccarini. Mi raccomando, se volete venitemi a salutare. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Neno da Potenza Picena. Ci fai ascoltare Hells Bells degli SDC? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Un saluto agli amici di Studio Più. Ciao.

0: Yes, fake, fake, fake. Che bella, che bella. Mamma mia, mamma mia. Donna Ruge, gli untouchable li chiamiamo noi, perché sono gli intoccabili, soprattutto per noi, e noi un po' attempati, e la musica che ci ha cresciuto. Poi magari per quelli, i giovincelli di oggi, saranno le altre, no? Che quando saranno vecchi, ti ricordi quella vecchia di Sfera e Basta, quella vecchia, quella bella canzone degli anni indietro, degli anni 2022, quella di Rama, ti ricordi? Noi parliamo del 70, dell'80, mamma mia che bello. Vabbè, potete mettere no, noi non mettiamo niente se non c'è un messaggio vocale, ma attenzione, adesso non mettiamo più niente perché siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, e a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001. Dove siete in vacanza? Dai, dove siete in vacanza? Che mi piace di più. Voglio sapere dove siete in vacanza. Andiamo? Oppure al lavoro?
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia il Party Time DTM 90 fino alle 12, balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi protagonisti tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Ricordatevi che poi noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22, sempre con le vostre playlist e i vostri messaggi vocali per due ore di Dance Time Machine 90. Oggi il protagonista è Antonio di San Marino e vuole ascoltare Natura, Hierba del Diablo, Estella, La Playa del Sol, Gabri Ponte, Man in the Moon, ma partiamo subito con partiamo subito con Roby Rossini, Tanz Bambolina, è lunedì anche per me.

Un saluto ai tornitori delle vetrerie da Alex Castellana. Fatemi salutare anche Davide Polidori, tanto che non lo saluto. Tornio subito, Davide! Tornio. Sei torniato a posto? Si è operato, all'ernia, ha avuto il suo da fare. Ciao Walter, una cosa è certa, la musica dance più bella l'abbiamo vissuta noi e lo capiamo vedendo i giovani ballare gli anni 90, eh sì.

0: Trovate un saluto dai vinicoltori, viticoltori trentini, un saluto al team Chioetto, il ghiso vivaista da Canneto c'è, dai che andiamo, e diglielo.
1: E dai che andiamo!

Massa fischia, sì, ogni tanto mi dimentico di chiudere il microfono, fischietto le canzoni perché mi piacciono e vabbè così. Rovaldo c'è, Fedone la Crispazzino pure.

che bella questa canzone, mamma mia, quando dice I have a dream last night, ho fatto un sogno questa notte, dice, ho fatto un sogno, chissà che si è sognato. Robbie Sound, Walter, buon inizio da Mondolfo. Ciao Walter, bentornato Boni dalle ferie, bentornato a Boni dalle ferie, un saluto da Giampaolo. Ah, ok. C'è anche Mattioli San Costanzo e Mino, il cartongessino.

Salutiamo Beppe DJ Savona, salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, Antonello, Sassà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan Macaco, il Kebab, il Damiano, l'Ale, Lauri, sono tutti, tutti.

Colleghe, ciao belle, salutiamo anche Fabrizio dalla capitale, che te lo dico a fa, da Roma, Fabrizio, a Fabri, che te lo dico a fa. Salutiamo anche Alessio da Siena.

Salutiamo, saluti Diego da Quingentole, Diego di Quistello Mantova. Buongiorno Walter, ti ho visto ieri per caso al parcheggio del Tris. Saluti Francesco da Corinaldo. Sì, e ero lì a fare i corsi di drift, signori. Prossimo appuntamento 23 agosto, se qualcuno vuol fare i corsi, fatemelo sapere. Imparate a guidare la macchina da drift, imparate insomma a guidare la macchina un po' anche nella versione un po' più estrema, perché vi aiuta anche nella guida di tutti i giorni. Dai, fatevi sotto.

0: Siamo arrivati in fondo, signori. Bravo Alex, un applauso. Bravo, bravo, bel DJ set. Tutto tornerà domani, naturalmente con il DTM, sia Alex, tornerà anche il DJ Dami, che saluto e ringrazio per la parte tecnica. E, signori, che dire, io vi aspetto domani mattina. Domani mattina, se siete in zona Riccione per le vacanze, o siete insomma che abitate lì in giro, io sono in viale Ceccarini, dalle 9 a mezzogiorno mi trovate in viale Ceccarini, c'è la postazione Radio Studio Più, Grana Padano, insomma mi trovate, siamo lì vicino, poco distante dalla parte centrale, dall'incrocio da viale Dante e viale Ceccarini, quindi siamo in una posizione top, quindi vi aspetto lì dalle 9 a mezzogiorno. E venitemi a salutare, dai, venite a fare un saluto in radio, venite a facciamo una foto, quello che volete. Viale Ceccarini domani mattina, ok? Lo sa anche il DJ Dami adesso così. Bene, signori, a domani, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei No TAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro, finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista a Fik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Ma non ci credo. Arrivo e mi dice ho messo degli effetti, dei jingle particolari.
5: Buongiorno.
4: Sì. Adesso mi fai te la jingle machine. Dai. Inizia la nuova settimana, siamo a fine mese di questo caldo luglio.
5: Come fine mese? Ah sì, 27
4: oggi, che caldo. Passato indietro, bene il weekend?
5: Un weekend fotonico esplosivo, incendiato le piazze.
4: Hai fatto il taglio americano? Molto buono, bravo. Va bene, signore e signori, inizia i Feel Good. Aspetta che apro qualsiasi, viene fuori Gatherway.

0: Beh, no, tutto a posto, che stai facendo?
1: Tutto bene.
0: Sei in carico, dai, saluta di... Buongiorno. Ciao, sono Lawrence The Voice. Allora andiamo tutte le volte a presentarti. Sempre la stessa cosa.
1: Dovrei pur fare qualcosa anche te, scusami.
0: Anch'io, beh, è vero, non faccio la mazza. Tu sei, sei quello che porta avanti, sei colui che emana energia. Ecco perché, qua, perché in televisione vedete questi due individui, prima e dopo la cura.
1: Due somari.
0: Ma veramente due somari. Ma dai, quel cappellino mettilo bene almeno, dai.
1: Che c'è, cazzo?
0: Dai. Sembri un gruista della Di Lazzari.
1: Sei becco che ha toccato le telecamere.
0: Che ha toccato le telecamere?
1: Qualcuno ha toccato le telecamere.
0: E che ne so io.
1: Non vedi che io se mi alzo appena sono tagliato fuori. Se esco di qui sono tagliato fuori.
0: Perché sembra
1: che qualcuno
0: sai
1: tocca
0: cos'è?
1: Le telecamere.
0: È l'effetto che sembriamo altissimi così. Sembra che tocchiamo il soffitto.
1: Ma
0: capito?
1: Non mi interessa. Chi mi ha toccato le telecamere?
0: Adesso vedo. Scusate, sono problemi interni.
1: Me
0: qualsiasi
1: avevo
0: radio.
1: Per essere figo,
0: certo,
1: solo io.
0: Certo.
1: E invece qualcuno l'ha toccata.
0: E qualcuno l'ha toccata. Allora lo dico ai colleghi, soci, non soci, tecnici e via. Non toccate le telecamere della diretta, per favore, grazie.
1: Perché poi quando...
0: Oh. Allora, vuoi salutare
1: certo.
0: tutti quelli che ti seguono in televisione? Cioè, perché non fai dalla radio, ok?
1: Ciao a tutti quelli
0: però
1: che
0: dobbiamo...
1: mi stanno...
0: Vedi che no, non
1: io
0: fare,
1: sono
0: ciao.
1: Abituato a far così e mi taglia la mano. Salutiamo, saluto a tutti quelli che, sono, che mi seguono in televisione.
0: Cioè, io dobbiamo iniziare il programma. C'è anche il capo che ci ascolta da Riccione.
1: Beh, quelli che si ascoltano in Piazza Carini, cosa dico?
0: Voglio dire, esatto, un attimino, dai, diamoci un po' di contesto.
1: Bene.
0: Vabbè, comunque salutiamo tutti coloro
1: ciao
0: che ci seguono.
1: Ecco,
0: grazie al canale televisivo, al digitale, a chi all'applicazione. Tutti, perché tante volte noi salutiamo soltanto quelli che ci seguono in radio, è l'abitudine, no?
1: No,
0: e invece bisogna avere un comportamento davanti alle telecamere, perché mentre parli devi guardare la telecamera. Ok. Va bene, 27 luglio, non ci abbiamo voglia di fare una mazza.
1: Fa caldo.
0: Perché? Perché questa cosa qua? Dunque, non so, se volete condurre voi il programma, dateci
1: certo.
0: delle idee, mandateci dei messaggi al 338-140. Chiamateci che noi rispondiamo. Abbiamo due ore a disposizione perché oggi il caro Frankie
1: ricordo,
0: Gada,
1: bravo,
0: ricordiamolo,
1: ricordo.
0: Dalle 16 sarà in collegamento in una spiaggia bellissima. Il Jamaica Beach di Riccione, stavo dicendo, di Sirmione. Poi salutiamo gli amici che sono in Viale Ceccarini. Parla che c'è
1: andiamo, anche... fai ciao con la mano.
0: Facciamo ciao
1: con... gigante.
0: Sì, sta, ecco.
1: Viale Ceccarini, fai ciao.
0: Vedi, facciamo anche ciao. Va bene, allora le coordinate le abbiamo date. È già arrivato il messaggio dal nostro inviato di Parma. Cosa ci dice? Sentiamo, aspetta, l'abbiamo bloccato perché è normale, manda 320 messaggi al minuto. Ecco.
2: Un grande saluto amici a Paromix con il taglio americano da Antonio di Parma, l'ascoltatore parmigiano. un saluto.
0: Adesso io voglio dire,
1: no,
0: se si chiama Antonio di Parma,
1: parmigiano.
0: L'ascoltatore parmigiano. Cioè... vabbè.
1: Più andiamo avanti, più peggioriamo.
0: Vabbè ragazzi, dai. Diamo una smossa a questo programma, partiamo col piede giusto.

0: Lo stai chiamando?
1: Sì, sì, sì. No, so. Voglio capire.
0: Anch'io.
1: Voglio capire.
0: Ci rispondo, magari siamo in due imbecilli, cioè abbiamo, ci siamo giocati il cervello.
1: Abbiamo detto che siamo dei somari, però non troppo.
0: No, voglio capire. Speriamoci all'ascoltatore che ci puntualizzava una cosa. Spero che ci risponda. Il messaggio era questo. Sentiamo, tanto. Qual è questo?
2: Questo
0: sotto.
2: Garzo, guarda che massa c'è la mattina, non al pomeriggio.
0: Perché massa? Cosa abbiamo detto?
1: Gada
0: si collega alle 16
1: dal
0: Jamaica Beach. Abbiamo detto qualcosa? Vabbè, comunque, quando vi chiamiamo, fateci un favore, rispondete. È importante.
1: Non chiediamo
0: perché
1: soldi.
0: No, noi abbiamo creato un programma dove c'è una catena umana, dove se noi siamo in defiance, voi ci aiutate.
1: Sì,
0: se voi siete in defiance, noi aiutiamo voi.
1: Bello, cioè, così, bello. I feel good. Torniamo tra un po'.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: calma.
1: Qua stavamo parlando di robe un po' serie.
0: Di che cosa? Serie. È il telefono che stai parlando con
1: stavamo
0: una.
1: Stavamo parlando di robe serie.
0: Con un'amica stai parlando.
1: Una grande amica.
0: Supporter.
2: L'amante.
0: Sei in diretta, lo diciamo alla ragazza che ha il telefono. Però stiamo conducendo un programma radiofonico, ti vorrei ricordare. Io capisco che oggi è la giornata che non si ha voglia di fare una mazza, la giornata mondiale. Volevo chiamarlo questo, perché voglio capire. Ma poi hanno chiamato loro, si vede che hanno ricevuto la chiamata e poi di conseguenza ci hanno telefonato. Vabbè, comunque questo è il Feel Good Radio Studio Più, la Dance Station Italia, con Mickey Garzilli e con Lawrence The Voice o Paromix, dipende dalle serate.
1: Dipende
0: da come gira. Ricordiamoci che poi alle 4 saremo in collegamento con Frankie Gada in quel di Sirmione. Adesso voglio parlare con questo qua.
3: Pronto?
0: Buongiorno. Scusi se la disturbiamo. Dove si trova? Chi è?
3: Che c'era la chiamata sotto, ma sono in fase di scarico.
0: Certo. Allora, dato che sei in diretta, di il tuo nome, chi sei?
3: Rovaldo, io mi chiamo Rovaldo.
0: Ma veramente ti chiami Rovaldo? Rovaldo ti chiami?
3: Sì, Rovaldo!
0: Cazzo, che originale!
3: Nome unico.
0: Ascolta, Rovaldo, è mandato un messaggio. Guarda che c'è, lo fa massa. Ma che cos'è che abbiamo detto? Che hai collegato?
3: No, perché quando hai parlato io aspettavo di scaricare, hai detto oggi non abbiamo voglia di fare una massa. Ecco, Dio, boh. Hai detto cazzo, è la mattina, è il pomeriggio.
0: Che giro psicologico che hai fatto. Abbiamo detto non abbiamo voglia di fare una mazza, tu invece massa la mattina. Ascolta, io le sigarette con poco tabacco non fumarle,
3: io il tabacco non lo uso per niente.
0: Vabbè, dove sei di bello?
3: Sono a Rimini.
0: Ah, che bello, com'è il tempo? Dimmi, dai, movimento.
3: È caldo, dai, è sereno, caldo, ventoso.
0: Facci l'inviato di Rimini, così dacci una parola. Allora, il turismo c'è?
3: Io veramente sono in una zona industriale, perciò il turismo lo vedo
0: Di là c'è un altro turismo. Di là c'è un altro turismo. Turismo di là, ho capito, vabbè.
3: Verso il grosso da quel
0: va bene, d'accordo, grazie, mi raccomando, rilassati, perché noi non abbiamo voglia di fare una mazza, ok? Grazie.
3: Con la Z, non con la S.
0: Con la Z. Ciao, buona giornata, okay. Buona vita. Ciao. Vedi?
1: Ti vedo un po' ingommato.
0: Ingommato.

0: No, allora io lo dico, chi ci guarda in televisione, caro, attenzione. Attenzione a certi comportamti perché poi ci danno. Togli quel cappello, fammi vedere il taglio americano che fa.
1: No, no, voglio il cappello. Perché?
0: Vuoi il cappello?
1: È mood estate 2026.
0: Sì.
1: L'han detto.
0: L'han detto, beh, cioè, infatti io ero in giro questo weekend, vedevo tutti col cappellino e dicevo mi sono perso qualcosa.
1: L'han detto, l'han detto. Io lo metto.
0: Quest'estate, cappellino. Cioè, nel cappellino in testa.
1: Cappellino.
0: Va bene, adesso un argomento molto easy, sciallo, come se fossimo sotto l'ombrellone, caro Lorenz.
1: Sì.
0: Allora tu hai i social come tutti noi, Instagram, sì. Vabbè dai facciamo un po' di nomi, no?
1: Sono boomer come te però, vabbè,
0: però voglio dire grazie ma lo diventerai tranquillo, dai tempo al tempo che... Allora voglio dire
1: no perché tu dici di essere vecchio.
0: No io non sono, io non... sono boomer.
1: No tu sei vecchio.
0: No, caro, vecchio è un'altra cosa. I boomer, noi facciamo parte di quella categoria.
1: Associ le due cose, sei vecchio boomer.
0: Vecchio boomer, vecchio siamo boomer. A posto. Ascolta,
1: dica.
0: Allora, sui social, sì. Quanti follower? 10, 100, 20 mila, quello che hai. No, vabbè, lascia
1: perdere. No,
0: no, ma lascia
1: perdere. Io mica li compro come questi
0: ma
1: qua.
0: Tu,
1: no, perché qua c'è gente.
0: Però stanno succedendo delle cose strane, dei litigi particolari tra coppie, mariti. Perché la moglie prende in mano il cellulare, guarda il social del suo uomo, anche se non ha la password.
1: Hai visto
0: per entrare.
1: Temptation?
0: No. Temptation già. Ah. Cosa succede? Che però inizia a vedere le donne che lui segue.
1: Però.
0: E inizia a seguire attrici, non attrici, ragazze, non ragazze, e c'è. Quella, buongiorno! E ci sono dei litigi. Perché segui quella? Perché tu segui quella che non la conosci neanche?
1: Okay, basta che rimani single, nessuno litiga.
0: Ecco perché. Ma secondo te è giusto o non è giusto? Entra un po' nell'ottica. Vabbè, tu sei single, però.
1: Se trovi una tipa gelosa,
0: cosa fai?
1: Te la cucchi, basta.
0: Te la cucchi, basta.
1: Se invece trovi la tipa, ok.
0: Però è giusto che tu hai una relazione, voglio dire, poi segui magari anche donne che non conosci, ragazzi, lascia stare le attrici o donne
1: tu
0: famose.
1: Tu vai proprio a tirar fuori il peggio.
0: No, ma
1: casi,
0: sono realtà queste. Perché io guardo anche i miei amici e seguo anche. Seguo anche
1: le donne degli amici.
0: No, guardo cosa fanno e guardo chi sei. Dico, bah, però, vedi. E poi parlando con l'amico dice, guarda, ho litigato con Francesco.
1: Male.
0: Però questo è normale, cioè, perché bisogna litigare per queste cose?
1: No, uno segue
0: perché che piace.
1: Se uno è fedele, l'altro si fida, basta.
0: Ecco, l'importante
1: guardare le donne,
0: è bello farti
1: mondo.
0: La domanda perché sei molto sintetico te, sintetizzi
1: stretto,
0: capito?
1: Il tempo stringe. Andiamo col disco del passato.
0: Vabbè,
1: poi il party.
0: No, così era un argomento da sotto l'ombrellone perché ci sono tante coppie lei che fa lui. Perché segui Emanuela?
1: Perché guardi questa?
0: Perché guardi quella?
1: Guarda questo come guarda quell'altro e non mi guarda mai.
0: Tu solito
1: tutto così, Garza.
0: Vabbè, è così.
1: Ma io chiederemo agli amici che sono riccione di approfondire il discorso.
0: Sì, chi c'è Riccione? La Salvi,
1: Ronnie Milani e Walter Massa.
0: Walter Massa, Ronnie Milani e la Salvi sono Riccione.
1: Quindi.
0: Vabbè, gli lanciamo la palla, semmai loro poi approfondiranno. Anche
1: girano
0: perché
1: per
0: loro hanno la possibilità di fermare il pubblico,
1: certo.
0: Giustamente. Che caro,
1: gli abbiamo scoiato.
0: Non l'avete sentito?
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: caldo. Allora scusami, abbiamo acceso il ventilatore, abbiamo chiuso, c'è l'aria condizionata e tu ti fai
1: fa caldo,
0: vai fai
1: hai
0: sentire,
1: hai detto che portavi il gelato,
0: porca miseria, ti hai ragione, domani arriva di sicuro, promesso. Vai, hai voglia di metterti l'infradito?
1: No.
0: La festa per Italia e non solo!
1: Cambia frase, è per quella.
0: Che devo dire? La festa per l'Italia e non solo, così, scusa. Qua devi dire party time, vai. E qui il vocalist cos'è che fa? Cos'è che dice di solito il vocalist? Guarda.
1: Dai.
0: Dai.
1: Ciao sfigati.

0: su.
1: Domani, ragazzi. Ah, sono andato a pescare un disco, Paro. L'ho inserito in questo party time perché avevo voglia di cantarlo. No, no, è quello che arriva adesso. Quello che arriva adesso.
0: Senti.
1: Dai, dai, dai, dai.

0: Quanto ci manca.
1: Oh, ragazzi, ragazzi, fate piano. Fate, mettete la musica con calma. C'è un rumore che
0: sta. Calma, ragazzi, che sentiamo. Pronto? Pronto? Ci sei o fai gli scherzi? Non va, questo non va. Vediamo quest'altro. È sempre lui. Boh,
2: che tanto fa caldo.
0: Madonna, ragazzi, mi è per piacere.
3: Sono carichi.
0: Ma ti piace l'hardcore?
3: No, sono carichi.
0: La godi l'hardcore?
3: Sì, certo,
0: oh, meno
3: che
0: male.
3: La godo. Vedrai stasera saponato.
0: Hardcore.
3: Venite a vedermi il saponato.
0: Sì, ma devi picchiare là.
3: Ti picchio io.
0: 170-180 bpm.
3: 200.
0: Vai.
3: 170 cosa sono? 170 è l'aperitivo.
0: È l'aperitivo?
3: L'aperitivo?

Certo che questo è la bella esaurito quando usiamo, Vai che siamo dritti oggi, andiamo con un treno. Ehi, vabbè, no, il clacson anni 80, no, dai.

90, 2000, beh, qua c'è un'eccezione, qua c'è un'eccezione. Per forza, primi anni 90. Ma che fine ha fatto l'amico Stefano Secchi?

tirena, che così l'attenzione. Vai, vai, vai. No, in effetti lo abbiamo perso di vista l'amico, eh? Si era trasferito a Barcellona e poi non abbiamo più sue notizie. Manico sul mixer anche lui, eh. Grande Stefano, lo salutiamo, dai, comunque. Il party su Radio Studio più la Dance Station d'Italia si va a beccare i pezzi più ballati degli anni 90, i primi anni 2000.

0: Allora attenzione, per la prima volta in assoluto tutti i DJ del pianeta ce lo invidiano, perché quando lui farà la adesso farà il vocalist, devi tirar fuori il vocalist che ha inside.
1: Non sono carburato.
0: No, vai.
1: Non sono carburato.
0: Sei davanti, dai, sei davanti a 250.000 persone che ti stanno osannando. Paro, hai capito? Dai. Fai sentire, faccio? Perché se apri il microfono gli dai una botta di carica, no?
1: Dai, ne?
0: Oddio. Neanche Villalobos quando è fatto. Va bene. Avete già capito, porta da bere,
2: qualcosa di fresco.
0: Domani ti porto il gelato.
2: Porta promesso. Qualcosa che carburo. Altrimenti sì. Partire così da asciutto.
0: Devo chiamare i miei amici a quarto per carburare.

0: Volevo avvisarti che oggi abbiamo due ascoltatori in più,
1: Però
0: salute,
1: no, no, quattro.
0: Sì, hanno chiamato gli altri due amici. Altri due.
1: Bello così. Però li stai caricando un po' male,
0: Li
1: stai caricando un po' male.
0: Ma siamo quasi in chiusura, ti vuoi ricaricare?
1: Non gli hai visti.
0: T'ho detto a te, vieni su, ti ho messo hardcore vibe. Ho iniziato a pestare. Ma te sei lì ancora come se avessi posto.
1: Ma pestare che ero il telefono con Gada e stavamo dormendo tutti i due.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene.
0: Siamo giunti al termine, ma fatti sentire che hai l'energia.
1: Siamo giunti al termine, caspita. Ci fermiamo un attimo.
0: Ma che ci fermiamo? Devi chiudere il party time. No, non dire stop al party time, perché ti giuro.
1: Devo fare anche il countdown.
0: Per favore, niente, per favore, se ne può più.
1: 3, 2, 1.
0: Basta, ragazzi.
1: Allora. Così. Ma il testo.
2: Party time on Studio Q, your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia di

0: Antonio. Antonio. Antonio.
1: È andato via, è uscito.
0: Antonio.
1: Allora fa caldo.
2: Fa caldo.
1: Seconda ora di I Feel Good live dalla sede centrale. Ricordiamo che alle 4 del pomeriggio, tra un'ora neanche, ci collegheremo con Frankie Gada al Jamaica Beach di Sirmione. Abbiamo già visto la postazione, bello, la lui spaparacchiato, ha già preparato tutto, adesso è bello sdraiato lì, tlac, tra il sole, beverage, e chi più ne ha più ne metta, bravo. Comunque salutiamo il nostro Frankie Gada, che lo ascolteremo tra meno di un'ora. Detto questo, allora, cazzeggio sotto l'ombrellone, a parte che c'è stato un grande esodo questo weekend, tutti sono shoot, tanto di cappello, bravi, dopo un anno di lavoro, di stress, non se ne può più. E allora, sei in vacanza, che fai? I primi due giorni ti devi ambientare, il primo giorno devi ambientare. Arrivi al mare, che ti arriva? Un ascesso dentale, e brufoli perché tutto lo stress che hai accumulato durante l'anno, il primo giorno che metti piede sulla spiaggia, tagada, arriva di tutto! No, no, non è l'età, è vero però, perché si butta fuori lo stress, il nervosismo, la stanchezza che si è accumulata durante l'anno lavorativo.
3: Antonio, sono 40 volte che rispondo, manca una volta a te che c'è.
1: Che ti devo dire? No, basta! E allora succedono questi intoppi i primi giorni, no? Poi arrivi che sei bianco, cadaverico, verde, addirittura hai visto gente verde, neanche bianca, cioè, perché poi prendono dei colori particolari, arrivi là e la prima cosa che fai. Allora, l'intelligente mette una crema 50 di protezione, no? Pacca! Poi quello un po' meno intelligente mette il 30 di protezione, no? E poi c'è quello, proprio, che fa parte del nostro club, che si butta al sole perché non vede l'ora di abbronzarsi, perché la verità è questa, la verità dell'uomo che si è fatto un ammazzo così sul lavoro tutto l'anno, non vede l'ora di arrivare al mare, sdraiarsi, mettersi là e abbronzarsi, perché si sente più figo, perché prende l'energia, prende la vitamina D, che è importante. Oh, e mi avete dato la mazzo con questa nonna! E che caspita! Lo sei a posto, dai!

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ma appena l'ho sentito, ho detto Afrojack con Jill Glaze ha fatto un disco bellissimo. Beh, me gusta! Grazie al nostro lab, perché ricordiamo che siamo la Dance Station d'Italia e tutto ciò che funziona nel mondo noi ve lo facciamo ascoltare, che case. Allora, tornando al discorso vacanziero dei primi giorni che arrivi al mare, è vero, dai, un po' per tutti, no? Butti fuori e poi ti dicono fai fitness. Ma che fitness? Ma chi è che ha voglia dopo un anno di fondello, di stress, di logore? Cioè, arrivi al mare e ti sparapacchi là, ma dai, vai a correre, ma che vado a correre? Vai a giocare a te, ma vai a giocare te a tennis. Fammi godere, fammi riprendere. A me fanno ridere perché poi sei lì, no? Vedi gente che non corre da una vita, che non fa footing, che non fa movimento, lo noti dall'addominale, no? Molto, così, prepotentemente largo. E li vedi là che iniziano a muoversi. Poi quando passi tra gli ombrelloni, cosa fa l'uomo? Tira dentro la pancia. Cioè, quella leggera protuberanza che hai sull'addome, cerchi di respirare il meno possibile, no? Perché così ti rendi conto di essere una chiavica, ecco perché il mare vengono fuori. Però, ragazzi miei, le ferie sono.

0: Fate da godersene, di star là, non far niente.
1: Vai Antonio, suona per lui.
0: Adesso io vengo là, ti piglio ammazzate, basta con quest'Antonio. E che, anzi, quest'altro qui, cos'è che dice? Agostino, ciao Garzilli, una persona intelligente non si fa un finanziamento per andare al mare e poi si lamentano perché non arriviamo a fine mese. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Mi metto anche nei panni, bisogna mettersi ogni tanto nei panni anche delle altre persone, perché metti caso, adesso non so se è così, però voglio dire, c'è gente che magari non va in vacanza da una vita, veramente da una vita, no? E allora a un certo punto dici, che cazzo, tanti soldi vanno e vengono, più che se ne vanno che vengono, fammi fare una roba simile. Garzo, ieri mattina alle 4.30 ero in palestra. Adesso scusatemi, ma io questo qua no, l'ho perso, lo volevo chiamare. Paro, me lo vai a beccare per piacere, l'ultimo messaggio. No, no, io questo lo devo chiamare in diretta. Uno alle 4.30 del mattino va in palestra. Per favore, dai, me lo chiami, grazie, grazie. No, no, no, cioè, qui io capisco che il club degli esauriti, dei fuori binario, ma adesso io voglio, che, voglio capire, perché forse siamo noi in defiance, eh. Cioè, però no, no, no, cioè, una 4.30 del mattino vai in palestra, non lo so, adesso vediamo se ci risponde, no, no, adesso questo mi deve rispondere, perché se no, ti giuro, andiamo un attimino, per piacere, voglio capire, come sia a me. Pronto?
2: Pronto, ciao Gardo.
0: Ciao, allora, come ti chiami, prima cosa?
2: Max.
0: Max, quanti anni hai, Max?
2: 56.
0: Adesso, amico mio, di dove sei? Dove sei? Dove siamo? In che zona siamo adesso?
2: Bergamo.
0: Bergamo, in provincia di Bergamo. Tu alle 4.30 del mattino vai in palestra, ma veramente? No.
2: Esatto, ieri mattina, sì.
0: Ma vai a fare dei lavori, vai a fare dei lavori o ti alleni proprio alle 4.30?
2: No, no, sono andato, ero in giro, non avevo niente da fare e sono andato in palestra.
0: Cioè, tu non avevi una mazza da fare, hai detto, cosa faccio alle 4.30 del mattino? Prima che il gallo canta, io vado in palestra. Ma sei, esatto, sei un abitué, quante volte vai in palestra alla settimana? Fammi una curiosità.
2: 7 su 7.
0: Allora, madonna, ragazzi, chi sei? Superman. Ma come mai ti è nata questa? Io voglio capire voi. Io vi, veramente molte volte sono lì che dico, vorrei essere come voi, no? Con queste persone che hanno il fitness inside, la cultura fisica. Cioè, come nasce questa, questo pallino nel cervello di darsi così tanto al fitness o comunque all'addominale, al muscolo? Come nasce?
2: Ma diciamo che è una passione, uno sport che mi piace. E dopo mi fa star bene, sto bene, cioè fisicamente, mentalmente. Sto alla grande.
0: Bene, bene, che stai, beh, immagino, voglio dire, una. A che ora ti svegli? Sto al mille curiosità, ma se tu alle 4.30 eri in giro, cioè cosa fai la notte? Dormi? Come stai messo? Non dormi?
2: No, io in settimana mi alzo alle 4.
0: Ah, ok.
2: Per andare al lavoro.
0: Che lavoro ieri fai? Che lavoro fai?
2: Io lavoro in un, su delle macchine Movimento Terra.
0: Ah, ok, Movimento Terra, ok, va bene, ho capito. E dunque ti svegli tutte le mattine alle 4 e anche quando non lavori hai questa sveglia nel corpo che ti dà lo squillo e tu ti alzi e dici, che faccio? Vado in palestra. Quante ore in palestra?
2: Ma calcolo che quando vado la sera alle 6:30 fino alle 9.
0: 2:30, capo de casa. Bene, arriva anche il beep. Va bene, sei sposato, tutto a posto?
2: Sì, ho una compagna da 14 anni.
0: Bene,
2: sì.
0: Beh, lei è contenta che tu vai in palestra, no? Perché poi quando arrivi a casa vede il fisico e ti fa, voglio, è vero, ti piace?
2: Contento, non contenta, io vado.
0: Vai, dopo bravo, c'hai, cioè, una carica, ma lo si sente che sei un uomo pieno di carica, di energia. Va bene, ti ringrazio, buona vita, mi raccomando, fai il bravo.
2: Grazie.
0: Ciao, figurati, ciao. Che vi devo dire? Io voglio entrare nel cervello delle persone e capire. 4.30 vado in palestra, madonna.

0: Bello realizzato dai Medusa, bravi, bravi, bravi. Dopo tanta, tanta, veramente tanta gavetta hanno raggiunto il meritato successo. Vabbè, quello va in palestra alle 4:30 del mattino. Poi sono arrivati un sacco di messaggi inerente. Vabbè, ragazzi, uno ha la passione. Io ho la passione del calcio, c'è chi ha la passione del fitness, della palestra in generale. Ognuno ha le proprie passioni. La perché? Quelli che vanno a pesca, che mannaggia la miseria, o quelli che vanno a caccia, ognuno, ognuno le sue. Però è arrivato, è arrivato un messaggio da una persona che secondo me ha bisogno di sfogarsi. E sapete che I Feel Good è un programma che fa sfogare tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, cioè la gente che non ce la fa più per un motivo o per l'altro, perché ha una vita un po' proprio veramente, no, da combattimento, uso sto termine, ha bisogno di sfogarsi. E allora cosa facciamo noi di I Feel Good? Sappiamo che sta passando un momento particolare, cerchiamo di contattarlo e andare a vedere se riusciamo in un modo o nell'altro sia ad allietargli la giornata e magari trovare anche qualche soluzione per far sparire, far andare via questo stress psicofisico. No, non ci risponde, peccato. Peccato, perché vedi, questo è un uomo che dice, vedi, chi va in palestra non ha figli piccoli da star dietro. Io lavoro sui tetti e già quando salgo le scale sono già distrutto. Torno a casa, ho 3 figli da star dietro perché la moglie non ce la fa più. Vabbè ragazzi, capisco, capisco. Questo è stress. Beh, che ti devo dire? No, beh, se riuscivamo a contattarlo magari trovavamo una soluzione, non so. Comunque, se siete stressati, siete via sullo smazzo andante, fatecelo sapere perché noi siamo qui. Adesso cambiamo repertorio perché arriva il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: chicche usano sotterri, ragazzi, veramente, dai. Disco del passato e adesso arriva il party time.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

cose. Il mare, il mare, il mare, mare, mare, mare, mare. Ammazza la faccia al mare. Volevo mandare un grande abbraccio a tutti i lavoratori che arrivano un sacco di foto. Ricordiamo i punti di contatto: 338 141 1001.

settimana e per molti è l'ultima lavorativa, perché in effetti stavamo dando un'occhiata alle varie partenze, ai vari esodi. Beh, metti quello di questo weekend, il prossimo poi sarà veramente da bollino nero che rosso. Sai quanti ne partono questo weekend? Noi creiamo l'atmosfera, quella giusta. Senti che roba. Quando il lab vuole, ragazzi miei, c'è la differenza sulla Dance Station Italia.

E questo è uno di quei dischi che sentirete un sacco di volte durante l'estate. Senti che roba. Quando si mettono insieme un DJ produttore americano come Gordo insieme a questo gruppo, loro arrivano dalla Danimarca se non erro, che si chiamano Who Made Who, vedi? Che roba. Da cocktail party, che bello.

questo, non solo d'estate, no? Però bisogna essere spensierati e stare a posto col cervello. E allora... E qua ci vuole l'effetto mare, qua sì, eh.

caga tutti i giorni. Chi è? Cioè, non ho capito cos'è l'effetto mare. Beh, certo, ragazzi. Dipende in che mare vai, capito? Cioè, beh, certo. Però vedi, è bello perché noi lanciamo il sasso, viene raccolto e da là che bello, bello. Bello, ognuno di voi fa un effetto mare particolare, ma ci sta.

Tommy V, Tommaso Vianello e l'amico Mauro Ferrucci. Better Together. Bel treno, senti, senti i suoni, belli, figo, figo. Ragazzi miei, è normale che quando vogliamo schiacciare sull'acceleratore facciamo notare agli altri che beh, ragazzi miei, c'è mica tutte qua, tutte le volte a contare i peli del gatto, cioè voglio dire. Altra produzione italiana, altro amico della Dance Station Italia. Se quante storie abbiamo fatto con Scavo? E Federico Scavo!

0: arrivato, è arrivato. Beh,
1: stavo
0: l'ultimo disco del
1: ballo. La testa.
0: Stai muovendo la testa.
1: Privé.
0: Bravo, così ti
1: ho
0: voglio.
1: Sulle ballerine.
0: Ci sono?
1: L'idromassaggio è bello caldo.
0: È già tutto bello. L'idromassaggio
1: è abbiamo
0: caldo.
1: Appena stappato.
0: Quella, è arrivato anche la bottiglia di bollicine.
1: Sì, adesso sta arrivando frutta e verdura con gli spiedini.
0: Bene, frutta e verdura con gli spiedini non è
1: di
0: male.
1: Frutta.
0: Beh, certo.
1: Fresca.
0: Ragazzi, o ti tratti bene.
1: Ho preparato la boule di ghiaccio.
0: Bene.
1: Per mettere per tenerle fresche.
0: I party a che ora inizia sopra?
1: I party, oggi siamo un po' indietro. Il party giusto è mercoledì sera.
0: Ah, mercoledì sera. Mercoledì. Ok. Ah, cioè prepari adesso per mercoledì.
1: No, stavo provando l'atmosfera con le ragazze apposta.
0: Vabbè, che mi devo dire?
1: Sono qui da solo.

0: va bene, siamo quasi in chiusura. È arrivato anche Lord The Voice, era in apertura del programma. Lui apre e chiude il programma. Giusto, giusto, perché voglio dire, ci sta.
1: Non voglio lavorare troppo.
0: No, no, assolutamente.
1: Tu non mi paghi.
0: Beh, certo, vuoi,
1: ti porto la mia scena.
0: Tu porti la scena,
1: il mio show.
0: È vero, ragazzi, gente, stai scherzando, ragazzi. Va bene, allora ci dobbiamo collegare con Frankie, però sono arrivati un paio di messaggi, io vorrei capire questo cosa dice.
2: Chi la gella fa di cassò, perché?
0: Cosa ha detto? Non per sapere, magari è una parolaccia.
1: No, è un dialetto.
0: Che ha detto?
1: Tutti cassò a Milano.
0: No, che chi è mia milanese?
1: No?
0: Ah no, ho sentito. Cassò, tutto cassò, voglio. Vabbè, dai, chiudiamo che ci colleghiamo
1: 3, 2,
0: con
1: 1.
0: Franky. Ti ammazzo!
3: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Andiamo di qua, andiamo di là. Andiamo in Giamaica. Ci siamo?
5: In Giamaica.
0: Ti sento. Bravo. Ti sento, ti sentiamo. Non ti vediamo più. Però mi hanno detto che sei in una super postazione.
5: Come non mi vedete?
0: No, non ti vedo. Adesso stanno collegando con te. Adesso. Qualche
5: secondo.
0: Ecco, adesso arrivi. Ci sono adesso, attenzione, i tecnici che stanno lavorando.
5: Ecco. Di cui hai parlato un'ora fa, che sono venuti tutti a Sirmione.
0: Tutti a Sirmione.
5: Tu parlavi di Esodo, di Bollino Nero. Io ti dico che Sirmione è imballata di turismo in questo momento. Quindi il lago di Garda ne giova.
0: Che bello.
5: Dopodiché questa gente andrà a casa prima o poi. Quindi ci sarà il controesodo. Però intanto sono tutti qua.
0: Quanto ci hai impiegato ad arrivare in postazione?
5: No, oggi no. Michi, oggi avevo tutto. Qui alle mie spalle, non te lo inquadro, c'è il mezzo di locomozione.
0: Bello.
5: Con tanto di permessi per entrare.
0: Ah, beh, meno male. Allora, perfetto.
5: E poi adesso peso anche di meno, quindi è molto più facile.
0: Ascoltami, com'è lì in Giamaica? Lettini tutti occupati.
5: Io ti dico che il Sirmione è abbastanza imballata, quindi si fa anche difficoltà a trovare parcheggio ed è solamente un lunedì, considera quello che potrebbe essere durante il weekend, quindi adesso noi abbiamo qua sicuramente gli stranieri da tutto il mondo e mancano logicamente le persone che magari vengono durante il weekend. Se sommiamo anche quelle, facciamo dei numeri importanti, quindi è l'estate proprio fantastica. Però oggi la temperatura è meravigliosa, il lago è cristallino, non so cosa potrebbe mancare. Tra una settimana sono attesi 42 gradi, vedi tu.
0: Bene, mi fa piacere, scappiamo. Ascolta, ricordiamo dove sei con la postazione esterna.
5: Allora, si chiama Lido Grotte Jamaica Beach, perché comunque sia questo il Lido delle Grotte di Catullo, che poi ha anche questo chiosco che si chiama ormai da qualche tempo, da qualche insomma stagione, Jamaica Beach, anche se il nome rievoca qualcosa legato agli anni 60, perché giravano dei film dei pirati in quegli anni, e per cui per farsi siccome questo luogo ricorda un po' i mari della Giamaica, ecco perché c'è questo nesso, forse non tutti sanno che basta.
0: Bravo.
5: Il Gadapedia è
0: bravo, specificato molto bene, bravissimo. Allora Frankie, noi ti salutiamo, buona goduta di situazione e fino alle 6 col Franky Gada. Un abbraccio, buon lavoro.
5: Oggi da qui e figurati. Ciao.
0: Ciao, voilà.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese, durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Ed eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti sulla Dance Station d'Italia da parte di Frankie Gada. Insomma, abbiamo tante cose da fare insieme anche quest'oggi con il nostro appuntamento con la musica targata Radio Solo Più, la Dance Station d'Italia, e soprattutto con questo lunedì 27 di luglio, ormai prossimi anche alla fine di questo mese, si arriva nel mese di agosto, logicamente, quindi insomma tante cose che ci aspettano anche per quell'appuntamento e anche in questa settimana, a dire il vero. In ogni caso, buon pomeriggio a voi. Sapete che quando siamo qui due volte al mese il programma è Feel Good, si divide nettamente in due, quindi due ore Michi Garzilli dalle ore 2 del pomeriggio fino alle ore 16 e poi dalle 16 alle 18. Oggi Jamaica Beach Sirmione, domani 16-18 invece dal consueto appuntamento e spazio della Fenice, quindi Bistro Lugana di Sirmione, in diretta su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre potete scrivermi al 338 141 1001, come se fossimo in studio, ma in realtà siamo in esterna. E niente, ci godiamo questo bellissimo panorama dal lido delle grotte Jamaica Beach in quel di Sirmione, e ci godiamo effettivamente l'estate alla grande.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.
2: Oh no, oh no, oh no. Feel the wind, feel the drum, let it blow. Oh no, oh no, oh no.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.
2: Oh no.

Ed eccoci qua. Allora, il 27 di luglio sono successe due cose importanti. Una riguarda il mondo della televisione, ovvero era uscito nel 1997 la serie televisiva Stargate, che era una serie dedicata alla fantascienza, no? C'era questo passaggio.

Questo cancello particolare, potevi andare in altri mondi. Il film Stargate era uscito 3 anni prima, però il 27 luglio del 1997 c'è da ricordare questo. Però il 27 luglio del 1940, invece 86 anni fa, è stato disegnato il famoso coniglio Bugs Bunny, per cui insomma uno dei cartoon della Metro Goldwyn Mayer, che comunque sia è rimasto poi nella storia. Pensate che la sua posa, quella in cui lui ranocchia la carota, è ispirato a Clark Gable, e il suo nome deriva da un personaggio che l'ha disegnato inizialmente, che si chiama Ben, e tutti lo soprannominavano Bugs Benny, comunque sia inteso come coniglio pazzo. È uno dei cartoni animati insomma più datati della storia. Io non so qual è il vostro cartone animato preferito, qual è la vostra serie televisiva fantascientifica preferita. Se volete me lo scrivete al 338 141 1001, così vediamo quali sono i vostri gusti in fatto di cartoni animati, quelli belli datati e in fatto anche di serie televisive di fantascienza.

0: Eccoci qua, allora effettivamente avete iniziato a rispondermi al 338-141-1001. Qualcuno mi parla del cartone animato Sanpei. Beh, Sanpei ragazzi, il pescatore, quello lì è tanta roba. Robin Hood, Max da Acquaviva delle Fonti. E invece qualcuno mi parla anche di Willy Coyote. Willy Coyote ha debuttato in televisione comunque sia il 17 settembre del 1949. Tra l'altro era stato creato come cartone animato, quello lì di Willy Coyote Bip Bip, per fare una parodia contro Tom e Jerry, e questa è una particolarità che invece andavano già forte all'epoca. E poi qualcuno invece mi parla di Atlas UFO Robot Pier Giorgio, se non erro, che comunque sia un'altra di quelle serie un pochino datate come lui, del resto insieme a Goldrake, e siamo alla fine degli anni 70. Quello che conta è che adesso facciamo un salto indietro nel tempo per il passato, ascoltando una canzone molto bella, e poi è arrivato il momento, arriva il momento del party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Siamo entrati nel super party time, signori, quello delle ore 16:30. Benvenuti su Studio Pilla della Station Italia insieme a Frankie Gada, in diretta dalla Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, Lago di Garda, City, Brescia, Italia. E allora, qualcuno mi scrive: ti ricordi di Gigi La Trottola? Io pensavo che Gigi La Trottola fosse qualcosa legato agli anni 40, invece no, è qualcosa legato agli anni 80. Ma io non me lo ricordo e quindi non l'ho mai guardato. Nella versione originale si chiamava Dash Cappei e Tirai Pei. E niente, comunque una serie televisiva che è piaciuta al nostro ascoltatore, che adesso mi... eccolo, Gio da Suzzara, grande Gio. 338 141 1001, che state combinando durante questo party time? Fatemi sapere.

La grande musica di Avicii nel Party Time, e c'è poi Luca che mi parla di Lamu, Lamu è tanta roba. Pensa che Lamu non si doveva chiamare così, ma aveva un altro nome, si chiamava Urusei Yatsura, che vorrebbe dire insomma quelli un po' fastidiosi. Poi per problemi diciamo di italiani è stato dato questo appellativo Lamu, che comunque sia poi arrivato ai nostri giorni. E poi ci sarebbe molto da dire tra l'altro sul concetto di Lamu, perché le sue corna sono ispirate agli Omi, che sono i fulmini giapponesi.

Altro disco meraviglioso, Four to the Floor, Star Sailor, me lo ricordo perfettamente anche quando lo mettevamo nei locali in discoteca all'inizio degli anni 2000. Va bene, grande Frankie, qui si stanno stampando magliette e faccene arrivare una. Allora a questo punto, a manetta stiamo lavorando il grafico di Parabiago impegnato in provincia di Milano.

I want you. 338 141 1001. Stavo dando il mio numero di telefono, mi stavo sbagliando. Scherzo, sto scherzando. Saluto Ciro da Modena, lui ci sta ascoltando in quel di Modena, sta guardando la TV, vede la location dove siamo noi e dice: caspita ragazzi, che bella location. Se tu vieni da queste parti puoi godere tranquillamente della magnificenza di questo luogo, che è veramente fantastico. Segnatelo: Lido Grotte, Jamaica Beach, Sirmione, Grotte di Catullo, fantastico.

E all'ascolto c'è anche il nostro Roberto dalla provincia di Mantova, che non è solo, ci sono altre persone che poi saluterò sicuramente. A proposito di appuntamenti che ci riguardano, segnatevi, perché questo weekend, il 31 venerdì, saremo a Valleggio sul Mincio, io e il DJ Dami. Quindi vi aspettiamo a Valleggio sul Mincio il giorno 31 venerdì.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Tacca, tacca, no, no, com'è che dice tacca? Non me lo ricordo. È superfluo. Giuseppe da Gambolò che ci ha mandato un messaggio, ci sta ascoltando, buon pomeriggio. Saluto anche altre persone che scoprono che puoi sentire e guardare la radio attraverso il telefonino. E in effetti sì, ti scarichi l'applicazione di Radio Stripilla Test Station Italia, poi schiaccia TV e in questo caso ci vedi, e quindi vedi anche la location dove siamo in questo momento.

Ed eccoci qua sempre nella nostra bella diretta su Story Più, il party time, il primo dei due party time che dovremo affrontare questo pomeriggio in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Qui è pienissimo di gente, voi non potete capire in Jamaica Beach quante persone ci sono e quante ancora ne stanno arrivando, perché poi le ore più belle sono anche quelle del tramonto, cioè quindi fino alle ore 20 qua si può venire tranquillamente. Siamo quasi arrivati in fondo al party time, l'ultimo disco e poi cambio dell'ora.

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

ce l'abbiamo fatta, la nostra prima ora in diretta dal Jamaica Beach, Sirmione, Lido Grotte andate in onda, adesso ne parte un'altra di ora che ci accompagnerà fino alle ore 18, dentro le quali poi cederemo la linea a Riccione, se non mi sbaglio, ma poi dopo vi do altre informazioni. Vediamo se funziona quello di cui abbiamo parlato prima, visto che c'è Elisa di Ninfa e Silvia che ha appena scaricato l'app e dice: ma io vedo il video delle canzoni, no? E io ho detto: vabbè, ma tu poi ci vedi quando si parla, quindi in questo momento, Elisa, se vuoi guardare un attimino il telefono, ti renderai conto che vedrai anche le immagini di questo posto meraviglioso che naturalmente ci ospita due volte al mese, di lunedì, sulla Dance Station d'Italia, per cui ormai manca poco ad agosto e anche agosto torneremo sicuramente ospiti della famiglia Cerini.

Ashkenada. Stavo dando un'occhiata a dove gli italiani preferiscono andare in vacanza nel 2026. L'85% degli italiani comunque sia farà almeno 3 o 4 giorni di vacanza. È normale che se uno ha tempo di farne anche di più si sposta, altrimenti le gite sono brevi e concise. Però diciamo che la Puglia, ragazzi, è sempre lì, è il primo posto, porca miseria. Il Salento e il Gargano sono due mete molto molto ambite e si conferma la regione proprio più ambita. Pensare che una volta, quando andavo io negli anni 80, non c'era quasi nessuno, era quasi desertico. Invece, insomma, adesso si fa fatica anche, diciamo, a trovare posto. La Sicilia, attenzione, la Sicilia è al secondo posto. La Sicilia costa orientale, quella trapanese, è molto ambita, la zona anche quella di Catania, le spiagge del Siracusano, Palermo ed Erice attraggono molto i turisti. E poi arriva anche la Sardegna, che comunque sia in meta poi di molti affezionados, perché insomma chi si innamora della Sardegna ci torna anche una seconda volta in Gallura. Anche Cagliari e Chia sono delle zone molto molto ricercate. Ma se volete una vacanza un po' più selvaggia, magari e con qualche mare sia dal punto di vista dello Ionio e del Tirreno, allora valutate anche la Calabria, perché la Calabria in ogni caso con la costa degli dei è qualcosa di meraviglioso. E infine la costiera amalfitana, la Campania, insomma sono presenti anche loro. Non vedo e non figura la Toscana, però sono sicuro che anche in Toscana la gente ci va tranquillamente. Noi adesso andiamo semplicemente in astronomia e vediamo cosa succede.

0: Vabbè, sarà una notizia vera, sarà un fake, chi può dirlo? Comunque va in ospedale un signore di 55 anni, dice di avere dei dolori addominali e niente, che fanno una radiografia e notano che nel suo intestino c'è un'anguilla di 65 centimetri, c'è un'anguilla viva di 65 centimetri che si muove. Sapete qual è stata la scusa? Ero a pesca e son caduto, è entrata mentre pescavo, cioè io stavo pescando, ero coi piedi in acqua ed è risaputo, no? Che le anguille cercano subito una tana dove rifugiarsi e sta di fatto che questo uomo si è presentato così in ospedale e hanno cercato di fare di tutto per salvare innanzitutto l'anguilla che era marinata, sì, ma non sottomarinatura quella classica, e l'uomo a posto, no? Non vi dico il nome perché altrimenti poi l'ho andata a cercare. Però è andata così, signori. E a voi è mai capitato di andare a pesca e di trovarvi a casa con un'anguilla infilata da qualche parte?
1: I feel good.

Vabbè, dai, sono arrivati diversi messaggi per l'anguria, per l'anguilla sono arrivati diversi messaggi. D'altronde, insomma, si sa, quando uno va a pesca di solito dice sempre ho pescato un pesce lungo così, e poi in realtà più che pescarlo l'ha preso proprio. Vabbè, comunque dai, pescatori all'ascolto ne abbiamo, sono contento di questo. Ci stiamo avviando verso quello che è il prossimo party time. Siamo sempre in diretta dalla Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, dove siamo due volte al mese ospiti della famiglia Cerini. Chiudiamo così il mese che avevamo iniziato, quello di luglio, visto che eravamo venuti qui proprio il primo lunedì del mese, e adesso chiudiamo questo mese con questo ultimo lunedì del mese. E voi che cosa avete in mente di fare nei prossimi giorni? Dove avete in mente di andare nelle prossime settimane? Dai, fatemi sapere come siete messi.

Qualcuno mi scrive che a Sirmione è pieno di anguille, no? Ti posso assicurare che qua le anguille sono poche e ci sono... Vabbè, dai, non fatemi dire queste cose che non danno sta bene, dai, è pieno di donne qua, comunque sia, altro che anguille. Va bene, le anguille sono nella valle di Comacchio e nei fiumi, nelle zone paludose, non sicuramente in punta. Quindi ci ascoltiamo un bel disco del passato, poi arriva il momento del party time e niente. E poi abbiamo finito e terminato, la linea andrà a Riccione.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro ultimo party time in diretta da Sirmione, quindi tra non molto torneremo e anzi ci trasferiremo in Riviera Romagnola, e intanto i vostri messaggi che arrivano al 338-141-1001 mi fanno anche sorridere. Stiamo ancora parlando dell'anguilla, no dai basta, adesso parliamo di musica, parliamo dei Meduza che sono stati a presentare il nuovo progetto al Tomorrowland e hanno fatto veramente faville, tutto sold out, grandissimi.

La song Meduza, non è questo il singolo nuovo, questo è quello precedente, però ragazzi il disco nuovo è veramente tanta roba, basta andare sui loro canali per vederlo e per ascoltarlo. Intanto qualcuno mi scrive che le prossime settimane andrà in Danimarca e in Svezia, beh complimenti, insomma Danimarca e Svezia sono due location che meritano, anche la Norvegia devo dire, in Norvegia ci sono delle cose pazzesche da vedere, eh? Se si ha tempo prima o poi si andrà anche da quelle parti.

Dabda, signori, qualcuno mi scrive, non è che vanno in Svezia per vedere i mobili? No, penso che quello lì svedese che ha creato quella cosa lì l'ha fatto più che altro per noi italiani che non sappiamo dove andare la domenica. Ma là è diverso. Là secondo me non ci sono quei centri commerciali lì.

I've Got the Music in Me, signori, ultimi due dischi e poi andremo a Riccione. Siete pronti a vivere anche questa esperienza? Anzi, esperienza che si ripete, perché comunque sia, io ho visto lo studio di Riccione, ragazzi, è fantastico. Però anche la mia location dive è esclusiva, è assolutamente esclusiva. Ricordiamo che stiamo trasmettendo, lo facciamo due volte al mese, dalla Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, con Frankie Gadan. L'appuntamento di I Feel Good è qui oggi. Domani saremo alla Fenice Bistrò a Lugana di Sirmione, altre due ore in esterna, in un'altra location di tutto rispetto.

0: Ai ai ai, ultimo disco in partenza, signori.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
2: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Guard, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
3: Attention please!
4: Ci siamo, iniziamo il nostro appuntamento Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi. Buonasera e ben ritrovati, siamo in ottima compagnia qui in Viale Ceccarini. Salutiamo le persone che stanno passeggiando, siamo qui con lo studio mobile di Radio Studio Più. Questa sera ci saranno davvero tantissime belle sorprese, l'appuntamento fisso del nostro Max Pederzini, che in questo momento scommetto che ci sta ascoltando dallo studio di Desenzano del Garda. Partiamo subito, andiamo subito con la prima canzone.

0: Beautiful qui sulle frequenze di Radio Stato Più. Allora vediamo se siamo in collegamento anche con i nostri ragazzi, che loro si trovano allo studio, insomma.
1: Siamo già
0: sì,
1: dietro.
0: Sì, eccolo, eccolo. Sì, sei dietro di me, devo aver paura?
1: Guarda.
0: Devo aver paura. Eccoli, guardali che belli, guardali.
1: Bellissimo.
0: Ah, i due ometti. Sentite, ma vi manchiamo?
1: Tantissimo,
0: vi manchiamo?
1: Guarda.
2: Tantissimo.
0: Sì, ma sì, no. Lo so, già lo so, già lo so. Allora, io sono, almeno ero con l'editore Claudio Tozzo, ma è andato via, mi ha abbandonato. Noi lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini alle 18.30. Cosa succederà? Vediamo se sono attenti i nostri ragazzi.
2: Max Pederzini farà un party time.
1: Va così.
0: E chi è Max Pederzini, scusa? Chi lo conosce? Chi è?
2: Vabbè, allora niente, tolgo le cuffie e vado a casa. 10 punti per la Princi.
0: Addirittura, vabbè, lo ricordiamo, l'appuntamento fisso del lunedì alle ore 18.30 e 19.30 balleremo con la musica del nostro buon Max Pederzini e anche il nostro Paromix DJ. Invece per lui toccherà a che giorno della settimana?
1: Tocca il mercoledì. Tocca il mercoledì.
0: Il mercoledì? Ma sei sicuro? Non era il giovedì, scusa.
1: No, il giovedì c'è un'altra cosa molto più bella di me.
0: Ah, è vero, abbiamo le dirette da Ibiza, giusto?
3: Giovedì?
0: Il giovedì.
3: Vabbè, ma mercoledì no, mercoledì c'è lui.
0: Il mercoledì c'è l'uomo bello impossibile. L'uomo bello impossibile.
1: Stai calma che mi gonfio, eh.
0: Sì, una bella ti gonfio e poi voli via. Sì, dai, carina, non ci lamentiamo, dai. Vabbè, comunque, cavolate a parte, partiamo subito con un'altra canzone. Arriva Elton John con Dua Lipa.
1: Io vi lascio, ti lascio con Max. Mi raccomando, fate i bravi.

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta qui su Radio Studio Pirate Station d'Italia. E andiamo avanti, lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ciccarini. Volevamo ringraziare innanzitutto Frankie Gada per averci lasciato la linea, insomma, da Sirmione, in una location davvero mozzafiato.
1: Le grotte di Catullo, sì. Sai dov'è la spiaggia della Giamaica?
0: Sì, sono già stata, ho fatto anche il bagno, è una zona davvero molto molto bella e vabbè, ci sta per una giornata per rilassarsi un attimino sul lago di Garda. Tornando a noi, siamo qui in Viale Ciccarini per quale motivo? Beh, l'ho ricordato ieri, lo ricordo anche oggi, lo ricorderò domani, insomma lo ricorderò tutti i giorni, perché noi saremo qui fino al 4 di agosto per innanzitutto tanti eventi di Radio Studio Più. Ad esempio questa sera ci sarà il Dopo Festival con la musica di Radio Studio Più qui in Viale Ciccarini, perciò invitiamo tutti i nostri amici a venire a trovarci, soprattutto a ballare con la musica di Radio Studio Più. Prima però ci sarà il Prep Riccione Summer Jazz, dove presenterò in Viale Ciccarini. Come sempre ci saranno tantissimi artisti. Ieri direttamente da Tokyo è venuta a trovarci in esclusiva, perché è stato l'unico evento che ha fatto in Italia Chihiro Yamanaka con il suo trio. Ci ha fatto davvero innamorare, una musica davvero molto molto bella e soprattutto elegante. Poi c'è stato Marcello Sutera con This is Lava con Dova, c'è stata Cosby Big Band, i Sonora Junior Orchestra, lo ricordiamo. Ci sono anche degli eventi, insomma, d'alba, cioè alle 5:30 vi aspettiamo sulla spiaggia di Riccione, insomma in piazzale San Martino, che ci sono eventi suggestivi, quindi
1: magari non tutte le mattine, però no. Da ricordare, secondo me ci sono 3 eventi a pagamento che però sono di livello incredibile.
0: Assolutamente,
1: una
0: sì.
1: L'altra sono i Buena Vista Social Club.
0: Buona Vista Social Club.
1: L'altro è un evento invece che si svolge al Parco degli Olivetani.
0: Esattamente, sì, di Valentina Cenni e Stefano Bollani con Tutta Vita. Questi sono gli unici eventi a pagamento, gli altri, lo ricordiamo, sono gratuiti, e quelli a pagamento basterà andare su TikTok.
1: Che si svolge al

Daddy Yankee qui sulle frequenze di Radio Studio Più, aspettando il super party time del nostro buon Max Pedersini, che questa sera, lo ricordiamo, ci farà come sempre innamorare della sua musica. Lo ricordiamo, questa sera un appuntamento un po' particolare, perché farà musica dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Poi, per poter interagire con noi, lo ricordiamo al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti, insomma quello che preferite.

Salutiamo i nostri amici, vedi, che stanno passeggiando, fanno delle belle foto. Ciao, ciao ragazzo, buona passeggiata. Allora, salutiamo anche i nostri amici da Mosca, perché lo ricordiamo, insomma, Radio Studio Più è un po' come il prezzemolo, no? Siamo un po' ovunque, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, e noi per questo ne siamo davvero molto grati. Salutiamo anche la nostra Angela, che saluta, insomma, tutti noi. Saluta anche il nostro editore Claudio Tozzo, perché lo ricordiamo, anche lui come il prezzemolo, un po' ovunque. Tornando a noi, questa sera vi ho detto che c'è il pre-periccione Summer Jazz, 11 serate, ciao ragazzi, buonasera, 11 serate, insomma, con tantissimi artisti italiani, internazionali. Lo ricordiamo, ieri c'è stata Ciro Yamanaka, che l'ho detto poco fa, insomma, che da Tokyo ha fatto una serata a Tokyo, un concerto, e la sera dopo, insomma, era con noi qui a Riccione, quindi per noi è un grandissimo onore. Questa sera invece tocca proprio a loro, a Michele Papadia featuring Fabrizio Mosso e Francesco Berzatti con Out of Gravity. Sono un quintetto e ci porteranno il nuovo progetto di Michele Papadia, con un'esplosione di jazz contemporaneo e afrobeat e funk. Quindi lo ricordiamo, in Viale Ceccarini presenterò, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo e andiamo avanti.

0: Allora, io l'ho sempre detto che in questo programma ci sono tante belle sorprese. Proprio per questo questa sera sono in ottima compagnia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Presentati, da dove vieni, quanti
1: mi
0: anni hai, come
1: Giuseppe,
0: ti chiami?
1: E ho 23 anni e vengo da Riccione.
0: Oh, vieni da Riccione, vieni.
1: Abito in via Artona numero 18.
0: Ah, questo forse era meglio non dirlo.
1: Beh, vabbè. Sì, scusa, vabbè.
0: Va bene, ci piace, ci piace.
1: Sì.
0: Allora, io lo so che tu sei un grandissimo appassionato di radio, infatti ieri io so che eri qua con il nostro editore e hai avuto modo, insomma, di fare un po' lo speaker, no?
1: Sì,
0: quello che ti piace.
1: Esatto, quello che mi piace. Poi a me piace proprio il mondo di YouTube.
0: Sì, ti piace?
1: Montare i video short. Adesso sono molto più short perché i video sono un pochettino un po' troppo impegnativi.
0: Certo, ma io so che tu fai dei video su YouTube, cioè tu sei uno YouTuber, giusto?
1: Sì.
0: E di cosa ti occupi? Fai dei video, non so, incentrati sulla cultura, non so, culinaria, dello sport,
1: tipo...
0: cosa fai?
1: Video divertenti. Posso vedere quali sono?
0: Vediamo. Adesso scaricata la nostra app. Guarda, salutiamo anche i nostri amici. Nel frattempo ci fanno delle foto, dei video. Li salutiamo. Buonasera, benvenute.
1: Grazie.
0: Siamo qui in Viale Ceccarini. Siamo in ottima compagnia con questo fanciullo che ora vi mostra il suo sito ufficiale. Senti, ma dato che ti piace così tanto fare radio, fare lo speaker, facciamo una bella cosa. Adesso dovrai introdurre la canzone che sta per arrivare. Ti va? Proprio da speaker radiofonico, che dici? La introduci tu e poi io vado avanti con la musica, che dici? Va bene?
1: Bene, ci provo.
0: Vai, 1, 2, 3.
1: Yeah.
0: Vai.
1: Ci provo. Ma cantata?
0: No, devi dire il titolo della canzone e l'autore.
1: Ok, allora sì.
0: Arriva buona.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica di Saif qui su Radio Studio. Più.
1: Buona domenica.

0: Domenica di Saif, la versione remixata, va a chiudere così la primissima mezz'ora. Rimanete con noi perché ci sarà il nostro buon Max Pedersini che come ogni lunedì ci fa ballare.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

poi si gonfia e vola via, eh. Tra l'altro, parlando di gonfiore, di robe che volano, ricordiamo che il nostro main sponsor Prep ci fa un regalo davvero bellissimo a partire da oggi fino a domenica, perciò per tutta la settimana si avrà la possibilità di fare questa experience dove si potrà usufruire di questo bellissimo regalo di Prep, che potrete salire sopra una mongolfiera per toccare insomma il cielo.

0: Beh, per quanto riguarda Si salvi chi può, il primo della settimana, ma tra meno di mezz'ora insomma salirà nuovamente in console, sempre dagli studi di Senzano del Garda. Noi lo ricordiamo, stiamo facendo il programma da remoto qui in Viale Ceccarini a Riccione con lo studio mobile di Radio Studio Più. Beh, che dire, ringraziamo di cuore il nostro musica e facciamo una breve pausa, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robin.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Siamo sette...
1: Allora ci siamo, iniziamo così la seconda ora di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siamo in compagnia con
0: Antonio.
1: Presentatevi pure.
2: Buonasera, io sono Giovanni Ruggero, vengo da Napoli.
1: Vieni da Napoli, che bella città, bellissima Napoli, eh. E tu invece come ti chiami?
0: Antonio.
1: Antonio, ho capito bene, eh?
0: No, io Antonio, lui Giovanni.
1: Ah, ok, ho capito benissimo, insomma. Bene, bene, siete qua a Riccione, insomma, in vacanza, cosa state facendo?
2: Sì, abbiamo fatto una settimana qua, mo questo è il secondo giorno.
1: Secondo giorno? Senti, ma già ieri sera siete andati a ballare, dite la verità. Ti pareva.
0: Palmo Ito Beach.
1: Ah sì? Sì, è come stato? Bello? Vi siete divertiti?
0: Molto.
1: Avete conosciuto un po' di fanciulle o...
2: Sì,
0: Appena salutate.
1: Avete fatto tutta la notte insieme, quindi?
2: A Lido, Filettini.
1: Ah, hai capito, capito. Bene, e vi piace la musica dance? Amate la musica dance? Vi piace?
0: Non è troppo il mio genere, sono più quella tech house.
1: La tech house, roba quindi più spinta, voglio dire.
0: No, tro Black Coffee.
1: Ah, ho capito. E tu invece che genere ascolti?
2: Io, come lui.
1: Sì, roba leggera, insomma, scusa. Ci piace, ci piace. Beh, ma io sono convinta che da oggi ascolterete anche Radio Studio Più, giusto? Giuro che non li ho pagati, giuro.
0: Vogliamo ricordare anche agli amici a casa su quale canale ci troviamo?
1: Assolutamente sì, allora lo ricordiamo, beh, dipende da quale parte del mondo vi trovate, come detto prima, insomma, tramite il nostro canale TV, in questo momento è quello che i ragazzi dietro le nostre spalle, è quello che vedono in tutta Italia. Potete fare ciao ciao con la manina tramite queste telecamere e lo ricordiamo agli amici da casa che noi siamo qui in Viale Ceccarini, in ottima compagnia di questi ragazzi. Volete salutare qualcuno?
0: In particolare...
1: Qualche amico, un'amica, un amante.
2: Salutiamo a Sara e le nostre
0: fanciulle.
1: Ah, sono le ragazze di prima. Ah, e da casa nessuno?
0: Da casa
2: mamma e papà. No.
0: Il mio caro amico Cristian Boffolo.
1: Oh, va bene, va bene.
0: Sarebbe voluto essere pure qui oggi con noi.
1: Sì?
0: Sì.
1: Va bene, andiamo avanti con la musica, va.
0: Andiamo.

gli studi di Desenzano del Garda. Lo ricordiamo, noi nel frattempo ci troviamo qui in Viale Ceccarini mentre le persone passeggiano, le salutiamo ovviamente e ricordiamo insomma l'appuntamento del Prepericcione Summer Jazz, la quarta edizione. Io sono davvero onorata per presentare per il secondo anno di seguito questo festival che arricchisce insomma la Riviera Romagnola. Lo ricordiamo, questo evento si troverà in Piazzale Ceccarini, ci saranno 11 serate, questa sera sarà la terza serata. Ci sono stati insomma i Sonora Junior Orchestra con Spi Big Band, Marcello Sutera ed Eseslava Kondova, c'è stata Chihiro Yamanaka Trio che è venuta ieri insomma da Tokyo apposta per noi, per il festival, e questa sera toccherà proprio a Michele Papadia featuring Fabrizio Bosso, Francesco Berzatti con Out of Gravity, il quintet. Insomma, loro porteranno il nuovo progetto di Michele Papadia, un'esplosione di jazz contemporaneo, afrobeat e funky. Quindi non fatevelo raccontare, insomma, veniteci a trovare in Piazzale Ceccarini. Inoltre lo ricordiamo che per tutta la durata del festival ci sarà una mostra fotografica Jazz Spirit al Pop-Up Gallery. L'ingresso ovviamente sarà gratuito dalle ore 18 alle ore 23 e appunto abbiamo altri eventi come il Prep, il nostro main sponsor, ha fatto davvero un bellissimo regalo a tutti i ragazzi di Riccione che ci verranno a trovare, insomma, e per tutta la settimana potrà appunto usufruire di questo servizio, andare sopra una mongolfiera e arrivare sopra il sole, no? Toccare il sole è un po' il messaggio che lancia Prep.

Elena, Gabri Ponte con la voce inconfondibile di Jovanotti. Allora, dobbiamo fare un caloroso saluto agli amici che si trovano qui, insomma, qui davanti a noi, che chiedono, insomma, dove possono vedere le nostre dirette. Noi lo ricordiamo che abbiamo da pochissimo la nostra applicazione, insomma, la nuova applicazione di Radio Studio Più, studiopiu.net. Siamo in DAB, siamo in FM, siamo, insomma, anche sull'app di Radio Studio Più, siamo un po' ovunque, lo ricordiamo. Ci sono anche i nostri canali TV per la Lombardia 117, per le Marche 79, per l'Emilia Romagna 77, per il resto d'Italia 833 Super 6. Inoltre, lo ricordiamo,

Qui davanti allo studio mobile di Radio Studio Più c'è un bel fanciullo che sta consegnando appunto dei volantini che insomma troverete anche sulla pagina di prepericcione.it. Buonasera, dove praticamente spiegano cosa succederà in questi giorni qui nel centro di Riccione. Andiamo avanti con la musica, arriva Baby Hello.

brevissimo, lo ricordiamo, un fanciullo qui davanti in Viale Ceccarini, davanti al nostro studio mobile, consegnerà appunto dei volantini, come detto poco fa, insomma, che parleranno del Pre-Priccione Summer Jazz. Vedi, il fanciullo ce l'ha già in mano, vedi, è sull'attenti. A che ti osserviamo, stai attento. Allora, scherzi a parte, baby hello, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Brevissimo, inoltre lo ricordiamo, ormai manca qualche minuto prima di una breve pubblicità, sale in console appunto il nostro brizzolato che fa impazzire il mondo, che in questo momento io sono convinta che ci sta ascoltando dallo, insomma, dagli studi di Radio Studio Più a Desenzano del Garda. Noi lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini con lo studio mobile e ricordiamo anche il nostro evento questa sera, vi aspettiamo in Viale Ceccarini, mi raccomando, no, non perdetevi questo appuntamento se amate il jazz. Ci saranno tantissimi artisti, l'ingresso ovviamente sarà gratuito e ci sarà Michele Papadia con Fabrizio Bosso e Francesco Berzatti. Un evento davvero imperdibile, il nuovo progetto insomma di Michele, che ci porta un'esplosione di jazz contemporaneo, afrobeat e funk. E ci sarà anche un dopo festival con la musica di Radio Studio Più. Ci sarà un DJ set dove, beh, proprio qui, proprio in Viale Ceccarini.

0: attenzione, attenzione che arriva l'uomo bello impossibile. Fermo.
1: Salta.
0: Che distruggi tutto.
1: Ho dormito. Qui no. Sono carico, ho dormito
0: Ronny,
1: un'ora.
0: Ma io già ti adoro, mi fai morire dal ridere. Cioè, ragazzi, vi siete persi una scena, o forse magari si è anche visto. Lui è entrato con un mini frigorifero. Ma perché?
1: Non lo so, le idee di Tigre. Ha detto, portiamo un frigorifero.
0: Ma c'hai dentro qualcosa? No, è vuoto
1: al momento
0: ancora.
1: No, dobbiamo solo riempirlo.
0: Ma sai che io so già cosa prendere, ce l'ho già in hotel. Non posso dire cos'è, ma è una cosa fresca, che rinfresca. Vabbè, comunque, come hai dormito?
1: Bene, un'ora, cioè stanotte ho dormito, però dico, ho fatto anche il riposino del pomeriggio.
0: Ma che bravo!
1: Sì, da pensionato.
0: Che bravo!
1: Però mi sono riposato.
0: Sei riposato e ti vedo più fresco
1: stasera.
0: Sì, sono
1: freschissimo, cara Gianfranca, devo dire che so anche dove sono in questo momento, Giulia.
0: Dove sei?
1: E comunque, questa è radio, che radio è?
0: Studio Più.
1: Ok, vabbè,
0: te lo ricordavi?
1: No, al momento no, però ho dormito.
0: Si vede come hai dormito.
1: Si sente che
0: oh,
1: sono
0: freddo. Oh mio Dio, vabbè, l'avete riconosciuto il nostro Ronny Milano, vedi che sbaglio anch'io adesso. Ronny
1: lei non ha dormito.
0: Che questa sera ci sei, sì, vieni.
2: Ti pareva.
0: Alle ore 22, signori, non perdetevi l'appuntamento, saremo in diretta nazionale sempre qui dagli studi, qui in Viale Ceccarini con Club Connection, ecco, quindi non perdetevi l'appuntamento. Ora facciamo una breve pausa e inizieremo il party time del nostro Max Pedersini.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
5: a Manerba del Garda.
4: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Allora ci siamo, iniziamo il secondo party time di questo lunedì e osserviamo il nostro buon Max Pederzini in console.

Radio 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo in questa serata? Allora, scusate, io non riesco a parlare perché poi arriva il nostro Ronny Milani, che io non so, è folle, ragazzi, sta ballando in mezzo alla strada. Non lo capisco.

0: for Streisand.
1: Senti il ritmo caliente che arriva qui sulle frequenze di Radio Studio. Il nostro buon Max Pederzini è l'appuntamento fisso del lunedì sera, come se fosse venerdì. In tutta Italia, tramite il nostro canale TV in FM.

0: l'autore di Ricordi di Riccione, giusto?
1: Sì, è un brano che diciamo ambientato a Riccione ed è dedicato a Brigitte Bardot, perché io da ragazzino, prima di laurearmi in scenografia, esercitavo la professione di proiezionista e allora vedevo Brigitte Bardot sul grande schermo e me ne sono innamorato. E così, siccome sono un fedele di Riccione, perché ogni anno vado in villeggiatura a Riccione, ero innamorato di Brigitte Bardot come la maggior parte.
0: Beh, chi non lo sarebbe,
1: La maggior parte degli italiani. Allora ho scritto questa canzone che è intitolata Ricordi di Riccione.
0: Senta, ma per lei cos'è Riccione?
1: Per me Riccione è la seconda casa. Io sono 66 anni che vengo in villeggiatura a Riccione.
0: E quindi... nativo di?
1: Io sono nativo di Roma, perché papà lavorava a Cinecittà, era scenotecnico e quindi mi ha trasmesso questo amore per l'arte. Infatti io insegnavo disegno e storia dell'arte e mi diverto a scrivere canzoni perché sono regolarmente iscritto alla SIAE.
0: Bellissimo, bellissimo. Stavo ascoltando prima la canzone Ricordi di Riccione, devo dire che è una canzone davvero bellissima di Claudio Torres e ha fatto altre canzoni, giusto?
1: Sì, ha scritto altre canzoni, una l'ho fatta pure insieme a Tinto Brass, intitolata Il 16, è un brano dedicato alla fortuna. E questo brano l'ho seguito durante la presentazione del libro di Tinto Brass a Roma e c'era Canale 5 a riprendere l'evento.
0: Che bellissima cosa, ma è tanti anni che collabora con la musica?
1: Sì, sono diciamo 56 anni.
0: 56 anni, una vita si può dire.
1: Esattamente, perché praticamente ho cominciato nel 1960 scrivendo il brano Ricordi di Riccione.
0: Bellissimo, quindi è la prima, si può dire.
1: È stata la prima canzone che ho scritto.
0: Bellissimo, e ha fatto un grandissimo successo, abbiamo visto.
1: Sì, in effetti è piaciuta a molte persone, tanto che è stata inserita pure nella storia delle arti della città di Riccione.
0: Ma lei suona qualche strumento musicale?
1: La chitarra, sì.
0: La chitarra?
1: La chitarra ritmica, sì.
0: Ok, beh, classica, elettrica, acustica?
1: Elettrica.
0: Elettrica?
1: Sì, la chitarra, infatti al videoclip si vede la chitarra elettrica.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, ringraziamo di cuore Claudio Torres e insomma l'aspettiamo altre volte qui, insomma, nello studio mobile di Radio Studio Più.
1: Volentieri.
0: Vi ringrazio.
1: E sono io che ringrazio lei, è stata gentilissima.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.

0: questo è il Party Time di Radio Studio Più con la musica del nostro Max Pederzini e noi lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini, insomma, allo studio mobile, in ottima compagnia, perché lo ricordiamo, questa sera ci sarà un festival chiamato Prepericcione Summer Jazz, la quarta edizione, questo è il terzo appuntamento e abbiamo tantissimi ospiti, questa sera tocca proprio a loro, a Michele Papadia con Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti e tanti ragazzi, no? Con Stefano Tamborrino, insomma Francesco Ponticelli. Buonasera, siamo in ottima compagnia con...
1: Sono Michele Papadia, ciao a tutti.
0: L'autore di Out of Gravity, giusto?
1: Giustissimo.
0: Allora, cosa ci portate questa sera al Prepericcione Summer Jazz?
1: Ma diciamo che la presentazione di questo disco è uscito ad aprile. È un progetto nuovo che si chiama appunto Out of Gravity, un po' fuori dalla gravità, un disco incentrato sui temi della libertà, della condivisione, libertà diciamo di qualunque tipo, no? Anche in questo caso di prendere generi diversi e per fare musica aperta, musica con tanta contaminazione, dalla musica africana, la musica funk, al jazz, l'avanguardia, ci sono anche l'uso di strumenti diciamo elettromeccanici come il Fender Rhodes, insomma musica che viene molto anche dagli anni 70.
0: È una meraviglia, noi non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora, citiamo anche gli altri ragazzi diciamo che strumento suonano, no?
1: Allora, grazie ai ragazzi. Allora, per questo progetto diciamo che avevo proprio in mente questi grandissimi artisti che insomma sono qui. Innanzitutto una ritmica incredibile, due grandissimi musicisti come Stefano Tamborrino alla batteria e Francesco Ponticelli al basso elettrico, che stasera suonerà anche il contrabbasso, e poi due grandissimi ospiti, amici e grandissimi artisti che io stimo da morire, che sono Fabrizio Bosso alla tromba e Francesco Bearzatti al sassofono. Sono gli artisti con cui diciamo in qualche modo ho collaborato in passato e avevo proprio questo sogno di unire questi diciamo artisti in un mio progetto.
0: Bene, io vi ringrazio di cuore e a tutte le persone che sono all'ascolto, vi aspettiamo in Piazzale Ceccarini con Prepericcione Summer Jazz. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per dopo.
1: Grazie, ciao.

5 sale il nostro Max Pedersini. Otto 141 1001, inviateci messaggi vocali, scritti, foto, video, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando. Salutiamo anche le persone che stanno passeggiando in Viale Ceccarini, salutiamo questa bellissima fanciulla.

0: Salvi chi può, salutiamo il direttore artistico del Prepriccione Summer Jazz, buonasera, e Marcello Sutera, guardali qua, guardali, buonasera. Allora, io non posso fare altro che ringraziare di cuore il nostro DJ dal lunedì sera, lui è Max Pedersini, l'appuntamento fisso del lunedì, ringraziare tutti voi, tutte le persone che hanno scritto e interagito con noi con foto, video, insomma, al 338 141 1001. Lo ricordiamo nuovamente, vi aspettiamo questa sera in Piazzale Ceccarini con il super evento Prepericione Summer Jazz, la quarta edizione. Questa sera tocca a loro, a Michele Papadia e insomma e i suoi musicisti. Non mancate.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: Ed è arrivato il momento di lasciarvi in ottimissima compagnia, in ottime mani di Graziano Fanelli ed Alex Castellini con il DTM 92.000 e per conto mio ci risentiamo sempre qui su Radio Studio Più dalle ore 18 alle ore 20. Fate i bravi.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
5: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accento. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: a giovedì, mentre noi siamo pronti per partire, anzi solo giovedì perché poi venerdì siamo in esterna. E questa settimana è così, d'altronde è l'estate un po' ballerina, perché andiamo a ballare e a far ballare tutti. Proseguiamo, la prima playlist di oggi è quella di Matteo Di Concesio, Mario Più e Mauro Picotto, No Name. E si parte così.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: quante dighe. DJ Alex Castellini, Dance Time Machine 90, la playlist di Matteo Di Concesio. Se non l'hai già fatto, manda subito un bel messaggio vocale al nostro sito ufficiale 90.studiopio.net oppure 338 141 1001, così puoi partecipare al programma direttamente.
1: La pecora canta
0: direttamente al party time. Io lo so che ci sono delle cose strane, perché qui io vedo dei pulsantini nuovi, delle lucine nuove, e c'è un pulsantino a forma di pecora che se lo schiaccio, no, non schiacciamo. Arrivano gli FS65, Move Your Body.

Paladino, Brothers in the Space. All'interno del DTM 90, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Fino alle ore 22 balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e potete interagire con noi adesso in diretta tramite il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito 90.studiopiu.net, mandando un bel messaggio vocale, richiedendo nel messaggio vocale un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Ora c'è un piccolo break, ci fermiamo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Eiffel questa? Trasmettiamo dalla torre, no? Perché abbiamo già messo prima un pezzo degli Eiffel, ma a noi non ce ne frega niente, eh. Se ci chiedete tre pezzi degli Eiffel, li mettiamo tutti e tre, non preoccupatevi, perché comunque il programma lo fate voi, noi siamo qua ad accontentarvi. In questo momento la playlist è quella di Giulia Di Pesaro. Io vi ricordo che c'è uno spazio disponibile nel party time delle 21.30, quindi se volete dovete essere molto veloci, ma

con le vostre playlist. Questo succederà anche mercoledì e anche venerdì, quindi la prossima puntata fatta con i messaggi dal nostro numero e che adesso sono esauriti completamente e sarà

0: 90.
1: Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: This is motherfucker.
3: Iniziamo con un po' di zanzarismo questa sera nel dirvi che comunque il blackout del 338-141-1001 persiste e purtroppo avendo riempito il party time numero 2 con le richieste fatte tramite il nostro sito, quelli che hanno mandato un messaggio tramite il nostro numero questa sera non verranno accontentati. Riprovate giovedì proveremo a accontentare di più quelli che hanno utilizzato il numero anziché il nostro sito. Quindi sotto. Primo pezzo, Zanzarina Sound, This Is Mother.
2: This is motherfucker.

0: Quanto bello era lo zanzarismo degli anni 90. Siamo nel 1991, Digital Boy, This Is Mother. Se lo dico parte la censura in automatico. Io non so perché c'è questo meccanismo. Va bene, dai. Sentiamo il primo messaggio di questa sera. Sentiamo chi suona il nostro citofono. Suono con insistenza. Vediamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simone.
1: La mia prima richiesta di questa settimana, ho bisogno del tuo aiuto, Alex, visto che dobbiamo fare un buon salto all'indietro. Infatti vorrei sentire Indiana con Tears on My Face. E se non sbaglio, dietro questo progetto c'è lo zampino del Gabri Nazionale di Gabri Ponte. Vorrei dedicarlo a di DM Betti, a Dalle da Pistoia, a Pietro da Milano e da Paolo da Polsine e agli altri. Buona serata, bagaia, domani, ciao.
0: Confermo, c'è il Bliss Team.

0: messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Iniziamo la settimana come sempre col piede giusto e stasera vi chiedo Ellen, vedo e sento.
2: Saluti.
0: Grande Ale, filastro

0: perché questo è il BTM 90 e sto dicendo una cosa poetica, una cosa dolce, e invece poi c'è un altro nostro nostra piccola deve rovinare tutto. Prossimo messaggio.
1: Ciao Ale, buonasera a tutti, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Vieni insieme a me degli Eiffel 65 e dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del BTM. Un abbraccio a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì, un sorriso, ciao.
0: È tutto Vieni insieme a me, viaggia insieme a me. Poi io quasi quasi farei un giro con un aereo.

0: Ma era Andro o è un'imitazione? Io non so, perché delle volte non capisco se è lui o se è qualcun altro. E delle volte mi preoccupa anche. Va bene, dai. Piccolo break, poi andiamo immediatamente da Emanuela di Forlì. No, in seconda posizione, perché Q è andato in ferie, quindi non sappiamo più cosa succede dopo. È così una sorpresa, vero?
1: Ciao, io Andro Talentinara col mio prossimo messaggio.
0: E non so come mai c'è Andro che fa interferenza stasera, non so, è un gran problema. Piccolo break! E tra poco questa sorpresa, chi lo sa?
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Think Tang.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

insieme fino alle ore 22. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo e ricordatevi che tra poco ci sarà il secondo party time alle 21.30. Se non avete sentito il vostro messaggio, lo sentirete in quel party time. La prossima richiesta è quella di Jenny di Sirtori Lecco, vuole ascoltare in Natura con Angeli Domini.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Sounds better with you. Ci sarebbe mai
1: e
0: Alex
1: ora,
0: qua.
1: Vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Senti come vocalizza meglio lui, perché deve finire con la A. Se è with you, dovresti dire with you, che così fa figo, fa vocalist. Dai. Proseguiamo. Andiamo da Giorgio di Biella, vuole ascoltare Hathaway con Life.

0: Boy George, richiesto da George di Verona, di Bardolino. Tra l'altro questo weekend, venerdì, io sarò proprio a Bardolino con Max Pederzini per una notte dance firmata Studio Pure Dance Station Italia, mentre sabato sera sarò a Marmirolo alla festa da Stagnà, anche lì grande serata dance con il DTM 90. Noi proseguiamo subito perché c'è Quadran Eternally, richiesta di Franci di Milano. E le mani cosa fanno? Io lo so,
1: Le mani in alto!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: siete nel secondo party time. Sono Alex Castellini, sono al citofono.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Come sea e ora sto luni. Altre due settimane alle tanto attese ferie. Intanto Alex, sono ancora preso bene dal weekend. Ah. Come ben sapete, nei weekend di Andro succede sempre di tutto e di più. Quindi per stasera ho scelto questo brano. Il brano in questione è Pinky Tongue, Come to Me. Con questo vi saluto, buona serata.

0: piace scopare per terra.
1: Ok, ciao Tech, la pecora canta.
2: Dai ragazzi, a ognuno piace fare i mestieri, eh. Io ho l'aspirapolvere, quindi non passo la scopa, passo proprio direttamente il battitappeto. Arriva il prossimo pezzo, scelto proprio da Manu Antico, Dreamer.

0: inaugurare quella buonissima serata con Ronnie Milani, che sarà tra pochissimo con Onda con voi. Noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever, e poi la sera dalle 20 alle 22 puntata speciale sia domani che mercoledì. Poi giovedì torneranno i vostri messaggi. Da Alex Castellini è tutto, bau ciao.
1: Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!

0: Assolutamente sì, soprattutto dal vivo a Riccione.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta nazionale da Viale Ceccarini a Riccione insieme a Tiga e tutta la Family di Club Connection, ma in realtà sono solo io e te.
2: Già
0: ti sono venuti.
2: Sei in vacanza.
0: Ci ha tirato il pacco, ma era un pacco di quelli grandi, tipo Babbo Natale.
2: Sì, ma si è stancato di pagarti i caffè.
0: No, sta arrivando, è in viaggio, ci sta raggiungendo anche Ricky Balza. Solitamente noi facciamo 120 minuti di buona musica, quattro chiacchiere. Questa sera non si gioca perché abbiamo un problema con WhatsApp, quindi appena riusciremo a sistemare, insomma, ci proviamo. Quindi da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi, allacciate le cinture.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
3: Dalle 10 a mezzanotte
5: on air su Studio Più.

0: Rispondi Tiga, rispondi Ricky, rispondete tutti italiani, rispondete, rispondete.
1: Siamo qua.
0: In diretta da Viale Ceccarini, Riccione, c'è anche la Family Club Connection che solitamente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, però da Faenza. In questo caso siamo proprio nel cuore della movida italiana, Riccione, quindi siamo anche gasati.
1: E che cuore.
0: Non va bene.
1: Credo di andare a fare la visita cardiaca quando
0: sì, vabbè, dobbiamo ammettere che ci sono tante cose belle da vedere, ma soprattutto gli scavi di Riccione. Sì. Non so se voi conoscete gli scavi di Riccione, io no, però. Allora, parliamo proprio, visto che abbiamo aperto così, parliamo di qual è la differenza tra fare una vacanza estiva da single o in coppia. Tu cosa scegli tra i due mondi? Non puoi rispondere, cioè mia moglie che me lo scusa. No, secondo te, adesso non possiamo leggere i messaggi WhatsApp, abbiamo un problema tecnico, ma probabilmente facciamo una cosa: alzate la mano voi che state passeggiando. No,

0: in coppia. Allora diciamo che poi c'è anche il discorso della vacanza con gli amici, no? Io per esempio una delle vacanze più belle che ho fatto nella mia vita in campeggio in Liguria con un gruppo di amici, dove per la prima volta ho vissuto un campeggio, cioè sono stato in un campeggio, unica volta in tutta la mia vita, prima e ultima, dove eravamo 5 ragazzi con un Peugeot 205 cabrio, quindi non ci stavamo neanche, più le tende, capito?
1: Quelle belle vacanze sfigate.
0: Sì, quelle vacanze che da buon esperti, come eravamo noi in quel periodo, cioè non ne capivamo una mazza. Appena abbiamo montato la tenda, c'era un gruppo di professionisti con il camper, così, che avevano tutta l'attrezzatura, proprio organizzatissimi. Ci avevano avvisato: guarda, che siete alla fine della collinetta, vi conviene scavare una buca intorno alla tenda. E noi questa cosa non l'avevamo fatta. Il problema è che dopo, durante la notte, abbiamo galleggiato con tutti i vestiti che abbiamo dovuto rilavare il giorno dopo, perché si sa che in Liguria d'estate era molto famosa per temporali improvvisi che arrivavano dal nulla, cioè, magari sole pieno, stelle che guardavi, che ammiravi durante la notte, e dopo 5 minuti veniva giù l'inferno.
1: E sederino bagnato.
0: Comunque 338 141 1001, potete metterlo da parte, perché in questo momento non serve. Andiamo avanti.

0: Maria Ryu. Poi dicono, in un momento così, no, estivo, è bello, dobbiamo fare il trenino. Cioè, perché secondo me è proprio perfetta questa canzone. Noi ci dobbiamo attaccare, attaccati al tram, attaccati...
1: Se facciamo il trenino io sto in fondo.
0: No, io voglio stare il primo, io, a me piace stare sempre in prima fila. Allora amici, siamo in diretta nazionale da Riccione in Viale Ceccherini. Questa è la Family Club Connection. È venuto a trovarci un amico storico, Alex Montana, uno dei componenti dei Relight Orchestral. Ciao Alex.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao. È bellissimo, bellissimo trovarsi
0: dal vivo,
1: qui.
0: Vuol dire che siamo ancora tutti qui.
1: Innanzitutto quello, sì. Ma soprattutto, vabbè, è bello vedere te Ronnie, perché grazie. È da tanto tempo che non ci vedevamo.
0: Ma veramente
1: poi
0: tanto.
1: Poi Claudio, gli amici di Radio Studio Più.
0: Voglio salutare anche bello. Una delle mie sorelle, Roberta, e mi scuso se non mi sono fatto vedere più, ma l'età avanzata ti fa fare anche cose avanzate.
1: Ma dopo perdi la memoria.
0: Cioè, io sono praticamente avanzato, io avanzo.
1: Dopo ci sono quei momenti in cui ci sono dei piccoli blackout.
0: Blackout, si chiama momenti blackout. Allora Alex, come sta, come va, cosa stai facendo oggi, dove sei, allora, perché, dimmi chi ore sono, cosa mangi.
1: Chi ore sono non lo so, perché non ho l'orologio, okay. Non porto l'orologio per principio, lo porto solamente nelle serate dove mia moglie mi dice mettiti l'orologio che almeno hai un oggetto.
0: Esatto, giusto, perché è lì.
1: Per il resto stiamo bene, sia io che mia moglie stiamo benissimo. Questa sera siamo un po' turisti per caso a casa nostra, perché abbiamo detto che dopo una certa età ci siamo messi in testa di fare i turisti a casa nostra, quindi è bellissimo trovarsi soprattutto qui in Viale Ceccherini e in questo corner meraviglioso dove la gente che passa che saluta. Difatti ringraziamo anche tutti i ragazzi che passano, che ci salutano, vi salutiamo tutti, ma soprattutto vi vogliamo tutti molto bene.
0: Io saluto, ma non mi cagano, io è un'ora che faccio così, io saluto.
1: Ed è bellissimo vedere tantissima gente che passa. Riccione è bellissima, vivissima, sì. Con luci, come dicevamo prima io e mia moglie, Riccione ha ancora quel luccichio, sì. Che la rende meravigliosa, come sempre.
0: Mi viene da piangere, mi sto emozionando.
1: Ragazzi, un fazzolettino per Ronnie, ce l'avete.
0: Più che commosso, mi sono commorso.
1: Per il resto niente, io e mia moglie facciamo i turisti per caso. Io ho
0: mi hai anticipato qualcosa su Santo Domingo, posso dirlo?
1: Sì, noi
0: l'ho detto,
1: praticamente passiamo a metà della nostra vita in Repubblica Dominicana,
0: sì.
1: E stiamo da Dio ed estate appunto torniamo qui.
0: Com'è
1: in Italia.
0: La vita lì? Com'è?
1: Si sta bene. Allora,
0: la mancanza del nostro paese c'è o no?
1: Relativamente, perché guarda, io mi sono portato la macchina per fare la pasta, mi sono portato il barbecue, mi sono portato, adesso mi devo portare la planetaria. Quindi praticamente io quando sono a Santo Domingo
0: si senti come a casa,
1: mi
0: no?
1: mangio le tagliatelle al ragù, e la ciambella, la piadina, faccio tutto.
0: Vedi, noi italiani dobbiamo avere praticamente alcune priorità, che vabbè, l'altra
1: la ciambella,
0: il resto quello la cantoniamo un attimo, ma ne parliamo domani. Però diciamo che quando c'è la materia prima e te la porti anche in un luogo lontano, oltre oceano, praticamente quello è uno dei punti di riferimento che non ti fa mancare.
1: Io assolutamente,
0: l'Italia, no?
1: Con mia moglie ci siamo creati il nostro microclima in Repubblica Dominicana. Praticamente abbiamo portato una piccola succursale dell'Emilia Romagna, l'abbiamo portata in Repubblica Dominicana e stiamo bene.
0: Bene Alex, a noi ci fa piacere questa cosa e comunque spero prima o poi di venirti a trovare anche
1: a Santo Domingo. Sarebbe anche ora.
0: Anche perché io non sono mai stato a Santo Domingo, l'ho sempre sentito parlare bene, sono stato a Casal Pusterlengo ma a Santo Domingo no.
1: Allora c'è una leggera differenza tra Casal, tipo anche non so, tipo Gubbio, quei posti sono meravigliosi, però c'è un po' di differenza. Là si sta bene.
0: Va bene, grazie Alex, noi salutiamo Alex, andiamo avanti, tra poco arriva anche il primo party time di Ricky Valza.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie

0: Siamo sempre in diretta da Riccione, Viale Ceccherini, Ricky Valza, DJ in questo Party Time Live, perché qui veramente è molto live, perché più live di così
1: non si può.
0: Non si può. E devo dire che per essere ancora, cioè ancora non siamo proprio in agosto, però il movimento secondo me sembra quasi ferragosto, cioè tantissima gente che sta passeggiando in Viale Ceccherini, che noi salutiamo, ma non ci cagano probabilmente. Adesso sì, no, quello è tuo cugino. No, l'altro, quello, ecco, lui, no, quello è mio fratello.
1: Ah, sei mia nonna, beh.
0: Quindi, se volete venirci a trovare, noi siamo qui in Viale Ceccherini con tutta la postazione di Radio Studio Più e tutta la family di Club Connection.
1: Ronny, mai visto come va in giro vestita mia nonna?
0: Ho visto, beh, insomma, devo dire la verità, si difende molto, molto bene. Ricky Valza, DJ.

0: The Vocalist, quali sono le parole che si usano solitamente, visto che tu lavori tanto nei locali?
1: Sulle mani.
0: Vabbè, questo è il classico. Vabbè. Una che mi lascia un po' così. Stupiscimi, stupiscimi. Quella è la parola che va di moda.
1: Alza il volume.
0: No, che va in voga. Che in voga adesso. Qual è? Che va in voga.
1: Quello che va in barca. Non lo so.
0: Qual è una parola famosa che fa figo da dire in diretta radio in questo momento?
1: Viva la music.

0: Volevamo salutare tutti quelli che sono davanti alla cabina di Radio Studio Più. Ciao a tutti italiani, veniteci a trovare qui in Viale Ceccarini a Riccione. C'è una bella passeggiata, si chiama vasca, cioè c'è gente che fa avanti e indietro, no? La famosa vasca. Sì.
1: Ma dietro c'è qualcuno?
0: No, nella vasca solitamente c'è dentro qualcuno.
1: Sì, ma noi dietro la nostra baracca c'è qualcuno o no?
0: Io questa sera non lo so, ma non lo capisco.

0: Allora, ci è venuto a trovare un personaggio che, visto che in occasione di questo evento proprio qui a Riccione, in Viale Ceccherini, grazie al Summer Music Festival Jazz, ci è venuto a trovare un personaggio che di movida notturna ne capisce a quantità industriali, giusto? Presentiamoci, puoi parlare qui. Ciao.
1: Ciao.
0: Da Mantova.
1: Da Mantova, sono Carmen, famiglia Venerandi, abbiamo tanti locali, Mondo della Notte.
0: Certo.
1: Passeggiando qui, sono qui in vacanza qualche giorno, perché poi mercoledì rientro, che ho il locale aperto. Anzi, facciamo un po' di pubblicità alla serata.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente. Vita, il Vanità, il Mascara. Comunque ho visto...
0: Così, nomi così, locali
1: sì,
0: che non... Ecco,
1: ho visto il carissimo amico Claudio Tozzo e mi sono fermata, l'ho abbracciato.
0: Giustamente, giustamente.
1: E tra l'altro mi ha regalato i ventagli di Radio Studio Più, sempre carinissimo, così li utilizzeremo in queste giornate calde, afose. E che dire, vi devo fare i complimenti perché a parte sul mantovano
0: No, più che altro complimenti a voi per il lavoro che state facendo, insomma,
1: sì.
0: Perché com'è adesso, come sta andando il mondo della notte?
1: Allora, il mondo, innanzitutto io rappresento anche il Silva, il sindacato, saluto anche il nostro presidente nazionale Maurizio Pasca, e so che anche si trova da queste parti e chissà che nasca anche una bella collaborazione, perché noi mettiamo in prima linea il divertimento notturno, la sicurezza, contrastiamo l'abusivismo e cerchiamo di tutelare ancora questo settore che purtroppo, insomma, tra una cosa e l'altra, insomma, ha avuto un po' di diciamo, aiutami tu a
0: un
1: trovare
0: po' di calo,
1: il termine.
0: Sì.
1: Sai, insomma, tante cose messe insieme, non voglio ricordare il periodo Covid, perché
0: certo,
1: vabbè,
0: certo,
1: ormai lo dimentichiamo.
0: Cerchiamo di dimenticare quel momento.
1: In più, da un mesetto a questa parte sono anche entrata a far parte del coordinamento regionale. Appunto, per quanto riguarda il SILB, Regione Lombardia, quindi cercherò di fare il mio meglio per battermi affinché, insomma, il nostro settore...
0: Ecco, questa è una bella notizia,
1: certo,
0: anche perché io vivo il mondo della notte e ho fatto anche diverse serate in giro per il mondo e infatti ero curioso di sapere proprio com'era l'andamento oggi, perché
1: esatto,
0: adesso è un po' che non faccio questa...
1: Bravissimo, hai toccato proprio un tasto saliente. Allora, c'è proprio un comparto, i lavoratori della notte, così ci definiscono, però dove ci lavorano famiglie, le maestranze, parlo anche non solo DJ, vocalist, ballerini, ma anche, diciamo, tutto il comparto, anche le maestranze, anche le orchestre, le band,
0: sì,
1: la musica,
0: certo,
1: live,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: E molto spesso sono persone che hanno studiato, anche diplomate al conservatorio. Non ultimo ricordo che, appunto, mia figlia, guardavo prima il jazz, si è appena laureata in canto jazz al conservatorio di Mantova, quindi...
0: Cioè, non è che stiamo parlando, cioè,
1: no,
0: è comunque un genere abbastanza importante e non è neanche facile da fare, ecco.
1: E quindi anche cercare anche a portare ai tavoli istituzionali quelle che sono le nostre problematiche, che ci diano un po' di ascolto e chissà anche riuscire a entrare nel fondo della musica, no? Essere equiparati un po' a quello che succede anche all'estero, no? I club, poi adesso c'è anche un po' il ritorno della musica elettronica,
0: festival, certo.
1: Ecco, far comunque capire la differenza di andare in un locale dove ci sono delle regole, che ci si può appunto divertire in totale sicurezza, differenziarsi da quello che può essere un evento abusivo.
0: Sì, si chiama improvvisazione, improvvisare una situazione.
1: Quindi io voglio dire, vi esorto a continuare, voi siete bravissimi perché siete dei professionisti.
0: Grazie.
1: Il mondo della radio poi assolutamente, anzi secondo me ha avuto un'escalation in positivo, insomma state andando sempre alla grande.
0: Bene, grazie.
1: E mi auguro anche per il nostro settore, in particolare la mia famiglia che è nel settore dell'intrattenimento da più di 50 anni, però anche tutti gli altri gestori in tutta Italia, voglio fare un gran augurio di non demordere, perché sicuramente, cioè, sono convinta che comunque la gente continuerà a andarsi a divertire, cioè il nostro settore forse si trasformerà ma dobbiamo anche noi trovare, certo, risorse nuove, certo, e farci ascoltare, ecco.
0: Sì, insomma, ritornare come una volta quando si andava a ballare nei club,
1: esatto,
0: e dove c'erano delle regole, però comunque quando dovevi andare a ballare dovevi andare nei club, punto,
1: esatto, ecco. Esattamente, ecco, io concludo e non vi voglio insomma rubare altro tempo perché
0: noi siamo qui apposta, quindi noi siamo, a parte che per noi è vacanza questo, noi siamo in diretta, ma quindi chi passa a trovarci molto volentieri, sì, lo ospitiamo in diretta.
1: Allora approfitto anche
0: assolutamente.
1: A fare un saluto a tutto il mio staff,
0: sì,
1: e anche la mia famiglia, mio fratello che gestisce l'Odissea a Spresiano Treviso,
0: sì,
1: mio papà a Casa di Caccia.
0: E sai che ci ho anche suonato l'Odissea,
1: sì, sì, insomma, sì, locale enorme. Tra l'altro adesso abbiamo aperto anche il Tropicana alla piscina,
0: sì, sì,
1: ecco, adiacente la discoteca, proprio, ecco, questo, anche la capacità, dicevo, di reinventarsi, quindi non solo ballo, food e anche chissà una bella piscina, insomma,
0: certo, certo,
1: è ovvio che ci vogliono risorse, quindi so che ci sono anche dei bandi, ecco, questo sarà un altro tema che voglio toccare ai tavoli, insomma, istituzionali, cercare, perché no, di portare delle risorse con qualche bando perché
0: aiutare,
1: dobbiamo ristrutturare,
0: certo,
1: anche,
0: certo,
1: le nostre,
0: certo,
1: attività, i nostri locali. Quindi saluto anche i miei zii, il Palmariva, e insomma tutti gli imprenditori, tutte le persone che fanno questo lavoro con passione, con sacrificio, un abbraccio e anche buone vacanze.
0: Allora, intanto ti ringrazio e comunque vai avanti così per il lavoro che stai facendo, che è molto importante, visto che io ci,
1: grazie,
0: vivo anche questo,
1: grazie,
0: lavoro, e capisco bene di che cosa stiamo parlando. Grazie di cuore.
1: Grazie e buon proseguimento. Grazie.

Ricky Balza DJ in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Siamo in Viale Ceccarini, Regione, con tutta la radio, quindi anche tutta la Family Club Connection. C'è Ricky Balza DJ che sta facendo il primo party time di Club Connection. Quindi il prossimo, se non sbaglio, ci dovrebbe essere Christian Resorts, giusto?

0: questa è magia, questa si chiama magia. Ciao, ciao Roberta, ciao Alex. Capito? Loro stanno andando a Santo Domingo e noi siamo qui, noi siamo qui, noi siamo qui. Vabbè, è il bello della diretta.
1: Magia,
0: mentre noi siamo in diretta, gli altri vanno a Santo Domingo. Come funziona questo mondo?
1: C'è chi va e c'è chi resta.
0: C'è chi va e c'è chi viene, era, no? C'è chi va e c'è chi resta.

0: Si può, non si può, no, non si può, non si può, niente, non si può, non si può. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, non cambiate canale, non cambiate canale, restate lì.
1: Studio Q, your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche là fa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Guarda Tiga, guarda, senza mani, guarda, si muove, guarda, si muove, senza mani.
1: Dentro al mio cuore, montro le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
0: E vabbè, anche quest'anno Jovanotti, insieme a Alfa, insomma, con questo a buon vento, un altro tormentone per l'estate, che lo balleremo in tutte le spiagge d'Italia e nel mondo.
2: Però,
0: sì, dimmi.
2: Ronny, c'è il maialino.
0: C'è il maialino, salutiamo anche il maialino che. Sai come si chiama? Sai chi è lei? È la P. Com'è che si chiama?
2: La Porcella.
0: No. Come si chiama?
3: Pega Pig.
0: Vedi, lui non. Ma tu dove vivi?
2: È Pigga Peg.
0: Ma dove vivi? Che non conosci Pega Pig
2: in montagna.
0: Allora, amici, siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia in Viale Ceccarini a Riccione. Veniteci a trovare. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando al di fuori del nostro cabinotto. Una bella serata, non è neanche caldo, ci saranno 28 gradi all'ombra e 30 al buio. Perché funziona così. E poi ci sarà un altro party time con Christian Redos, che salutiamo, lui direttamente da Pescara, e noi siamo qui che ci stiamo divertendo. Vicino, fai spazio.
3: Sì, arrivo.
0: Ecco.
3: Sto arrivando vicino.
0: Allora, come ti sembra questo viaggio estivo qui a Riccione?
3: Bellissimo. Era tanto tempo che non venivo a Riccione.
0: Qual è la cosa che ti piace di più di questo momento?
3: Le luci, la bella gente, i negozi, i ristoranti.
0: Mandalo via, dai, vai, mandalo via.
3: Questa bella musica che si sente sottofondo, questa bella radio.
0: Ma no, secondo noi la stiamo vivendo come facciamo di solito tutte le sere, giustamente è il nostro lavoro. Siamo in diretta da Faenza. Qua secondo me proprio il sapore cambia, perché stiamo facendo la stessa cosa, ma non è proprio la stessa cosa.
3: No, è come in vacanza.
0: È una vacanza, esatto. È una vacanza. Entra chi vuole, entra in diretta chi vuole, i microfoni sono aperti a tutti, e quindi questa è una cosa bella che ci permette anche di conoscere tante persone che ci sono venute a trovare proprio qui a Radio Studio Più. Allora, amici, andiamo avanti con la musica. Non possiamo darvi le coordinate perché al momento abbiamo WhatsApp che non sta funzionando, ma i nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il problema.

0: questa è la Dance Station d'Italia, si era capito comunque, perché noi stiamo ballando mentre ascoltiamo la musica in programmazione su Radio Studio Più. Avvicinati Ricky, avvicinati, sei sempre in un angolo, sempre in castigo.
1: No, perché è molto piccolo Tiga, quindi
0: quanto sei alto Tiga? Non ti ho mai fatto questa domanda. Quanto sei alto?
2: Non sono alto io.
0: No, quanto sono basso io? No, quanto sei alto?
2: Io sono
0: solitamente si parla al microfono, non so come sei abituato te.
2: Perché mi viene,
0: mi viene da
2: guardarti.
0: Non è che c'è il microfono
2: perché,
0: attaccato.
2: Perché sei bello.
0: Grazie, grazie. No, quanto sei alto?
2: 1,82.
0: 1,82.
2: Ma
0: pensavo
2: mi, però
0: pensavo
2: non mi chiedere il peso, eh.
0: Vedi
2: gli anni,
0: Ricky?
2: Ma non il peso.
0: Ricky, quanto sei alto?
1: Solo 10 centimetri più di me.
0: Solo quindi lui è 72, giusto?
2: Dopo dipende
1: se sta in punta di piedi o no.
2: Dipende.
0: Allora, io sono alto, così mi hanno detto, però non sono sicuro. Secondo me sono più basso. Ho detto che sono alto 1,70 circa. È circa che secondo me come lo dobbiamo misurare?
1: Sì, io direi
0: circa
1: 1,70 quando c'è il sole.
0: Scarso, secondo me è 1,70 scarso. Comunque non è l'altezza che fa le persone.
2: Non sono le misure che contano.
0: Dipende, a volte anche quello.
1: Ho un amico
0: che la pensa diversamente. Allora parliamo un po' di quello che sta accadendo ultimamente. Cioè, l'intelligenza artificiale mi dicevi oggi, mentre stavamo cenando, anzi pranzando, mi dicevi che hai letto un articolo dove
2: c'è stato un attacco da parte dell'intelligenza artificiale.
0: Un attacco che ne avevo parlato anch'io qualche giorno fa. È sempre lo stesso, è un altro.
2: È sempre lui che continua a rompere.
0: È sempre lo stesso attacco, la stessa notizia che è una notizia nuova.
2: È una cosa.
0: Quindi c'è da preoccuparsi, insomma. Cioè...
2: E anche i cellulari spiano.
0: Anche i cellulari spiano. Sì. Hai la certezza di questa cosa?
2: Sì, sì, perché si parlava in ambiente di lavoro, così si dice cazzeggiando. Si parlava di bambole gonfiabili.
0: Bambole gonfiabili.
2: E
0: no, scusa, cosa c'entra con l'intelligenza?
2: Ci arrivo.
0: Dammi tempo. Devo arrivare lì.
2: Allora, praticamente parlando di queste bambole, si parlava di bambole gonfiabili.
0: Bambole gonfiabili.
2: E
0: no, scusa, cosa c'entra con l'intelligenza?
2: Ci arrivo.
0: Dammi tempo. Devo arrivare lì.
2: Allora, praticamente parlando di queste bambole gonfiabili.
0: Sì.
2: Io

0: dei bulloni, io
1: stavi cercando dei bulloni gonfiabili? Cioè, come, spiegami come ha fatto l'algoritmo a portarti davanti la bambola
0: gonfiabile. Si sta arrampicando sugli specchi.
1: Cioè, dicono che quando tu cerchi qualcosa,
0: infatti, a me mi chiamano gatto,
1: tipo Ricky, sì. Ultimamente gli arrivano sempre foto, non so, di praterie, quindi probabilmente.
2: Ma era questa cosa, perché oggi cercavo un microonde,
1: sì,
2: e ho aperto i social e mi arrivava un sacco di pubblicità di microonde.
1: Quello è l'algoritmo.
2: Quando mi ha spiato,
1: ma anche dicono addirittura, adesso non so, non possiamo provarla questa cosa, però dicono anche che anche parlando in casa, se tu parli di qualcosa, sì, non so, con la tua compagna, un amico, un parente, insomma, dopo un po' ti appare, magari vai a prendere il cellulare in mano, ti appare qualcosa che si legava all'argomento che...
2: Certo, perché esatto, ci stanno ascoltando.
1: Siri,
0: come dici tu, Ronny,
2: Alexa.
1: No, sai qual è? Ho un po' paura, perché nei prossimi giorni,
2: attenzione,
1: secondo me...
2: ci stanno spiando e ci stanno ascoltando.
1: Ho paura che nei prossimi giorni dovrò finire in galera, non so perché.

0: scusami, in mezzo, che devo fare?
1: Perché
0: devo
1: mi hai regalato la moto?
0: Perché mi stai sulle scatole, cioè,
2: non
0: diciamo.
2: Non si fa.
0: Questo è l'amore, questo è l'amore.
2: È negativa, brutta.
1: Rolling Stones, The Colors, su Radio Studio Pim, da trovarci anche Leonardo Salvi che tra una cosa e l'altra sta anche presentando un festival.
0: È vero, questa sera c'era Michele Papadia con il Quintet, insomma, è stato abbastanza magico. Il proprio Riccione Summer Jazz regala emozioni, come si suol dire. E domani ci saranno tantissime altre sorprese e tantissimi altri artisti, quindi invitiamo sicuramente tutti quanti a venire in piazzale Ceccarini dalle 21:15. E voi com'è andata qui? Com'è la situazione qui in viale?
1: Ma noi ci stiamo divertendo perché ci è venuto a trovare tantissima gente, è bello perché comunque è uno spettacolo vedere questa vasca che va avanti e indietro. Ogni tanto facciamo anche i nostri commenti fuori diretta, giustamente, tipo guarda come bella quella persona, sì, guarda come meno bella quella persona,
0: hai capito?
1: Guarda come bellissima quella persona lì, insomma.
0: Senti, ma io vedo qui davanti uno che è davvero molto bello con che sta chiacchierando, vedi che non ci ascolta neanche, vedi che maleducato.
1: È Tigre lui che saluta i suoi fans.
0: Hai capito? È proprio lui.
1: Sì, i suoi fans, di Only Fans.
0: Beh, comunque ne approfittiamo. Questo non la sapevo però,
1: non lo sapevi, perché come secondo lavoro lui fa anche quello, sì. Anzi, da quel momento lì che ha cambiato casa.
0: Sì. Si guadagna bene, quindi.
1: Ma no, girano queste voci, non ti so rispondere esattamente a questa
0: comunque
1: domanda.
0: Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che si sono fermati qui in Viale Ceccarini. Ciao amici, noi siamo di Radio Studio Pila Dance Station d'Italia e questa sera un appuntamento importante, vedi che i tre dell'Ave Maria possiamo
1: in occasione
0: dire.
1: Del Summer Jazz Festival.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì.
1: Tu canti, vero?
0: No, io allora sì, io canto, ma qui...
1: cantaci qualcosa.
0: No, ma ti ho appena detto che c'ho giù la voce.
1: Io infatti l'ho detto apposta perché se avevi la voce solo
0: vedi che colleghi carini.
3: Con Jess cantare.
0: No, effettivamente è vero. No, in questo festival presenterò, ecco, mi limito a presentare. Sì.
1: Ma tu solitamente quando canti,
0: sì,
1: cos'è che canti? Fai delle cover, delle tue canzoni?
0: Ma io
1: sei autrice?
0: In realtà ho provato a scrivere delle canzoni e l'ultima che ho scritto, insomma, era con Giovanni Miani. Hai presente quello che dice tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore? Ho fatto una canzone insieme a lui e devo dire che è bella, piace.
1: Quindi
0: piace.
1: L'hai scritta tu la canzone?
0: No, allora, mi sono limitata a cantarla, ecco,
1: okay,
0: e lui
1: okay.
0: È stato il creatore della canzone. Però sì, è stata bella, è stato divertente.
1: Ti vuoi chiedere una cosa, Ricca?
3: Certo, poi l'ho sentita anche suonare il piano, è bravissima.
0: No, grazie, è vero, alla cena del... è vero, sì, alla cena, insomma,
3: di Natale.
0: Sì, perché Claudio ha un bellissimo pianoforte a coda in casa, color bianco.
1: Io ho solo la coda a casa, sta nel pianoforte. No, però
3: siamo più in fascia protetta.
1: No, sì,
0: quindi possiamo parlare liberamente.
1: Però tu non ci crederai, anche io sono il pianoforte.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì.
0: Scusa, sono rimasta un po' senza parole.
1: Io sono diversi strumenti, il pianoforte, la batteria.
0: Sì,
1: batteria, il contrabbasso, le percussioni, il sax, qualcosa.
0: E flauto?
1: Solo di traverso,
0: Solo di traverso. Cioè, ti metti di lato.
1: Vabbè, andiamo avanti, perché c'è che fai l'orario. Non è colpa mia, è Leonora che mi fa questo effetto.
0: Dopo un certo orario è così.

0: cambiare canale? Torniamo subito. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.

Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è con Sol fino a mezzanotte? C'è Christian Redox e Mosso Calamari. Christian Redox è quello del sabato, capito? Quello che fa People Move. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: solitamente c'è un numero telefonico da dove si può digitare anche un messaggio o lasciare un audio.
1: Il numero 3 3 8 1 4 1 1 0. Ma fai in serio almeno.
0: Però domani, perché stasera abbiamo un piccolo problema.
1: Che succede
0: tecnico.
1: Stasera?
0: Niente, non riusciamo a leggere i messaggi.
1: Ma la realtà, quando arrivi tu, io
0: quindi,
1: non so perché succede di ogni.
0: Abbiamo un'idea.
1: Qual è l'idea?
0: Il numero di Eleonora Salvi.
1: Vai,
0: in diretta nazionale.
1: 3 3 3 3 3 3. Oh, no, che è?
0: Dai, facciamo una scommessa. Hai il coraggio di dare il tuo numero?
1: No, non ce l'ho.
0: No, non hai il numero.
1: Però
0: no,
1: se volete vi do quello di Ronny.
0: Ma io non ho il telefono, l'ho venduto.
1: Ah, l'hai venduto, non
0: proprio
1: hai un telefono.
0: Due secondi fa.
1: Dai, davvero. A quanto?
0: Poco.
1: Due caramelle e uno spritz.
0: Sì, esatto.
1: Dai, ci sta,
0: con
1: ottimo.
0: Con uno spritz mi compri, basta poco.
1: Ah, così poco?
0: Poi qui a Riccione.
1: Anzi,
0: veniteci a trovare qui in Viale Ceccherini. Io vedo un personaggio strano davanti alla radio che va un po' qua, va un po' là, fa una vasca qua, una vasca là, ogni tanto riappare e fa quasi anche dei miracoli.
1: È vero. Non saprei. È un po'. Ha un viso familiare, però non saprei. Di preciso, non saprei. Vediamo, sta entrando, attenzione.
0: Sta entrando.
1: Il signore sta entrando. Buonasera, signore.
2: Senza anelli.
0: Claudio Tozzo, ti stai divertendo a Riccione, Claudio?
2: Sono stanchissimo, bisogna camminare una cifra qui.
0: Ma serve, camminare serve anche perché ti mantieni in forma, guarda me che
2: io
0: l'ho
2: vedo
0: fatto.
2: La tua forma e mi sembra proprio in tema con lo sponsor.
0: No, tu non ci crederai.
2: Perché abbia mangiato una forma di formaggio.
0: Allora, tu non ci crederai, ma io da giovane ero un istruttore, veramente?
2: Sì.
0: Sì. In palestra.
1: Istruttore di cosa?
0: Non l'ho mai detto di cosa, però no. In palestra io aiutavo le persone a tenersi.
1: Era la presenza.
0: A tenersi in forma, visto lo sponsor che è Grana Padano, la forma è quella, capito?
2: Certo. Tu sei proprio. Corrispondi.
0: Io sono l'immagine di Grana Padano, ecco.

Siamo in diretta nazionale da Viale Ceccherini Riccione, veniteci a trovare, noi siamo numerosi, c'è anche Eleonora Salvi che saluta, Ricky, poi dalla Sicilia, Calogero, Johnny, Ronny, Bonnie, Joe, raga, io non... Joe, ho detto bene? Ok. E io faccio fatica perché siamo dentro il cabinotto e la gente cerca di comunicare con me, ma non capisco. A meno che non scrivete parole grandi su un cartellone, allora vi leggo. E intanto ci stiamo godendo questo momento con DJ Tiga. Abbiamo fatto il cambio della guardia, prima c'era Christian Redox da Pescara e invece live da Riccione c'è DJ Tiga in Viale Ceccherini. Anzi, veniteci a trovare.

Miscelazione in corso, solitamente quando si dice miscelazione in corso, cioè il DJ che mixa, no? E in teoria dovrebbe funziona così. Cioè ci sono due volumi, cioè volume destro e volume sinistro, no? Lui alza il sinistro e abbassa il destro, poi alza il destro e abbassa il sinistro. Diciamo che in teoria funziona così, ma in pratica non è così, perché bisogna mettere a tempo la traccia, devono proprio andare, capito, in sincro, capito, cioè alla perfezione, e poi lì deve esserci il momento giusto dove fai il cambio, capito? Cioè non è che uno gli fa il DJ. Io sto cercando di spiegare come funziona, ma non è facile, perché davanti a me voi non potete vedere quello che sta accadendo. Io cerco di essere serio in diretta nazionale, ma davanti mi sembra di vedere le ragazze cin cin. Non so se voi vi ricordate chi erano le ragazze cin cin.

0: Ringraziamo DJ Tiga, vieni Tiga che salutiamo, vieni che salutiamo, che è già tardi, ecco dov'è, ecco.
1: Eccolo qua, però non posso fare tutto io.
2: Time on Studio Q, your dance
0: station. E così abbiamo finito da Riccione. Adesso ci fermiamo, ma torneremo domani, sempre dalle 22 a mezzanotte, sempre qui da Viale Ceccarini. Dimmi chi.
1: Io devo pulire.
0: Sì, adesso dobbiamo mettere a posto. Però domani mattina c'è qualcuno. Sì, c'è Walter Massa domani mattina da qui in diretta. Quindi adesso bisogna dare la. Sì, chi c'è anche?
3: Allora, mezzogiorno c'è la Sir.K.
0: Ah, quindi no, allora sì, ci tocca pulire. Perché solitamente quando ci sono gli altri bisogna lasciare tutto preciso, pulito, sistemato, in ordine. Perché quelli della mattina giustamente devono trovare tutto in ordine, no?
1: Te tutte le cartine delle caramelle per terra.
0: Adesso tiriamo su tutto. Adesso diamo una bella.
4: Allora, eccola, finito? Ecco.
0: Sì, vieni avanti. Vieni, che
4: sì.
0: C'è tempo. Abbiamo 4 ore e mezza di sigla.
4: 4 ore e mezza. Grazie, tecnico. Grazie. Si sta. È stato bravissimo, ci hai fatto innamorare con la tua musica. Vi ringraziamo e a domani. Ciao!
0: Ciao!
5: Per parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
0: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

chiamaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!